0: con la scommessa della poesia che praticamente non è mai, non, raramente viene, era ben vista, cioè diciamo o diventava un cadeau locale dove le istituzioni si rappresentavano a loro volta e quindi loro, e i poeti si compenetravano in questo modo, ma come forma proprio di azione, di linguaggio che andasse veramente nella realtà, questa parola difficile, no? Ecco, e allora accade che nel 1994 ci mettiamo insieme, c'era l'artista Angelo Noce,
1: Sì. Ecco,
0: eravamo Rita Remanino, Mariangela Torrisi.
1: stiamo parlando un po' dell'ecosistema culturale e sociale di Crema, lo
0: Sì,
1: specifichiamo appunto perché poi vi siete anche
0: intorno ad Elio Chizzoli,
1: espansi, sì.
0: che tra l'altro ha tuttora, i suoi nipoti, ha un negozio in via Mazzini, che veniva chiamato Il Gomma. Ed Elio Chizzoli, mentre noi mettevamo a punto tutte le altre varie strategie di intervento, tra cui fondammo una rivista, poi abbiamo fatto anche una collana editoriale, antologie di poeti,
1: Quindi con un ampio
0: incontri,
1: margine di
0: d'ampio male,
1: pubblicazione e
0: però
1: di raccolta.
0: per quanto riguarda poi propriamente Poesia Strappo, era stata vista da uno dei fondatori più anziano, che non è più al mondo, Elio Chizzoli, il quale vide questo,
1: Ecco, tu ci
0: ecco
1: hai
0: qui
1: portato
0: lo mostro questa.
1: una poesia
0: Allora,
1: strappo, giusto?
0: all'epoca lo vide nel 1900, negli anni 80, e negli anni 80 questo blocco era accanto a opere di poesia visiva, cioè diciamo era un pendant dove l'autore, oltre al rappresentare visivamente i propri versi, dava la possibilità di metterli anche già qui in questi
1: Di metterli su carta
0: su
1: e portarli a
0: carta
1: casa, appunto,
0: e quindi
1: perché
0: portarli a casa. Chi
1: l'aspetto
0: si
1: straordinario è
0: avvicinava
1: questo.
0: a questo quadro portava a casa anche un dettaglio, no?
1: Un frammento in
0: Un
1: questo caso,
0: frammento, e
1: una
0: questa cosa
1: trascrizione.
0: impressionò Elio Chizzoli. Parlandone con noi abbiamo messo a punto quella che è l'aspetto più propriamente organizzativo di poesia a strappo. Questo blocco di testi viene affisso perché chi vuole partecipare, la partecipazione a poesia a strappo è sempre libera,
1: Quindi chiunque può inviare una
0: chiunque può
1: poesia,
0: inviare una poesia,
1: ricordiamo in carta appunto
0: in
1: perché
0: carta, perché
1: devono
0: la
1: essere
0: carta.
1: ricevute in
0: Eh certo,
1: stampato.
0: perché non sarebbe possibile la
1: Non c'è poesia
0: concezione.
1: senza carta.
0: No, ma l'aspetto digitale è praticamente impossibile. E il blocco viene appeso e il lettore strappa la poesia e prende
1: La
0: con
1: porta
0: sé la
1: con sé.
0: poesia. Prendendola con sé, chiaramente compie una scelta. E questa è una delle cose, diciamo, uno degli aspetti più importanti di poesia a strappo,
1: Tra
0: cioè
1: scegliere di strappare e scegliere
0: strappare e
1: ciò che risuona.
0: scegliere chi si vuole portare con sé, cioè quindi non c'è un premio che crea una meritocrazia, ma bensì il fatto che le poesie sono visibili, leggibili da tutti e si spostano dalla parte del lettore e del pubblico, fa sì che chi veramente prende con sé questo foglio prende qualcosa con la quale si è relazionato.
1: Sì, lo porta con sé,
0: Lo
1: soprattutto
0: porta con sé
1: rimane.
0: perché gli è piaciuto in quel momento lì e se lo porta con sé.
1: Tu mi hai parlato della possibilità di prendere un foglio, strapparlo e portarlo con sé. In un'epoca caratterizzata dalla dematerializzazione, in cui tutto sembra effimero, digitale, virtuale, perché la carta conta e perché la piazza ha ancora un valore?
0: La carta conta perché se noi pensassimo di fare uno scan o screenshot di tutto ciò e di metterlo e
1: Di pubblicarlo
0: di
1: online, su
0: pubblicarlo
1: Instagram in primo
0: online,
1: caso.
0: dopo 10 minuti diventa museo. È
1: Diventa museo.
0: questo il punto, cioè diventa vetrinizzato, cioè vince il vetro che ci sta davanti. Invece il contatto con la materia, della carta ha un suo significato.
1: Quindi
0: perché
1: vince il vetro e non il vero, se vogliamo giocare un po' con le parole.
0: Sì, e quindi il vetro vetrinizza e praticamente uno le scrolla, ma
1: non rimane niente.
0: Sì, noi potremmo compiacerci del fatto di averle online, ma
1: e non di avere un sacco di like nel caso,
0: ma non è che poi, cioè, se siamo bilocati a New York, no, e non c'è la relazione.
1: Certo.
0: Anche perché
1: e da qui la piazza.
0: Eh sì, perché la piazza è già una forma di comunicazione. Mm-hmm. Con la poesia direi che guadagna anche in qualità.
1: E mi sposto sulla edizione di quest'anno, che si è svolta a Crema inizio settembre, e è la 30ª.
0: Sì.
1: Quindi diciamo una lunga storia alle spalle e delle prospettive che sicuramente sono cambiate nel tempo. Chi sono i poeti di oggi e perché c'è ancora bisogno della poesia?
0: C'è sempre quello che, insomma, l'Occidente ha ancora una base, chiamiamola romantica, che è una radice che esiste ancora, per cui c'è sempre questo impeto di mostrare che si sta male, no? Che si soffre e che la propria sofferenza è universale. Mm-hmm. Ma questo è un altro grandissimo malinteso che c'è nella poesia, perché i poeti che veramente hanno conosciuto la sofferenza e che affrontavano la parola come veramente qualcosa di sacro, e era superfluo dire che erano depressi, che erano tristi.
1: No, era un altro livello, chiaramente.
0: C'era un livello tale. Quindi questa è un'altra. E poi ci sono, e questo qui è, secondo me, è la cosa più interessante, ci sono quelli che, per esempio, di questo malessere, di decadenza o di ipertecnologizzazione, chiamiamolo così, ne fanno un vero e proprio must. E questi qui, anzi, addirittura non scrivono neanche più, ma registrano sugli iPhone i loro sfogli o via dicendo, diventano rapper, diventano slammer, si agganciano con una parte della poesia interessante, che è quella che lavora sui linguaggi e dove è sempre possibile un suo divenire, sempre una sua presa importante.
1: Certo.
0: E c'è anche questo.
1: Quindi, domanda secca, c'è ancora bisogno di poesia oggi?
0: Sì, moltissimo.
1: Perché?
0: Allora, innanzitutto, ti dicevo anche prima, c'è un aspetto scientifico che viene trascurato, ma che adesso è sempre più giusto dire, che la poesia ha una funzione terapeutica per l'uomo. L'uomo che legge o scrive poesie sviluppa cognitivamente delle connessioni neuronali, neurovegetative, che gli permettono di migliorare la propria vita. Quindi c'è
1: un beneficio.
0: Non vorrei dire scemenze, ma c'è un beneficio clinico della poesia. E l'altra cosa importante, e mai questo riguarda tutta la cultura, riguarda l'arte, perché chi scrive, chi fa arte, chi dipinge e via dicendo, offre un punto di vista sul mondo, o comunque si dà a cercare una visione del mondo che veramente riesca a fare un minimo di differenza nella omologazione totale di tutti i media e social che vogliamo, cioè è sempre una, come dire,
1: la possibilità di fare la differenza in
0: sì. Cioè, non far la differenza per diventare superiore o sentirsi, come dire, il padrone delle cose, ma per
1: uscire dall'omologazione, come
0: e per far riflettere, per far pensare. Lo fa uno street artist, lo fa un poeta, ed è una funzione sociale.
1: E su questo ti chiederei di leggerci un frammento dettato dall'ultima edizione per chiudere la nostra intervista e far capire un po' anche chi ci ascolta e chi ci vede che cosa succede a Poesia a Strappo, cosa si legge.

0: Allora, io ho portato, ne ho scelto una abbastanza a caso, comunque di Amedeo Anelli, che è un poeta di Codogno, che tra l'altro è il fondatore di una rivista che si chiama Kamen, che vuol dire pietra in russo. E questa poesia si chiama Tactus 4 Tractus.
1: Quello che trovi più.
0: Volti nel tempo, volti del tempo. Nel risvolto della pagina, il foglio si stende, oscilla, vola nell'aria, atterra e s'accartoccia per i viottoli dell'orizzonte, nell'aria indelebile della memoria. Un po' più in qua, un po' più in là di noi stessi.
1: Grazie mille ad Alberto Mori per aver condiviso la tua
0: Grazie a voi.
1: passione per la poesia, averci raccontato questa iniziativa e averci ricordato che in fondo c'è ancora bisogno di poesia. Noi ci fermiamo qui, ritrovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

due ruote alla riscossa, ovvero la salute vien pedalando. Testo da Più Bella. In studio Giancarla Paladini.

0: l'auto non ce l'ho, allor cosa fo? Con la mia ninetta in bicicletta me ne vo.
1: Via dalla città,

0: fa il campanello mentre fischi un ritornello che accompagna i nostri cuori. Oh, com'è bello passeggiare in bicicletta,
1: in bicicletta,
0: mio dolce amore, ma la luna fa

Tra gli iscritti ai club cicloturistici, numerosi sono i medici. Beh, il motivo è semplice. La bicicletta ha un'influenza benefica sulla salute. Non solo pedalare può essere un ottimo mezzo per acquistare una condizione di efficienza fisica perduta. All'ex presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, fu prescritta la bicicletta dopo un infarto. Il calciatore Gianluca Vialli, dopo una frattura al piede, pedalò intensamente per riacquistare la completa capacità motoria. E Ruud Gullit si è servito

al minuto, anche per più ore. Lo sforzo non raggiunge quindi acuti violenti, come in una corsa a piedi sui 100 metri, dove il cuore può arrivare a 200 pulsazioni al minuto per un tempo molto breve. Quando il cuore si allena a lavorare con ritmo costante, il suo volume aumenta. E per raggiungere questo risultato positivo può bastare usare la bicicletta anche un solo giorno alla settimana. Il muscolo cardiaco allenato, a parità di sforzo, batte meno in fretta, pur pompando più sangue a ogni contrazione. Il numero di pulsazioni al minuto in un cicloturista abituale può essere inferiore a 60 al mattino a riposo, mentre in un soggetto non allenato le pulsazioni sono superiori a 70. In altre parole, avere un cuore robusto e allenato può in futuro favorire una riabilitazione più rapida in seguito a gravi eventi cardiaci come l'infarto. Anche i muscoli, se vengono fatti lavorare con continuità, aumentano di volume, diventano più potenti e più flessibili. Pedalando abitualmente non ci si trova più con il fiatone e le gambe doloranti quando l'ascensore è fuori uso e bisogna salire a piedi trasportando magari le borse della spesa. I muscoli delle gambe sono quelli che pedalando vengono maggiormente attivati. Ma ci sono altri muscoli che lavorano quando si pedala: quelli delle natiche, quelli della schiena, che mantengono dritta la colonna vertebrale, e quelli che determinano i movimenti della gabbia toracica durante la respirazione. Ma non è tutto. Pedalare con regolarità ha un altro effetto benefico: favorisce l'aumento della capacità polmonare. Questo fa sì che il sangue sia più ossigenato e circoli con maggiore vigore, grazie anche al cuore più efficiente. Il risultato? Le cellule di tutto l'organismo sono meglio nutrite da un sangue più ricco. Persino la digestione è agevolata. Qualunque attività fisica mette l'organismo in condizione di assorbire meglio gli elementi nutritivi contenuti negli alimenti. Inoltre, il movimento stesso favorisce la discesa del cibo lungo il tubo digerente, con un'avvertenza: non bisogna inforcare la bicicletta subito dopo i pasti.

La bicicletta serve anche per combattere stress, ansia, insonnia, depressione, insomma tutti i regali del moderno modo di vivere. Infatti pedalare aiuta a ritrovare il proprio tono e ha un benefico effetto calmante perché rilassa il fisico in modo naturale. Se si è più tranquilli, più efficienti, più forti e fiduciosi in se stessi, anche l'equilibrio psichico ci guadagna. Infine, quando gli anni passano e non si fa attività fisica, per mantenere l'efficienza devono lavorare non solo i muscoli, ma anche le articolazioni. E pedalare assicura un movimento efficace soprattutto all'articolazione delle gambe. Tanto che la bicicletta è considerata un mezzo per prevenire o ritardare le artrosi degli arti inferiori. E la linea? Beh, diciamolo subito, andare in bicicletta non fa dimagrire, come non fa calare di peso andare due volte alla settimana in palestra o giocare a tennis la domenica. Quindi, se si punta sul pedale per smaltire rapidamente chili superflui, è meglio togliersi l'illusione. Lo sanno bene coloro che hanno acquistato fiduciosi una cyclette, convinti che 10 minuti di intenso pedalare alla mattina avrebbero fatto il miracolo di smaltire i centimetri di troppo. Invece la ciccia è rimasta e la bici da camera è stata confinata in cantina. Spieghiamo. La bicicletta, come ogni altra attività sportiva, può aiutare a riacquistare la linea perché attiva il metabolismo generale. In che modo? Le scorie se ne vanno col sudore, i muscoli riescono a liberare più facilmente le tossine grazie alla migliore circolazione del sangue. La mobilità intestinale è favorita e la stitichezza non è più un problema. Inoltre, la migliore circolazione sanguigna favorisce il riciclo dei depositi adiposi. E infine, i muscoli tonificati danno alla figura un aspetto sicuramente più armonioso. Ecco allora che con l'ausilio di una dieta appropriata si possono ottenere buoni risultati proprio perché tutta la macchina umana funziona meglio.

A volte, purtroppo, bicicletta vuol dire anche crampi e dolori. Anche se, quando si pedala in modo compatibile alle proprie forze e al grado di allenamento, in genere questi problemi non si presentano. Tuttavia può capitare che all'improvviso il polpaccio o una gamba si irrigidiscano per un crampo. Si tratta di una contrazione dolorosa di un muscolo dovuta a cause molteplici: mancanza di allenamento, affaticamento, colpo di freddo, errata posizione, indumenti troppo stretti. Un prolungato massaggio con una comune crema o pomata antidolorifica può bastare a superare la crisi. Ma se insorgono altri dolori dovuti a strappo o a stiramento muscolare, infiammazione di tendine, naturalmente il fai da te con creme e cremine è assolutamente sconsigliato e solo un medico può dare il più opportuno aiuto.

proposito di medico, se volete dedicarvi alla bici con una certa regolarità, chiedete prima consiglio al vostro medico, soprattutto se normalmente siete sedentari incalliti. È una piccola, saggia precauzione da prendere perché pedalare è comunque un'attività sportiva che richiede uno sforzo fisico. In genere non ci sono controindicazioni, sempre che si intende il pedalare come una gradevole e misurata attività e non una gara agonistica. Esistono però alcune condizioni per cui la pratica della bicicletta è o può essere sconsigliata e ancora una volta solo il medico può dissipare ogni dubbio. I medici dello sport comunque sostengono che andare in bicicletta è vietato in gravidanza, anche se soprattutto nei primi mesi, cioè quando più alto è il rischio di aborto. È vietato se esistono gravi insufficienze cardiache o respiratorie, disturbi dell'equilibrio, gravi deformazioni della colonna vertebrale. Ai ciechi, alle persone affette da gravi disturbi della vista, è precluso il piacere di pedalare? Niente affatto. Anche chi non può fare affidamento sui propri occhi può praticare il cicloturismo sul sedile posteriore di un tandem.

Da qualche tempo è di moda la mountain bike, un mezzo progettato e realizzato per il fuoristrada e per i percorsi di montagna. Un vero boom se si pensa che nel 1986 la mountain bike occupava una quota di mercato pari al 3% e negli anni successivi invece la quota ha superato il 50% delle vendite. In effetti, per arrampicarsi lungo un impervio sentiero non c'è niente di meglio di una mountain bike. Con i 18 o 21 rapporti del cambio si possono affrontare con sforzo minimo anche le salite più ripide. Creata per superare sentieri e situazioni difficili, questa bicicletta in città si rivela un mezzo pesante, scomodo, lento. È nata allora la City Bike, le cui prestazioni sono intermedie tra la bici da montagna e quella da turismo. Il mezzo è dotato di pneumatici con battistrada meno scolpito, fanali e parafanghi. Così, prima di scegliere una bicicletta, bisogna chiedersi se la si vuole usare solo in città, se si pensa di fare qualche gita fuori porta, se si ama la velocità, se si accarezza addirittura l'idea di intraprendere lunghi viaggi. Per l'acquisto ci vogliono idee chiare. Prima di tutto una bicicletta deve essere comoda e salirci in sella non deve essere un'impresa. Il manubrio, leggermente più alto della sella, consente una posizione naturale, mentre le braccia restano un poco piegate. Inoltre, quando si pedala, la gamba deve distendersi quasi completamente e bisogna poter mettere i piedi a terra con facilità e rapidità, senza compromettere l'equilibrio. E i prezzi? In media una bicicletta costa dalle 200.000 fino alle 900.000 lire, dipende naturalmente dal modello, ma ci sono anche punte di 2 milioni, per esempio per le mountain bike con telaio in lega leggera. Ma entriamo maggiormente nei dettagli. Bicicletta da città e da passeggio. In genere viene chiamata olandese e questo la dice lunga sulla diffusione delle due ruote nei Paesi Bassi. Luci, carter che avvolge completamente la catena, portabagagli con fermapacchi, antifurto, staffa di sostegno. In genere questo modello è dotato di cambio a 3 velocità nel mozzo. Le ruote possono essere in alluminio e i freni a bacchetta che funzionano con un sistema di leve e senza fili. I proteggiabiti sulla ruota posteriore non è indicato solo per le gonne femminili, ma anche per un uomo che indossi ad esempio il cappotto all'impermeabile. Bicicletta da strada. È dotata di cambio velocità da 8 fino a 18 rapporti, parafanghi, portapacchi davanti e dietro, illuminazione alimentata da dinamo o pile. Il telaio può essere tradizionale o in lega e quindi più leggero. Con questo tipo di bicicletta si possono affrontare sia percorsi di città sia viaggi a lungo raggio. La gamma di modelli tra cui scegliere in questo settore è molto ampia. Bicicletta da sport o mezza corsa. Più leggera del tipo precedente, queste bici a ruote coperte da parafanghi più sottili per favorire la velocità. Oltre alle luci c'è in genere un unico portapacchi fissato sulla parte anteriore. Il limite tra una sport e una mezza corsa in verità non è molto ben definito. Più facile definire invece la bicicletta da corsa, che è un mezzo ideato per la velocità. Quindi è molto leggera e non ci sono faro, portapacchi, parafanghi. Una scelta di questo tipo presuppone una passione agonistica per il pedale. La bici da corsa è indicata per chi voglia emulare i grandi campioni del ciclismo o si senta come Jennifer Beals in Flashdance. Può essere utilizzata fuori dal traffico cittadino per uscite di una giornata. Ed infine mountain bike e city bike. La MB, o mountain bike, come abbiamo detto, è la bicicletta del momento, in grado di avventurarsi in mezzo alla natura, lungo sterrati o sentieri che solo i muli oserebbero affrontare. Grazie al cambio con 18 o 21 rapporti, una MB può arrampicarsi agevolmente quasi dappertutto, con sforzi ragionevoli. L'impegno complessivo nel fare del fuoristrada esige però un discreto allenamento con una gradualità delle difficoltà. Di questo tipo di biciclette esiste da poco la versione da città City Bike, che è un compromesso che sta riscuotendo un discreto successo.

Sì, Ladri di biciclette non è solo un celeberrimo film di De Sica, ma anche una triste realtà per chi si gira un attimo e dice addio alla sua bella, splendida e costosissima bicicletta. Sì, perché avviene proprio questo, la si appoggia un attimo a un palo o a un marciapiede per comprare il giornale o bere un caffè e l'amata a due ruote sparisce in un baleno. E capita a molti. L'unica alternativa è quella di rendere la vita difficile al ladro, tanto da scoraggiarlo. Perciò, come prima regola, non abbandonate mai il mezzo, anche se per pochi istanti, senza la protezione di un antifurto. Ne esistono diversi tipi, con prezzi che variano dalle 5 alle 80.000 lire. Oltre al tradizionale fermo, che blocca la ruota posteriore, ma lascia ugualmente al ladro la libertà di portare via la bici di peso, ci sono i cavi flessibili o le catene con chiusura a chiave. La soluzione più efficace è quella dell'archetto. Con i cavi flessibili, le catene o l'archetto, la bicicletta deve essere fissata a qualcosa di solido, un palo, un elemento a U rovesciata, di quelli che impediscono di parcheggiare sui marciapiedi, per intendersi, oppure una grata. Allo stesso tempo, però, l'antifurto va fatto passare attorno al telaio e a una ruota. Altrimenti si rischia di ritrovare la ruota, ma non il resto della bici.

Ed infine, per mantenere una bicicletta in perfetto stato, ricordate che bastano pochi, semplici ma importanti accorgimenti. Telaio e cerchioni. Fango, polvere e sporco vanno lavati via con uno straccio umido, magari aiutandosi con un pennello morbido. Non va usato il getto dell'acqua perché può essere dannoso ai cuscinetti, a sfere di mozzi e pedali. Strofinare delicatamente per non rovinare la verniciatura e le cromature. Su quest'ultime stendere un velo di olio di vaselina antiruggine. La catena va pulita periodicamente con uno spazzolino da denti per togliere la polvere e le impurità che il grasso ha trattenuto, quindi va ingrassata. Controllare periodicamente il gioco. Si afferra la catena con due dita e la si muove verso l'alto e verso il basso. L'oscillazione deve essere di 2-3 cm. Se è troppo tesa, la catena può rompersi. Se è troppo lasca, può scivolare dagli ingranaggi. Naturalmente anche i freni vanno controllati periodicamente. Verificate l'usura dei pattini che devono aderire bene al cerchione e lo stato dei cavi. Se i morsetti d'attacco mostrano segno di tagliarsi, bisogna sostituirli. E anche se si usa la bici solo di giorno, di tanto in tanto è meglio verificare che anche la dinamo funzioni a dovere. Trovarsi a girare al buio senza regolamentare l'illuminazione è perlomeno imprudente. La pressione delle gomme va controllata spesso ed è sufficiente qualche colpo di pompa quando il pneumatico risulta molle. Come nelle auto, anche il battistrada deve essere in buono stato, altrimenti si corre il rischio di forare o di scivolare. Alla prima uscita, dopo mesi di inattività, le gomme vanno gonfiate alcune ore prima per essere certi che non si sia creata qualche screpolatura nella camera d'aria.

0: Avete ascoltato Utile e dilettevole.
1: Pedalare senza fretta, sentendoti vicino.
0: Due ruote alla riscossa, ovvero la salute viene pedalando. Testo tratto da Più bella. Nel corso del programma avete ascoltato La bicicletta di Edoardo Spadaro, Sulla bici bicicletta dalla voce di Gigi Beccaria, Bellezza in bicicletta da Mina, Ladri di biciclette col brano omonimo ed infine Riccardo Cocciante ha cantato In bicicletta da Giancarla Paladini. Grazie per l'ascolto.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Gira, gira, gira in continuazione la bussola di Restate in Italia, da nord a sud, dal mare alla montagna, dalle città ai borghi sperduti, e noi ogni giorno impariamo qualcosa in più della nostra Italia. Non ci fermiamo mai, nemmeno oggi, vero Emiliano Ciardulli, che mi segue dall'altra parte del vetro, dalla regia? E allora oggi non ci spostiamo di tanti chilometri e vi suggeriamo un posto che, se venite a Roma, dovete vedere assolutamente, e no, non si trova a Roma, bensì a Ladispoli. Buonasera all'assessore al turismo di Ladispoli, Marco Porro. Ciao Marco.
2: Buonasera, grazie dell'invito, è sempre un gran piacere.
1: Grazie a te di aver risposto al nostro invito, è sempre un piacere nostro venire a Ladispoli perché è il luogo perfetto per visitare Roma stando al mare, vero?
2: Esatto, Ladispoli è il compromesso perfetto anche per chi, insomma, vuole visitare la città eterna, perché con soli 19 minuti di treno sei proprio nel cuore di Roma, a San Pietro, e poi la sera ti ritiri facendo un bel aperitivo sul mare, quindi direi che è il compromesso perfetto.
1: Oltretutto un aperitivo sul mare su quella che è stata definita la perla del Tirreno, la Riviera degli Etruschi.
2: Allora sì, mi permetto solo di fare una piccola correzione, altrimenti i cugini di Santa Marinella
1: Io
2: la perla del Tirreno è Santa
1: devi
2: Marinella.
1: Devi fare tutte le correzioni possibili, vai.
2: Ok, noi essendo un po' più pop ci siamo ribattezzati la capitale del litorale, così per essere un po' più scomodi, diciamo.
1: Ma direi che è un nome perfetto, perché di capitale in capitale, quindi da Roma a Ladispoli.
2: Esatto, noi facciamo poi un'infinità di attività durante il periodo estivo, insomma è una città che veramente durante i 3 mesi d'estate si anima vivacemente.
1: Ascolta, il mare che avete è un ambiente ricco di spiagge, naturalmente molto particolari, ce le descrivi?
2: Assolutamente, noi godiamo di una meravigliosa riserva naturale che sta proprio, insomma, di cui anche il nostro mare fa parte, che è la palude di Torre Flavia, che è un'oasi naturalistica che viene raggiunta da tutto il mondo, da chi fa birdwatching e da una popolazione di fauna e flora veramente rigogliosa e molto florida. Ce la coccoliamo, sta proprio a ridosso del nostro monumento simbolo che è Torre Flavia, quindi è un sito molto suggestivo e molto molto bello anche da visitare per gli amanti della natura. E dall'altra parte, quindi lato sud della città, abbiamo un'oasi meravigliosa del WWF, che è il Bosco di Palo, che è un bosco che affaccia dritto sul mare, è tutto molto bello e suggestivo, dal quale poi troneggia il nostro castello De Scalchi, che è uno dei nostri altri simboli.
1: È veramente un posto imprescindibile il castello, perché diciamo visivamente si nota, ma è anche curioso, immagino, da visitare.
2: È curioso da visitare, ovviamente è un'abitazione privata,
1: certo,
2: perché
1: certo.
2: È la residenza attuale della famiglia De Scalchi, quindi anche avendo diverse proprietà in giro per tutta Italia, diciamo che hanno preferito questa per viverci in pianta stabile. Da fuori il colpo d'occhio è pazzesco perché cade a strapiombo sul mare, ed è anche stato scelto come palcoscenico dello spot della Champions League nel 2025, per farti capire, insomma, l'impatto emozionale che ha questo sito.
1: Quindi abbiamo detto che la città eterna praticamente sta da voi in versione mare e voi siete un'altra capitale parallela. Avete spiagge, avete siti naturalistici, e in quanto a sport che si possono fare da voi, ad esempio, non so, penso a surf, windsurf, è un posto che si presta?
2: Allora, noi abbiamo una comunità molto gremita di windsurfer, credo che si dica così.
1: Sì, e può andare.
2: Sono dei ragazzi, insomma, che hanno creato una comunità veramente gremita, perché sai, il surf magari è un po' squalificato da queste parti, che non ci sono le condizioni adatte, però per fare windsurf si presta molto la città, ci sono dei, specialmente nella punta sud, nella punta nord c'è un turismo di questo genere. Inoltre noi, per strizzare un po' l'occhio a questo tipo di attività, abbiamo da poco inaugurato uno skate park proprio al centro della città, molto bello, da dove vengono ragazzi da un po' tutto il territorio, e delle aree fitness a cielo aperto, e poi c'è la meravigliosa passeggiata nel Bosco di Palo, che è la nostra pista ciclabile, noi la chiamiamo volgarmente così, che è tutto un percorso dove si può fare un po' di jogging all'aria aperta sul mare e nel bosco.
1: Una destinazione perfetta da tutti i punti di vista e anche per tutti i tipi di persone. State pensando a Ladispoli a ogni esigenza, mi sembra di capire.
2: Cerchiamo ovviamente di avere una visione a 360 gradi, anche per questo facciamo un calendario ricco di appuntamenti, perché insomma La città deve essere attrattiva, la Dispoli non è una di quelle città che gode di chissà quale sito storico, chissà di quale diciamo monumento, passano il termine, o non siamo riconosciuti al mondo per qualcosa in particolare.
1: La, diciamo la vostra storia la create, l'avete creata e la create.
2: La nostra storia,
1: diciamo.
2: Esatto, è più contemporanea, la stiamo creando giorno dopo giorno, e ad oggi dobbiamo dire che, insomma, anche dati alla mano, la Dispoli è una città che turisticamente cresce anno dopo anno.
1: Allora, fra poco, hai cominciato a parlare di eventi, ma ne parliamo fra poco. Nel frattempo vogliamo ascoltare un po' di musica, anche perché tra l'altro la musica fa e farà parte della vostra estate. Questa è Shania Twain con Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls.

0: E questa era Shania Twain, direttamente dal 1997. Facciamo un balzo in avanti nel tempo, arriviamo al 2026, perché l'estate di Ladispoli, come ci sta raccontando Marco Porro, assessore al turismo, è parecchio ricca e quindi dobbiamo conoscerla un po' di più. Che eventi avete nel vostro carnet?
1: Stiamo entrando nel periodo sicuramente più caldo della programmazione, perché questo weekend ci aspetta l'inossidabile Enrico Montesano con lo spettacolo Tanta voglia di stare con voi e dire la mia. Siamo molto contenti di averlo sul palco di Piazza Rossellini. Ci tengo, prima di farti insomma una breve panoramica degli eventi che facciamo, che i nostri eventi sono sempre gratuiti e accessibili a tutti, non c'è un biglietto da pagare, non c'è un ingresso, quindi diciamo che li facciamo tutti liberamente in piazza, apposta per rendere il divertimento, l'intrattenimento e la cultura
0: accessibile. E questa è una puntualizzazione giustissima, perché vi fa molto onore, perché quando sono gli eventi estivi è bello poterci partecipare con la leggerezza di non doversi organizzare in maniera insomma con troppo anticipo, quindi onore al merito.
1: Perfetto, grazie, lo apprezziamo molto, è una cosa che ci teniamo sempre a sottolineare, perché insomma ci contraddistingue un po' da quanto si propone in giro. Quindi dicevamo, Enrico Montesano il 24 luglio sarà sul palco di Piazza Rossellini e il 25 luglio Edoardo Pianello, persona che ho contattato personalmente, se oggi esiste, poi chi meglio di voi che fate radio lo sa, certo. Il termine tormentone estivo è perché vero. È esistito questo signore, quindi siamo molto contenti soprattutto di regalare questo tipo di intrattenimento ad una fascia di età che in realtà viene spesso dimenticata in queste circostanze, perché poi non sono proprio moltissimi diciamo i performer che puoi coinvolgere per una fascia molto diciamo adulta. E quindi siamo contenti che Edoardo Pianello è stato disponibile, non vediamo l'ora di passare la serata. Il weekend dopo c'è il nostro Summer Fest, che è un po' il nostro progetto diamante, dove arrivano gli ospiti, quelli un po' più impegnativi, diciamo così, di livello nazionale. Avremo 31 luglio Ercomi sulla piazza, quindi uno spettacolo dedicato ai ragazzi. Il primo agosto Nina Zilli, qua in sonorità soul. Lei è un R&B veramente una cantante di un livello eccezionale. Il 2 ci scateniamo un po' con lo spettacolo con il concerto delle bambole di pezza, ma poi c'è molto altro, il simposio etrusco proprio all'interno dell'Oasi Naturale del Bosco di Palo, la festa di Ferragosto il 15 agosto sulla spiaggia con DJ Prezioso, Sick Look per la festa di fine estate il 29 agosto destinata ai ragazzi, DJ Ossi in occasione del Festival del Fumetto. Insomma, noi diciamo che questi sono solo alcune delle tappe del nostro calendario. Se andate sulle nostre pagine social c'è intrattenimento quasi tutti i giorni della settimana. Piazza Rossellini è sempre in movimento e fino alla mezzanotte troverete sempre qualcosa di interessante.
0: Il nostro invito è naturalmente quello di andare sulle vostre pagine e di cercare, anche perché tu ci hai presentato un'estate davvero ricchissima e dei nomi veramente importanti. Non è il primo anno che lo fate, perché ormai è un'iniziativa che portate avanti da parecchio tempo, il che vuol dire che anche gli artisti e le artiste sono desiderosi di venirvi a trovare.
1: Decisamente, se dovessi fare una panoramica dai primi eventi in cui dovevamo spiegare un po' chi eravamo, ad oggi la rotta si è un po' invertita, sono le agenzie stesse che ci contattano per promuoverci i loro progetti. Questo comunque è il risultato di una credibilità che ci siamo un po' sudati sul campo, abbiamo fatto un po' sportellate e siamo molto molto contenti di averla ottenuta. E il fatto che Ladispoli sia riconosciuta come una città dove andare a trascorrere le proprie ore libere è sicuramente la soddisfazione più grande per noi.
0: E questo vuol dire che se sono loro stessi a chiamarvi, vuol dire che c'è una risposta di pubblico pazzesca.
1: Risposta sì, se sempre sulle nostre pagine troverete qualche scorcio degli anni passati e diciamo la verità, Ladispoli in Piazza Rossellini e anche al sito della Grottaccia, ma come sarà lo stesso sulla spiaggia per Ferragosto, ha una risposta d'impatto, perché non coinvolge solo noi che ci viviamo in pianta stabile, ma tutto il comprensorio che esce nella nostra città, che ci raggiunge da un po' ovunque, ovviamente quando ci sono ospiti importanti anche da altre regioni d'Italia. E questo ci inorgoglisce e ci fa capire che la strada è sicuramente quella giusta.
0: Marco, prima di salutarci, regalaci un ricordo, un'immagine di Ladispoli che fa parte della tua vita, che ha fatto parte della tua vita, un profumo, un qualcosa che hai mangiato, un qualcosa che è prezioso per te e che vuoi regalare in questo momento anche a chi ci ascolta su In Blu 2000.
1: Guarda, sicuramente è uno dei miei primi ricordi d'infanzia, quando ero piccolino e non vedevo l'ora che arrivasse la sagra del carciofo, che la scorsa, insomma, c'è stata aprile. E però sai, questa festa collettiva, quando sei bambino la vivi in un modo totalmente affascinato, e devo dire che è proprio lì che ho uno dei miei primi ricordi d'infanzia, in mezzo a questi banchi con tutti questi profumi di cucinato. Ricordiamo che la Sagra del Carciofo è un evento fra le più grandi sagre d'Italia, quest'anno ha raggiunto le 500.000 presenze, e anche se è un evento gigantesco, noi di Radispoli ce lo coccoliamo un po' come una nostra creaturina, gli vogliamo

0: siamo veramente bene, quindi sicuramente un ricordo che mi lega a questa città è decisamente la nostra festa più rappresentativa.
1: E allora Marco, grazie per averci regalato la panoramica che ci ha fatto di Ladispoli e il tuo ricordo personale. Grazie infinite e buona serata.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Buona estate, ci vediamo alla Dispoli quindi. Emiliano Ciardulli in regia, già lo vedo con la cartina geografica e la bussola. Sei già pronto per un altro viaggio? Ma aspetta, aspetta, godiamoci questo aperitivo, guardiamoci questo tramonto, il venticello che sta arrivando, e noi tutti quanti ci ritroviamo alla prossima puntata. Ciao!
2: Restate in Italia.

0: Night and Day dalla splendida voce di The Voice di Frank Sinatra.
1: Ho avuto amici che mi sono stati fedeli per più di 40 anni. Nessuna donna mi ha mai amato tanto. Frank Sinatra si abbandona spesso ai ricordi, tenta bilanci della sua vita. Le crisi depressive vanno e vengono in un temperamento ipersensibile come il suo.

Se oggi si guardano le vecchie foto, quel volto emaciato ed espressivo che, secondo le ammiratrici dell'epoca, somigliava ad un Abramo Lincoln, con gli occhi azzurri, adesso appare pesante e massiccio.

0: Assillato dal timore di guastarsi la voce con lo smog di Los Angeles, si era costruito prima un bungalow a picco sul Goldwater Canyon nel cuore di Beverly Hills. Poi, quando anche quell'altura gli parve contaminata, andò a rifugiarsi nell'aria secca e salubre di Palm Spring, nel deserto californiano, a 2 ore di macchina da Los Angeles, in un paesaggio arido e punteggiato da eucaliptus. Al complesso delle villette che formano la sua proprietà ci si arriva attraverso un'autostrada che porta il suo nome, il Frank Sinatra Drive, e tutta la dimora è circondata da un'ampia palizzata con filo spinato ad alta tensione, cellule fotoelettriche, apparecchi televisivi nascosti.
1: Certo, l'uomo non è facile. Se gli entri in simpatia può essere più affascinante il signore di Cary Grant di Fred Astaire, se non gli vai, più scostante e altezzoso di Cassius Clay. Il carattere instabile, i nervi a fior di pelle, con un niente puoi offenderlo e fartelo nemico. La grande vetrata dello studio si apre sul giardino, si vede la piscina, più in fondo il campo di golf del Tamarish Club. Al centro dello studio un pianoforte a coda, ad una parete un ampio scaffale pieno di libri. Numerosi gli album di dischi, si vedono le diverse incisioni delle opere di Puccini, il musicista preferito.
0: Ed è sempre parlando di musica che con lui si va sul sicuro, qui non c'è pericolo di infastidirlo. Dice: la musica non è soltanto nelle note, ma anche e soprattutto nelle vocali. Nessun cantante dovrebbe dimenticarlo. La dizione è tutto, deve essere chiara, scandita, si devono capire le parole ancora prima di sentire la musica. Molti cantanti non hanno ancora capito che il microfono deve essere il loro strumento. Così come un sassofonista soffia nel sassofono, loro devono poter soffiare nel microfono, badando però a fare vibrare le parole. Cantare è come leggere della prosa o dei versi con un sottofondo musicale. E questo ideale lo raggiunse in modo esemplare Billie Holiday. È da lei che imparai tutto.
2: It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold away.

Spiega così una fortuna artistica rimasta immutata con il succedersi delle generazioni. Credo che la mia fortuna sia stata proprio quella di non correre dietro alle mode. Avere uno stile significa soltanto questo. Quando 20 anni fa i Beatles irruppero clamorosamente sulla scena coi ciuffi in disordine, non mi lasciai travolgere. Loro erano così, io restavo un romantico. E proprio negli anni dei Beatles, restando fedele a me stesso, ottenni uno dei migliori successi della mia carriera con Stranger in the Night. Tutto melodia e romanticismo, mentre gli altri urlavano.

0: sostiene che ci sia un elemento altrettanto determinante per capire il segreto della sua durata. Le mie canzoni hanno tutte un carattere autobiografico. È come sfogliare le pagine di un romanzo, si va avanti per leggere il capitolo successivo. Riservato e geloso nella vita privata, al contrario, nelle canzoni è sempre tentato una identificazione tra il personaggio e l'uomo, al punto da spingere gli autori a cercare parole, immagini, motivi che potessero adattarsi ai diversi momenti della sua vita. Con Nancy, dalla faccia sorridente, cantò la felicità per la nascita della prima figlia. Il periodo del miglior successo con Guardo avanti verso il domani, ho legato il mondo con uno spago seduto sull'arcobaleno. La sua passione per Eva Gardner con Ti voglio pazzamente, il suo omaggio a quello che considera il suo maestro Tommy Dorsey con Remember Tommy, con Stranger in the Night il romanticismo ma anche la sua solitudine. Con Sono un pagliaccio, un povero, un pirata, una pedina, un re, quasi una sintesi della sua esistenza. Con My Way, il suo stile di vita. Con Hello, giovani innamorati, i consigli di un uomo ingrigito alle giovani coppie. E oggi aggiunge: conoscendo bene il pubblico, so che gli anni devono consigliarmi a non cantare più la gelosia e l'ardore, ma la malinconia, il ricordo, il tempo che fugge. E infatti, quando si avvicinò alla sessantina, cantò Il settembre dei miei anni.
1: Su di lui potrebbe cominciare con l'infanzia nella natia Hoboken, un porto del New Jersey sul fiume Hudson, di fronte a Manhattan, somigliante a quel tempo a una specie di fuligginosa Liverpool americana, con cantieri e scali ferroviari popolati di contrabbandieri e da bande di ragazzi teppisti, dove epiteti come Dego e Whoop, usati allora contro gli italiani, facevano scattare subito i pugni del giovanissimo Frankie. Quando, molti anni dopo, un produttore di Hollywood cercò l'interprete ideale per la parte del soldato italo-americano Maggio nel film Da qui all'eternità, Sinatra si presentò a quel produttore dicendo: «Maggio sono io, l'ho vissuta io quell'esperienza, nella mia infanzia ad Hoboken. Ottenne la parte e quella interpretazione gli valse l'Oscar».

0: nel film su di lui, a questo punto dovrebbe entrare la madre, e non per facili effetti emotivi. Dolly Garavanti, di origine genovese, donna di vivace intelligenza, attivissima in gioventù nella sezione del Partito Democratico di Hoboken, ebbe una grande influenza sul figlio. Gli trasmise la passione politica, da piccolo lo fece marciare nei cortei con i cartelloni di propaganda per i candidati democratici. Il piccolo Frankie crebbe così nell'ammirazione per Roosevelt. L'uomo che aveva salvato l'America dalla depressione divenne il suo idolo. E di qui si può capire la sua emozione quando anni dopo, nel 1944, durante la campagna elettorale in cui la madre fu organizzatrice, venne ricevuto dal presidente. Roosevelt, alludendo alle scene di isterismo e agli svenimenti che in quell'epoca suscitavano le apparizioni del giovane cantante, disse: «Quello dello svenimento era un'arte che le signore avevano perduto in questi tempi scettici. Il nostro giovane Frankie l'ha fatta rivivere». Poi, battendogli una mano sulla spalla, aggiunse: «Allora, Frankie, che canzone ci canterai durante il giro elettorale?» Sinatra uscì sconvolto da quell'incontro. Disse: «Mi sentii come se avessi avuto una visione. Il presidente degli Stati Uniti, questo grande uomo, si è seduto accanto a me, il piccolo ragazzo italiano di Hoboken». E subito, nell'entusiasmo, firmò un assegno di $75,000 per il Partito Democratico, una somma favolosa per l'epoca.
1: Nel 1945 Sinatra al Madison Square Garden parlò in favore della tolleranza e della reciproca comprensione tra i popoli. Alcuni si scagliarono contro di lui. Una giornalista scrisse: «Sinatra ha gli occhi azzurri, ma le sue idee sono rosse». La guerra era finita da poco e da allora era raro che un attore si impegnasse a fondo nella vita politica. Assai più facile oggi, in un'America che ha conosciuto il dissenso e la contestazione, gli atteggiamenti anticonformisti di Jane Fonda e di Marlon Brando. Ma allora, agli attacchi, Sinatra rispose con la sua arma più forte, la voce, e cantò: «Cos'è per me l'America? È un nome, una bandiera, è una parola, democrazia. L'America è la gente che incontro, i bambini nel cortile che giocano, di tutte le razze, di tutte le religioni». Da questa canzone trasse poi il soggetto di un film che fu diretto da Mervyn LeRoy.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è anche un gesto d'amore verso Caserta. Nel mese di novembre del 2024, la Caritas della Diocesi di Caserta, grazie al sostegno dell'8x1000, ha avviato un nuovo servizio, la colazione solidale. Un altro tassello che va ad aggiungersi a tutti gli altri servizi già attivi per dare aiuto ai più bisognosi, ce lo spiega Donantimo Vigliotta, direttore della Caritas di Caserta.
1: Ci troviamo nella Cappella di Montevergine, che fa parte della sede della Caritas diocesana di Caserta, qui a Caserta, e nello scorso novembre, in occasione della settimana dedicata alla Giornata Mondiale dei Poveri, è stata inaugurata la colazione solidale, questo punto di ristoro dove, per i senza fissa dimora, tre volte a settimana diamo accoglienza per una colazione calda. Era l'unica opera segno che mancava all'interno della nostra Caritas diocesana. Vuole essere sempre un'occasione per poter accogliere, ascoltare queste persone, per dare loro dignità e per accompagnarle come sempre nel loro percorso di vita.
0: Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, diversi i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, ma c'è anche chi sta cambiando la sua vita e sta diventando una persona migliore grazie al suo rendersi utile agli altri, come Gaetano, che sta scontando la sua pena prestando servizio in Caritas e servendo la colazione, come ci racconta.
2: Cioè, prima uscivo sui giornali solo perché mi arrestavano, facevo dei guai, non ero me stesso, mi drogavo. E sui giornali uscivo sempre per le cose brutte. E oggi sto uscendo sul giornale per una cosa bella, perché comunque appartiene alla mia vita. E per me penso che ho fatto un passo, ma parecchi passi avanti in questo momento, perché dal buio mi sono trovando a tutta la luce. E questo per me è bello. Sono 10 anni che sto bene, ho creato una famiglia, ho una bambina piccola e mi sento responsabile oggi. Grazie anche alla Caritas che mi ha attirato, ho sempre le porte aperte.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa. Riprendiamo allora oggi il nostro viaggio nell'universo dei giovani che hanno tra i 18 e i 34 anni con una constatazione. I ragazzi, lo sappiamo, hanno fame di relazione, relazioni affettive, relazioni amicali, ma sono anche stanchi, naturalmente non di viverle, ma della modalità di cui finora si sono spesso serviti, quella online, che è fatta di piattaforme social, di app, di incontri, dove le occasioni abbondano, ma prima o poi si finisce col sentirsi ridotti alla dimensione di una foto profilo perennemente in vetrina, con tutta la fatica che ne deriva. E in effetti c'è un'espressione anglosassone ad hoc per descriverla, questa fatica: dating fatigue, la fatica di uscire insieme. I dati che arrivano dal Regno Unito ci dicono che almeno lì le piattaforme nate per far incontrare i giovani, solo tra il 2023 e il 2024, già hanno perso milioni di utenti. E allora meglio tornare a conoscersi dal vivo, e questo sperimentando dei format originali con autorinia e con una parola d'ordine: meglio autentici che fintamente perfetti. In Italia sono nate molte iniziative che vanno in questa direzione, aiutare i ragazzi a rompere il ghiaccio. E allora io vi presento Giulia Mandoc-Doc, che con i suoi amici cosa ha fatto? Ha reinterpretato alla milanese un progetto che arriva dritto da Londra. Ciao Giulia, benvenuta.
2: Ciao, grazie mille.
1: Allora Giulia, innanzitutto questo tuo cognome mi ha incuriosito, perché ha un suono bellissimo, Mandoc-Doc. E da dove arriva?
2: Allora, ha origini filippine, però è molto più semplice di quello che sembra, perché in realtà sono solo tre sillabe, sì, di cui due poi si ripetono, quindi magari ogni tanto viene confuso con un scioglilingua perché ci sono delle ripetizioni.
1: Ecco, allora, così ti abbiamo anche un po' visualizzato. Con un gruppo di amici, immagino amici, ti sei ispirata ad una sorta di format che si chiama Date My Mate. Esci con il mio amico è un progetto londinese che ha avuto un grande successo, il tutto esaurito nelle prime serate, e a Milano avete dato vita a Piccia l'amico. Ora, chi vi aveva parlato di quel progetto originariamente? Cosa vi ha motivato?
2: Allora, in realtà io sono venuta a conoscenza di questo format da un amico norvegese che era in vacanza a Milano, per cui quando ho sentito di questo format un anno fa ho pensato bene di farlo a Milano, che era la città perfetta
1: per adattarlo.
2: Iniziare. Esatto, sì.
1: Senti, raccontacelo un po', Giulia. Il pitch dating ha questo nome, quindi si ispira alle presentazioni aziendali, però ha qualcosa anche delle stand-up comedy, quando la gente sale sul palco, inizia a parlare soprattutto di sé, ma va un po' a ruota libera.
2: Sì, esattamente. Hai presente quando a un'amica, un amico dice: guarda, ho un amico che fa il caso tuo, che potrebbe andare bene per te. Beh, ecco, è la stessa cosa, l'unica differenza è che praticamente ci sono dei pitch, delle presentazioni in slide, dove appunto con ironia si presenta l'amico con dei grafici, poi con delle slide con immagini, e quindi è tutto molto autentico, ecco.
1: Ci vuole un bel senso dell'umorismo e anche la capacità un po' di rompere, di spezzare la timidezza, ma forse gli amici ti aiutano. A questo riguardo, prima di tornare proprio al tipo di progetto, tornando invece, facendo riferimento alle motivazioni, tu, i tuoi amici, vi siete serviti spesso dei social, di Instagram, delle app di dating per incontrare persone? È accaduto? Non accade? Quali sono i limiti che avete proprio sperimentato sulla vostra pelle?
2: Allora, diciamo che molti dei nostri partecipanti, ma anche noi stessi che lo facciamo, abbiamo usato app di dating, e sicuramente ovviamente la cosa bella di questo tipo di format è che avviene già un incontro, quindi poi tutta la parte di chat avviene successivamente dopo l'incontro, cosa che non annoia, anzi motiva più le persone a venire dal vivo.
1: Sì,
2: E questo, diciamo che sono le motivazioni per cui la gente va, per cui la gente viene, perché ovviamente è stanca di tutte queste chat che non si concludono e anzi rimangono appunto solo nei telefoni, e quindi questa è la cosa che abbiamo visto in questo primo anno. Tra l'altro si sta creando appunto proprio perché il format funziona in sé, magari non si conosce l'anima gemella ma si fanno nuove amicizie, per cui la gente viene a ogni evento aspettandosi ovviamente di conoscere persone nuove, perché ogni serata è veramente diversa.
1: Ma sempre in luoghi diversi?
2: Esatto, sì, stiamo cercando di fare un po' il giro di Milano e adesso lo stiamo portando anche in altre città.
1: Senti, che età media hanno i partecipanti?
2: Allora, abbiamo iniziato non targetizzando le serate, però abbiamo visto che il target è quello tra i 25 e i 35, ma nell'ultimo periodo c'è un forte interesse anche per gli over 40.
1: Ti sei fatta un'idea, diciamo, di quello, ce l'hai spiegato, insomma, di che cosa sono stanche le persone, i tuoi coetanei e anche quello che cercano, però ti sei fatto un'idea di quello che rende così anche da PIL questo tipo di progetto? Cioè, secondo te è più il liberarsi finalmente della pressione, delle aspettative, essere, corrispondere a quell'immagine che magari attraverso il social si è dato di sé, o è il fatto che sei estremamente rilassato perché chi ti presenta è chi ti vuole più bene nella vita, il tuo amico più caro, quello che ti conosce da sempre?
2: No, guarda, è esattamente questo. Credo che il motivo per cui funziona questo tipo di format è proprio perché abbassiamo le aspettative, nel senso non c'è questa pressione di doversi mostrarsi perfetti, soprattutto perché chi ti racconta è chi ti conosce bene. E quindi magari racconta anche le tue fragilità, però in una maniera molto che in realtà ne risalta, ecco. Quindi questa è la cosa bella di Piccolo Amico, e sicuramente anche il fatto che ti viene raccontato da un amico che ti conosce molto bene è molto divertente, perché certo. Poi gli amici sono sempre danno quel tocco di ironia, sì. E quindi che cambia tutto, ecco.
1: Immagino, insomma, a un certo punto diventi tutta una risata. Ci fermiamo solo un istante, Giulia, per dar voce al grande Lucio Battisti con Il mio canto libero.

0: Giovani si diventa.
1: Si diventa.
2: Rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Giulia Mandoc-Doc, che è una ragazza appartenente appunto alla generazione Z, che ci sta raccontando un progetto, un'iniziativa nata a Londra e poi riadattata da lei e dai suoi amici in una versione tutta milanese, Piccia l'amico, attraverso cui questo progetto, questo format, i ragazzi hanno un nuovo modo di conoscersi. Poi dico ragazzi, ma si arriva anche oltre i 40, ci hai detto. Senti Giulia, ma ce l'hai un aneddoto da condividere con noi? Una serata che è risultata particolarmente divertente, oppure ha avuto l'esito sperato, un esito tutto diverso, ma comunque bello?
3: Guarda, ce ne sono tanti in realtà, però ti direi che sicuramente le serate in cui scattano i baci sono le serate migliori, perché capita, perché ti spiego, succede che dopo le presentazioni degli amici ci sono questi 5 minuti di domande e risposta, quindi il pubblico può fare domande, richieste, e spesso appunto magari quando il single ha qualche affinità magari con delle persone del pubblico, capita anche che un bacio scappa fuori, ecco.
2: Di conoscersi davvero, si arriva già al bacio. Interessante. Ma senti Giulia, io la riassumo così, così ci fai un po' vivere l'atmosfera. Allora, c'è una persona che è protagonista della serata, che viene presentata a tutti quanti da un amico caro. Ci sono due conduttori che reggono un po' il filo di tutto quello che accade lì, e poi c'è un pubblico. Le domande arrivano anche dal pubblico alla persona dopo la presentazione, diciamo, del video che la racconta, sono in forma anonima, però è interessante che anche quelli che non partecipano, diciamo, direttamente alla presentazione ma sono pubblico, ricevono dei braccialetti di colore diverso a seconda che siano single, fidanzati o accompagnatori, e questo fa sì che comincino a socializzare pure loro, magari le relazioni affettive e amicali nascono più da loro che da chi è sul palco.
3: No, no, è vero, assolutamente. Guarda, ti dico che la parte di domande e risposte dal parte del pubblico è una parte, forse la parte più interessante di tutta la serata, anche perché il nostro pubblico è attivo. Ok, nonostante non tutti salgano sul palco, però sono tutti importanti, ecco. E quindi in realtà devo dire che il pubblico è molto concentrato, anzi ascoltano attentamente quello che l'amico dice sul single, e infatti questo dà modo a loro di agganciarsi per fare domande, sì, richieste, e quindi diventa proprio un punto di partenza poi, no, per conoscersi.
2: Giulia, ma è mai successo che qualcuno a un certo punto proprio non ce l'ha fatta, era sul palco, ha trovato divertente il modo in cui l'amico lo presentava, però poi si è vergognato?
3: No, ma sai che non è mai successo, anzi, cioè è successo il contrario, nel senso che ormai è da un anno che ne facciamo presentazioni, e ovviamente diamo delle linee guida su come realizzare queste presentazioni, ma non c'è mai stato modo, cioè non abbiamo mai avuto diciamo un pitch che ha magari offeso il single, non è proprio mai capitato.
2: Che l'abbia fatto sentire in imbarazzo?
3: No, assolutamente, sai, no, perché proprio gli amici, cioè, lo fanno con grande affetto e con grande amore le presentazioni, quindi non c'è proprio stato bisogno.
2: Senti, ma alla fine, facendo proprio un bilancio, a qualcosa abbiamo già accennato, nascono più amicizie o più relazioni affettive?
3: Allora, sicuramente devo dire che nascono molte amicizie, però posso dirti che nell'ultimo periodo ci hanno scritto e ci hanno detto che un ragazzo che è stato presentato l'anno scorso è tuttora insieme a una delle ragazze.
2: Bellissimo.
3: Che era tra il pubblico.
2: Un bel successo. Quindi, ma se si crea questo match nella serata, c'è un premio?
3: No, in realtà noi durante la serata premiamo il miglior picciatore, il miglior single, e poi una persona tra il pubblico che ha animato un po' la festa, ecco. Però in realtà

0: Ah no, non, diciamo che per i match una volta davamo le rose, cioè mettevamo a disposizione queste rose per chiunque
1: sì.
0: volesse appunto mostrare
1: sì.
0: il proprio interesse, era libero di regalare questa rosa in modo simbolico, ecco.
1: Giulia, in conclusione la domanda con la D maiuscola, ma secondo te i ragazzi della tua generazione, tu compresa, in tema
0: sì.
1: di relazioni sentimentali, che cosa cercano sul serio? Sono disposti ad impegnarsi o è tutto un gioco?
0: Credo che è diventato veramente molto molto complesso, nel senso che credo che tutti noi cerchiamo qualcosa di serio e forse semplicemente non ci sono le condizioni, non sappiamo come fare, forse c'è ancora poca direi poco pochi aiuti e poco conoscenza anche, no? Si parla poco. Esattamente, sì.
1: Io ringrazio Giulia Mandoc-Doc, la ringrazio per aver partecipato oggi a questa puntata, ma anche per l'iniziativa che ha messo in piedi insieme ai suoi amici. Ringrazio voi all'ascolto, Stefano Sciurpi in regia, Laura Bernardini per il suo prezioso contributo e vi do appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio.
2: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Sol Sul.
1: Allora, pace bene, come salutava San Francesco.
2: Pace bene.
1: Dietro questa grata c'è una donna che ha scelto una vita austera e in clausura. È prigionia o libertà questa grata?
2: Ovviamente libertà, non si sceglie la prigionia liberamente.
1: Ovviamente, non è così ovvio per noi.
2: Bisogna dare alla grata il giusto significato, è un segno prima di tutto. E il mondo vive di segni, quindi anche la nostra vita ha i suoi segni che la descrivono. La grata è una separazione per qualcuno, però non solamente da qualche cosa e qualcuno. Ci rende più custodite per un incontro più pieno con il Signore che abbiamo scelto come Signore della nostra vita.
1: Allora raccontiamo di lei. Suor Elena Francesca Beccaria, superiora di un monastero di Clarisse nel cuore di Roma. Proprio una piccola oasi, è banale dirlo, ma è proprio la verità di questo racconto. Proprio in mezzo al traffico, al caos, alla vita più frenetica. Come mai?
2: E ci piace essere così. Io vengo da un monastero umbro dove ho vissuto i primi 25 anni della mia vocazione di Clarissa, che è un monastero molto isolato, custodito, silenzioso. Quando mi sono trovata a Roma, io per prima mi sono chiesta come può vivere un monastero di clausura nel traffico. Poi invece ho colto tutta la grazia e la bellezza di questo essere una parola di provocazione dentro la città, una parola di silenzio dentro il rumore della città. Una, come dire, oasi di ritiro, raccoglimento dentro la frenesia in cui si muove la città intorno a noi. Ed è bellissimo vedere che molta gente, abbiamo Villa Panfili vicino, molta gente quando esce per correre, per camminare, si affaccia in chiesa e si ferma qualche minuto. E noi preghiamo per quelle persone che si fermano per qualche minuto non conoscendole e chiediamo al Signore: quello che hanno in cuore, ascoltalo.
1: Prima di tutto questo e prima anche dell'Umbria c'era una ragazza laureata in chimica farmaceutica che aveva un buon lavoro e anche un fidanzato. Cosa le mancava?
2: Il senso alla vita. Avevo un lavoro gratificante, anche impegnativo e con un posto anche di responsabilità. È davvero un ragazzo che mi voleva bene. Ma la vita la sentivo povera, paradossalmente me ne rendo conto, ed era questo che interrogava prima di tutto me: come potevo sentire una vita così povera e banale pur avendo raggiunto tante mete che per una ragazza della mia età sarebbero state molto gratificanti.
1: Ma lei era devota, era religiosa, era una famiglia cattolica?
2: La famiglia cattolica sì, non praticante, tranne i nonni paterni. Quindi ho avuto garantiti i sacramenti dell'iniziazione cristiana, ma poi non ho avuto grandi esempi di pratica di vita religiosa in casa. Una famiglia sana, moralmente sana, ma non
1: e cosa è successo
2: una pratica
1: poi?
2: Religiosa. È successo che nel cercare di dare un senso alle mie giornate piene di tante cose, ripeto, belle, sono incappata in un'antica abbazia del 400. A me piacciono le cose belle e quella era una bellissima abbazia. Purtroppo non c'è più la comunità benedettina, io sono di Tortona, appena fuori Tortona. Mi sono fermata una mattina andando a lavorare e ho cercato risposte in quel silenzio, non ho incontrato nessuno, c'era solo il crocifisso. Ho pregato davanti al crocifisso perché, appunto, non avendo una pratica religiosa, la presenza eucaristica per me era qualcosa di abbastanza ancora nebuloso. Il crocifisso era plasticamente più chiaro per me da comprendere e lì ho trovato le risposte che cercavo.
1: Lei, parlando della sua storia, ha detto che è caratterizzata da tre parole: semplicità, gioia e coraggio. Ce le spiega?
2: Sì, semplicità perché io ho sempre amato molto leggere, pensare, cercare anche razionalmente e mi sono resa conto a un certo punto della vita che mi ingarbugliavo nei miei stessi pensieri, le mie ricerche razionali mi portavano lontano. E invece incontrare la Chiesa per me ha significato anche incontrare gente semplice che normalmente non frequentavo. e nella semplicità di queste persone ho trovato una verità che non avevo ancora incontrato invece nella mia vita. Per questo la semplicità mi ha affascinato e ho capito che dentro c'era un mistero di grazia, di gioia anche, che è stata l'altra parola che ha segnato il mio cammino di conversione. Frequentare ambienti diversi e trovare che mi procuravano gioia, quella gioia che cercavo.
1: E coraggio perché? Perché insomma, oggi ci vuole coraggio di essere cristiani, ed un coraggio che si esprime sempre di meno.
2: Il coraggio di seguire tutto questo, perché ci sono stati momenti in cui io per prima chiedevo a me stessa: ma dove stai andando? Ma che strada stai seguendo? Perché ho cambiato radicalmente abitudini di vita, compagnie, le mie giornate, pur essendo giornate piene di lavoro, però negli spazi liberi facevo tutt'altro rispetto a quello che facevo prima. Pregavo, andavo a messa, frequentavo il convento dei cappuccini della mia città e ogni tanto mi fermavo e dicevo: ma dove sto andando? Sarà la strada giusta? Ma non potevo fare a meno di continuare a percorrerla. Però ci è voluto coraggio anche di affrontare il disappunto delle mie amicizie, della mia famiglia, quando ho cominciato a parlare di vocazione in
1: clausura. Sprechi la tua vita, no?
2: Esatto, esatto. Sprechi gli studi che hai fatto, sprechi la posizione lavorativa che hai già raggiunto, sprechi tutto. E sono parole che in quei momenti hanno interrogato e provocato anche me ad un ripensamento. Ripeto, non potevo fare a meno di seguire però quella strada che avevo intuito, perché la vedevo una strada veramente piena di luce rispetto alla strada nebulosa di prima.
1: Però lei usava prima la parola ragione, quasi contrapposta alla semplicità, ma la ragione è un dono e usarla è un talento, no?
2: Infatti ho continuato ad usarla, ho continuato ad usarla però orientandoli in un'altra direzione.
1: Come si fa a orientare la ragione in modo da farle spiegare il dono di tutta una vita a Dio?
2: A me il Vangelo ha risolto tutto, cioè incominciando a frequentare quotidianamente il Vangelo, a leggerlo, ho pian piano raggiunto un po' la radice della famosa parola verità che tutti cerchiamo, credo, e alla luce di quella radice ritrovata ho cominciato a rileggere la mia vita e tutto quello che mi capita tra le mani, perché ancora adesso leggo tanto. Però c'è una verità più profonda che sorregge tutto, che prima mi mancava.
1: Mi viene in mente un verso del poeta Keats che diceva: verità e bellezza, solo questo sulla terra cercate e vi basta, insomma, no? Più o meno una cosa del genere, lei le ha messe insieme entrambe. Abbiamo detto che questa grata separa per e non da, quindi il mondo non è fuori, cioè del mondo sapete e il mondo entra, come entra, con che dialogo?
2: Il mondo prima di tutto entra attraverso di noi, perché ogni sorella che entra, e grazie a Dio ne stanno entrando di giovani, si porta il mondo con sé, il mondo che l'abita, il mondo che ha appena finito di frequentare, quindi c'è un cammino poi di conversione che continua e che prepara questa vita, però intanto il mondo lo conosciamo attraverso chi entra, che porta le istanze, le provocazioni del mondo di oggi. E poi accogliamo tante persone, alle nostre grate cercano risposte, cercano pace, cercano il senso di certe sofferenze.

0: dura. Io credo per lo stesso motivo per cui l'ho fatto io a mio tempo, perché ti accorgi che nella vita manca un pezzo, manca qualcosa, mancano risposte e le trovi nel Signore. Io quando ho incontrato Gesù, ripeto, non lo conoscevo prima, ho sentito subito l'esigenza di dargli tutto. E questa forma di vita è quello che me l'ha garantita, di poter dare veramente, dare tutto. Nel senso che di questa vita mi ha affascinato la gratuità. Noi preghiamo, preghiamo per tutti, preghiamo per le persone che si affidano alle nostre preghiere, ma non sapremo mai se è stata la nostra preghiera a meritare quella grazia, a risolvere quella situazione. E questo per me è bellissimo, perché la vita è veramente donata, senza una richiesta di ritorno di qualche cosa, ecco, neanche di gratificazione psicologica o emotiva.
1: Madre, a lei che ne accoglie tanti di dolori perché vi vengono portati, è quasi come su un altare posti. È la domanda più grande della vita, no? Ma è riuscita a penetrare almeno in parte la nebulosa del mistero del male, soprattutto di quell'innocente?
0: No, è qualcosa che mi crea ancora molta sofferenza. E penso alle guerre di questo momento, penso alla sofferenza di tanti bambini che ci vengono affidati nella preghiera. Abbiamo il bambino Gesù vicino, quindi molto sovente ci viene richiesto di pregare per loro. E mi fido del Signore e so che la vita non finisce su questa terra e che c'è qualcosa di meraviglioso che ci aspetta.
1: Però il Signore non vorrebbe che fossimo felici anche qui?
0: Sì, certo, però c'è il male che abita il cuore dell'uomo e nella sua libertà lo compie. E il Signore ci lascia liberi, lo sappiamo, quindi accade ciò anche che Lui non vuole che accada, però accade.
1: Che non dipende da noi, perché posso pensare alle guerre, insomma, hanno una responsabilità umana, la malattia no.
0: La malattia no, a volte anche sì, a volte no. E io penso che ci sia un mistero di dolore che attraversa la vita dell'uomo che ha una risposta solamente nella croce di Cristo, perché anche la sua sofferenza non ha un perché. E invece ci ha aperto una strada che dà una risposta al dolore dell'uomo anche quando è innocente.
1: Lei una volta è uscita dalla clausura, almeno quello, insomma, che ha raccontato, per recarsi in Vietnam, quindi non vicino, per conoscere la vita e l'ambiente da cui erano arrivate delle sorelle, delle sorelle che chiedevano di seguire la strada di Santa Chiara da un paese così lontano geograficamente e culturalmente, da cui però lei ha detto trevo tanta freschezza. Che cosa vuol dire?
0: In Vietnam, allora io sono andata in Vietnam invitata dal ministro provinciale dei frati del Vietnam a parlare di Santa Chiara e quindi ho conosciuto la vita delle nostre sorelle vietnamite, ci sono monasteri molto fiorenti e mi ha molto colpito la loro austerità di vita unita a una grandissima capacità di gioire, di divertirsi, di giocare. Questo mi ha molto colpito già nei monasteri. Poi ho conosciuto le famiglie delle nostre sorelle che sono già qui con noi e lì, come diceva lei, ho visto la fede bella che io immagino fosse la fede dei nostri primi tempi anche in Europa. Una fede convinta, una fede gioiosa, la mattina alle 4, la messa feriale partecipatissima anche dai bambini, dai chierichetti. C'erano insieme alle mamme che cantavano in coro e questo mi ha molto consolato e ho detto a me stessa la Chiesa è viva, forse in membra che ci sono lontane quindi che non conosciamo, non vediamo e non ci rendiamo conto, ma la Chiesa è viva.
1: Sì, abbiamo parlato del dolore e lei parlava della croce di Cristo. Forse i cristiani negli ultimi secoli hanno insistito troppo sulla croce, in qualche modo riducendo la portata grandiosa e quindi la gioia, la bellezza della resurrezione e quindi perdendo anche questa freschezza, questo sguardo positivo sulla realtà.
0: Secondo me non si può separare il mistero di croce e risurrezione, nel senso che la croce va annunciata perché ci dà delle risposte, come dicevo prima, attraversa la vita di ogni uomo e quindi nella croce si trova un senso. Ovvio, mai sganciata dalla risurrezione. Paolo nelle lettere prima annuncia il mistero di Cristo risorto e poi dà norme di vita conseguenti, no? Quindi è vero, prima di tutto forse sbagliamo a sottolineare troppo l'aspetto di croce dimenticando il

0: grande dono di Cristo risorto, che è la meta, che è l'orizzonte. La croce non è l'ultima parola è la vita.
1: No, nel senso che, l'ha detto anche il Papi, qualche volta noi cristiani danno l'impressione di essere un po' tristi e di scegliere una vita un po' sofferente.
0: È vero, perché non vediamo il mistero di gloria che ci attende, non lo teniamo sempre presente alle nostre giornate e ci fermiamo anche noi alla parola della croce inavvertitamente. È un inganno subdolo, secondo me, del nemico del genere umano.
1: E quindi Pasqua che dovrebbe essere, è la festa più importante per i cristiani, perché un tempo antico si salutavano fuori dalle chiese, sul Rexit vere, no? È veramente risorto. Oggi ci sarebbe da sorridere, no? Se qualcuno salutasse un amico con questa espressione. Perché si è perso questa potenza che è in grado di rendere nuove le giornate, le cose?
0: Forse non viene sufficientemente annunciata, ma nella vita dei cristiani, cioè non tanto attraverso catechesi o omelie, quanto piuttosto in una vita risorta che manifesti la possibilità di una vera rinascita nello spirito. Io ho vissuto una risurrezione nella mia vita quando ho incontrato Gesù, e quindi so cosa vuol dire cambiare prospettiva di vita e vedere il mondo da un altro punto di vista, di una vita veramente risolta. Risorta per me vuol dire risolta.
1: Però, a proposito dell'uso della ragione, è incomprensibile che un uomo si dichiari Dio, muoia, e i suoi fedeli dicano che è risorto. Lei viene da una laurea in chimica, quindi abituata a toccare, a vivere l'esperienza della realtà. Come possiamo porci davanti a un mistero incomprensibile razionalmente?
0: La risposta a me l'ha data la gioia del cuore, cioè la mia battaglia è stata proprio questa, perché razionalmente, abituata come ero a ragionare, ogni tanto mi sembrava di essere impazzita nell'aderire a una prospettiva di vita di questo genere, ma non potevo negare la gioia che questo mi procurava, ed era una gioia vera, una gioia solida, per cui a un certo punto ho deciso di scegliere la gioia, scegliendo Gesù risorto.
1: Gesù ha chiesto ai suoi amici: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Questa è la domanda che ci si fa spesso, no? Guardando quella che chiamano tutti ormai la crisi della fede, la crisi del cristianesimo in questo Occidente. E quindi che risposta possiamo dare alla domanda di Cristo?
0: Rafforzarci nella nostra fede, quello che cerchiamo di fare. No, anche noi monache di clausura siamo sfidate quotidianamente in questo, perché la nostra è una vita molto normale in cui ci arrivano molte provocazioni in merito alla fede, appunto dolori che ci vengono affidati, dolori delle nostre famiglie, e la risposta che cerchiamo sempre di dare è quella di una fede che si abbandona a un mistero che molte volte ci sovrasta e non si può che accogliere con fede, e continuare a voler bene a quel Gesù che una volta ci ha sedotte, ci ha chiamate, ci ha convinte a stare qua con Lui, e a cui va ridata fiducia continuamente. La fede è questa, la fiducia in Gesù sempre rinnovata, anche di fronte a qualcosa che cercherebbe di strappartela via.
1: Quindi non è possibile che il nome di Cristo scompaia, almeno nel nostro mondo.
0: Finché ci sarà una sola persona che ci crede e combatte per questo, no. No.
1: E perché sempre meno persone hanno la libertà, la gioia, il coraggio di affermare il Cristo nella terra? Sembra quasi che i cristiani soffrano un complesso di inferiorità nei confronti di tutto ciò che intorno congiura a dire di no.
0: Io credo che il progresso abbia molto minato la vita della Chiesa. Anche le mie sorelle vietnamite, per esempio, mi dicevano che da quando stanno arrivando anche in Oriente i modelli occidentali di sviluppo, sta diminuendo il numero delle vocazioni alla vita religiosa sacerdotale, e quindi il tessuto di fede si indebolisce. Quindi il progresso è una grande minaccia, per la vita di fede.
1: Però è anche una possibilità da sempre per l'uomo di migliorare l'esistenza.
0: Sì, certo, penso a Gaudium et Spes, dal Concilio in poi, certo. E la Chiesa ce l'ha ridetto, no? E l'importante è non perdere il senso di chi consente il progresso. È una grande sfida per la Chiesa quella di tenere vivo anche negli uomini di scienza e la consapevolezza che è Dio che concede la ragione per le ricerche scientifiche, per i progressi, per le conquiste. E questo è il grande problema, secondo me. L'uomo che crede di essere l'artefice di tutto ciò che consegue, che conquista, l'uomo che crede di bastare a se stesso e non si rende conto che è tutto per grazia di Dio, anche la ragione, anche le capacità umane. E molte volte come dire, trovare un muro di fronte a sé che ti impedisce di dare risposte è quello che ti consente di fare il salto di fede. E questo muro può essere un dolore, può essere una guerra che non si risolve, può essere, e allora questo ti fa fare il salto e dire: forse solo la preghiera ci salva.
1: C'è una comunanza, una sintonia, una equiparazione possibile tra la modalità di approccio alla fede che ha avuto lei, che abbiamo forse noi, e quella delle sue sorelle così lontane che arrivano dal Vietnam?
0: In che senso?
1: Nel senso che il modo di guardare la realtà, l'educazione ricevuta, cioè com'è possibile da tutta un'altra prospettiva incontrare la stessa storia?
0: A me quello che ha più colpito delle mie sorelle vietnamite, con le quali ho convissuto nei primi tempi del mio arrivo a Roma, è la complicità che si creava sulla base del presupposto di fede e vocazionale carismatico. Ci capivamo subito, non c'erano differenze culturali che tenessero. Quando si parlava del Signore, della vita di fede e del carisma di Chiara, ci intendevamo senza nessuna difficoltà, pur non potendo parlare, perché loro non conoscevano nessuna lingua fuorché il vietnamita, che io ovviamente non conosco.
1: E come facevate?
0: Con i gesti. Una di loro mi ha detto una volta una cosa bellissima: noi non ci possiamo, me l'ha detto con una traduzione interlineare su un fogliettino di carta, mm-hmm. Mi ha detto: noi non ci possiamo parlare, ma da come mi guardi io capisco che tu mi vuoi bene, e questo a me basta per collaborare.
1: I suoi amici, i suoi genitori, la sua famiglia hanno capito questo bene, gliel'hanno ridonato, hanno compreso?
0: È stato molto faticoso per loro. La provocazione che mi veniva lanciata più spesso era che era tutto troppo affrettato. Io in un anno ho incontrato Gesù e l'anno dopo entravo in monastero.
1: In effetti è stato molto affrettato.
0: Dicevano che non c'erano passaggi intermedi di, non so, volontariato, aiuto al prossimo, vocazioni meno radicali tentate prima di questa, che vedevano molto radicale, che in effetti lo è. Però poi mi hanno accompagnato. Dopo un po' di battaglie iniziali e di discussioni, hanno ceduto e mi hanno accompagnato. E tuttora lo stanno facendo.
1: Qual è il suo annuncio di Pasqua, madre?
0: Che Cristo è risorto per far risorgere ciascuno di noi. Ed è possibile una vita nuova e bella, però non senza di Lui.
1: E quando non riusciamo a vederlo, questo Dio che dice di essere presente qui ed ora?
0: Si cercano testimoni, si cercano testimoni.
1: Questo è il vostro compito?
0: Anche. Il nostro primo compito è quello: io mi sento io davanti al tabernacolo. Lì ritrovo la mia vera identità, nella preghiera anche nascosta. Però quando è possibile, quando mi viene richiesto volentieri, dico che è bello vivere con Lui e per Lui. E se ho lasciato tutto per Lui vuol dire che esiste.
1: Quindi la Chiesa va avanti sulle gambe dei santi, qualunque cosa succeda.
0: Sì, sì. E ce ne sono tanti.
1: Grazie. Le chiedo un brano che cantate, una musica che vi è cara, che annunci la resurrezione. Con questa chiudiamo e ci facciamo gli auguri.
0: A me è molto cara la Ave Verum di Mozart. che dice del corpo di Gesù donato, ma donato per la vita nostra. E mi piace anche perché dice la nostra vocazione di un corpo donato, anche fisicamente, come il suo, ma per la vita del mondo.
2: Grazie.

Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Soul, Soul.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del Signore.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni.

non c'è andare senza stare. Prima di inviare i discepoli in missione, Cristo, dice il Vangelo, li chiama a sé. L'annuncio nasce dall'incontro con il Signore. Ogni attività cristiana, soprattutto la missione, comincia da lì. Non si impara in un'accademia, no, comincia dall'incontro col Signore. Testimoniare il Signore infatti significa irradiarlo, ma se non riceviamo la sua luce saremo spenti. Se non lo frequentiamo, porteremo noi stessi anziché lui. Mi porto io, non lui. E sarà tutto vano. Dunque, può portare il Vangelo di Gesù solo la persona che sta con lui. Uno che non sta con lui non può portare il Vangelo. Ne porterà idee, ma non il Vangelo. Ugualmente, però, non c'è stare senza andare. Infatti, seguire Cristo non è un fatto intimistico. Senza annuncio, senza servizio, senza missione, la relazione con Gesù non cresce. In altre parole, abbiamo un dono, perciò siamo chiamati a farci dono. Abbiamo ricevuto un dono. La nostra vocazione è noi farci dono per gli altri. C'è in noi la gioia di essere figli di Dio, va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno. Questo è il perché dell'annuncio. Andare e portare la gioia di quello che noi abbiamo ricevuto. Ecco come si annuncia, mostrando Gesù più che parlando di Gesù. E come mostriamo Gesù? Con la nostra testimonianza.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

C'è poi una solitudine non cercata ma subita, che è quella derivante da un lutto, da una separazione, dalla rottura di una relazione d'amore o d'amicizia, da una partenza. La verità è che in un mondo iperconnesso come il nostro aumenta sempre più la necessità di essere cercati, amati, rassicurati e gratificati dagli altri. Ma c'è anche una solitudine cercata, desiderata, come un tempo limitato o una condizione spirituale permanente, per riconnettersi con se stessi, riappropriarsi della propria interiorità, mettersi in ascolto del silenzio. Perché la differenza la fa chi, della solitudine, ascolta il silenzio. Sin da bambino ho avuto un rapporto strano con il silenzio. Ne avevo paura, perché lo associavo all'idea di restare da solo, abbandonato, non visto, non accettato. Ma ne subivo anche un fascino irresistibile. Mi piaceva isolarmi, socchiudere gli occhi e volare lontano con la fantasia, inventare storie, dialoghi con un tu immaginario, canticchiare a bassa voce e soprattutto leggere. Con il tempo ho compreso che ciò che più mi faceva paura del silenzio non era il guardarmi dentro, ma l'incalzare dei ricordi e soprattutto la memoria dei fallimenti e degli errori, di tutto ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Quanti treni persi, quante occasioni mancate, quanti abbracci non dati, quanto tempo sprecato cercando consensi e approvazione da gente più insicura di me, ma che sapeva fingere determinazione e sicurezza. Ma anche quante parole, pensate, immaginate, non avevano mai avuto un suono, la possibilità di essere pronunciate, e restavano chiuse come prigioniere dentro di me, bloccate tra lo stomaco e la gola, senza via d'uscita. Presi così l'abitudine di scrivere per dare a quelle parole una seconda occasione, garantire loro il diritto di esistere almeno su uno dei tanti fogli di agende che papà mi regalava o ai margini delle pagine di un libro che mi aveva colpito particolarmente. Ricordo però con chiarezza il giorno in cui sentii che il silenzio aveva una voce, che sapeva parlare e mi chiedeva di ascoltarlo. Fu quando, per l'estate dei miei 13 anni, andammo, tutta la famiglia, a trascorrere dei giorni di vacanza a Filicudi, una delle più piccole isole dell'arcipelago delle Eolie, che conserva ancora il suo fascino incontaminato e selvaggio. La scarsa illuminazione elettrica, infatti, mi permise di vedere per la prima volta il cielo stellato come non l'avevo mai visto. Papà, più emozionato di noi, mostrava a me e a mio fratello le costellazioni e, unendo idealmente con il dito quei punti lontani e luminosissimi, disegnava per noi il piccolo carro perché a nostra volta fossimo capaci di individuarlo. Sembrava che il cielo fosse improvvisamente vicinissimo. Anzi, pareva che a tratti ci potesse cadere sulla testa da un momento all'altro. Fu allora che ascoltai per la prima volta la voce del silenzio. Una voce chiara e sottile, anche in mezzo al frinire di grilli e cicale, che chiedeva la mia attenzione. E quella sensazione fortissima e indimenticabile di essere anch'io parte di quella voce, che quella fosse la voce stessa dei miei pensieri. Imparai così a fare del silenzio una forma di difesa, di resistenza alla banalità, che non è espressione di leggerezza, così come dicono, ma di superficialità. Il silenzio ci permette di guardarci dentro, di guardare il mondo, le persone e le situazioni da un'altra prospettiva. È impegnativo il silenzio, è faticoso. Ecco perché in tanti lo fuggono o se ne tengono a debita distanza. Il silenzio ci riconnette con ciò che è essenziale, con la lentezza che è propria della natura, con il battito del nostro cuore e il ritmo del respiro,
con il nostro corpo e con il mondo circostante. A volte sembra guardarci dritto negli occhi senza dire né fare niente, ma in realtà ci insegna a non avere paura del vuoto, dell'essere vacanti, perché è solo facendo il vuoto che si può accogliere il nuovo, l'altro. Certo, il silenzio non è sempre pacificante. Nel silenzio si affacciano le voci che credevamo d'aver messo a tacere, si risvegliano i rimorsi e le ferite che con troppa fretta abbiamo coperto facendo finta che non ci fossero più. Ma è proprio quando smettiamo di fuggire dal silenzio, quando gli permettiamo di parlarci e ce ne mettiamo in ascolto, che iniziamo lentamente a guarire. Il vuoto che sentiamo dentro e che tanto ci fa paura, pur sottolineando l'assenza di qualcuno piuttosto che di qualcosa, ce ne ricorda la presenza, come Dio, assente e presentissimo al tempo stesso, come chi non c'è più fisicamente, ma ha riempito parti di noi, al punto che a oggi queste stesse risuonano del suo nome. Il silenzio è la sola regione in cui puoi tornare ogni volta che dimentichi chi sei.

pezzo il silenzio. Profuma di lavanda come i cassetti della nonna, dentro i quali trovare cose e storie addormentate, in attesa soltanto che qualcuno le ridesti, per ascoltare cosa avranno da raccontare. Ha il colore dei fiori di campo nascosti tra le pagine di un libro che mio padre raccoglieva per regalargli a mamma. Ha il sapore del primo bacio dato di nascosto, quasi per gioco. Di quella volta che ho pianto talmente tanto che per quanto le lacrime fossero salate mi sembrava d'aver bevuto l'intera acqua del mare. Ha il rumore dei sussurri degli amanti, della mamma che fa pianissimo per non svegliare il suo bambino, dei sospiri commossi dei poeti e degli esuli. Accarezzo il silenzio e lui fa altrettanto con me.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

marciapiede, non in cerca di promesse, e ti dà quello che chiede, cose che dimentico, cose che dimentico.

è un amore che ci stringe e quando stringe ci fa male. Un amore avanti e indietro da una bolgia di ospedale. Un amore che mi ha chiesto un dolore uguale al mio. A un amore

0: Io ieri ho combinato una delle mie, ho trovato un bel borsone rettangolare, ho messo dentro i quadri che dovevo dargli, non hanno vetro. E io non so come la portare
1: via. Ma dov'è? È solo che io ho la macchina piena.
0: Niente.
1: A parte che sono qui a piedi.
0: No, non adesso. Se sabato mattina, passarsi presto, io ti metto su.
1: Ma devono essere portati dove?
0: Ah, sono in aria, dopo mi faranno lo scambio, io do a Don Giovanni.
1: Ma che ora partite voi da qui?
0: Non lo so, non ho ancora questo.
1: Fammi sapere. Magari ci sentiamo, sì. Passo domani mattina, sì. Mi dici.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
2: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
2: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illuminami, custodisci, regge e governa me,
0: che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Cerca il Signore nella tua interiorità. Nota le parole del salmista. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Dove ha sentito il Signore? Nella sua interiorità. Dove ha risposto? Nella sua interiorità. Là tu preghi, là tu sei ascoltato e là tu sei reso felice. Perciò entra nel tuo cuore. Coloro che sono felici volgono lo sguardo ai loro cuori e non trovano il male. Signore, Tu mi hai dato forza perché mi sono rifugiato in Te. Mi sono rifugiato perché mi hai liberato, Sant'Agostino. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
2: Buona giornata a tutti.
0: Grazie altrettanto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la memoria di San Pio da Pietrelcina, nato Francesco Forgione il 25 maggio del 1887 e morto a San Giovanni Rotondo il 23 settembre del 1968. Cappuccino, sacerdote, visse il suo ministero nel convento di San Giovanni Rotondo. Qui accompagnò moltissime persone all'incontro con Dio nei sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia. Fu padre spirituale illuminato per moltissimi fedeli. Con la casa sollievo della sofferenza volle offrire aiuto e conforto agli ammalati. La sua intima adesione a Cristo crocifisso trovò espressione anche nel segno esteriore delle stigmati. Affidiamo la sua intercessione il nostro cammino di conversione e ci riconosciamo peccatori invocando il perdono di Dio. Pietà di noi, Signore.
2: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al santo presbitero Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di poter giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprende e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane. Perché una volta sazio, io non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
4: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
0: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
4: Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento.
0: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
4: Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola.
0: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
4: I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero, odio la menzogna e la detesto. Amo la tua legge.
0: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque cosa entriate rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dei vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

C'è un filo conduttore nella celebrazione di questa mattina che è il rapporto con i beni di questo mondo, le ricchezze, quello che noi diciamo il denaro. La preghiera che il libro dei Proverbi suggerisce è quella di chiedere al Signore l'essenziale, non troppo, non troppo poco. Non troppo perché altrimenti pensiamo di confidare nel fatto che il denaro ci garantisce la vita, ci tutela e non sentiamo più il bisogno di affidarci al Signore. Non troppo poco perché nella disperazione diventa difficile vivere la serenità dell'affidarsi al Signore e alla sua provvidenza. È lo stesso suggerimento che dice Gesù agli apostoli mentre dà loro un potere che è quello di guarire, dicendo però non confidate nelle attrezzature per viaggiare neanche nel denaro, fidatevi della parola del Signore, che è poi quello che San Pio da Pietrelcina ha saputo testimoniare. Ha fatto la scelta francescana della povertà, ha gestito un sacco di soldi per costruire l'ospedale a San Pietro Rotondo e in questo senso, diciamo così, ha saputo vivere la ricchezza donatagli dai fedeli, ma con lo spirito distaccato della povertà, mettendo tutto a servizio del bene degli altri. Abbiamo tutti da imparare.

0: per la nostra famiglia spirituale, diciamo, benedici la tua famiglia, Signore.
1: Benedici la tua famiglia, Signore, perché il Signore ci tenga lontani da ogni falsità e ci doni di accostarci alla sua parola con cuore puro e disinteressato. Preghiamo.
0: Benedici la tua famiglia, Signore,
1: perché tutti coloro che esercitano l'apostolato fondino la loro azione sulla potenza dello Spirito e non sui mezzi umani, scegliendo una vita povera che garantisca la vera libertà. Preghiamo.
0: Benedici la tua famiglia, Signore,
1: perché come i poveri dell'antico Israele, i discepoli di Gesù vivano nella confessione di lode e nell'abbandono fiducioso a Dio. Preghiamo.
0: Benedici la tua famiglia, Signore,
1: perché tutte le persone battezzate e consacrate a Dio diano splendida testimonianza che il mondo può essere trasformato accogliendo lo spirito delle beatitudini. Preghiamo.
0: Benedici la tua famiglia, Signore, perché il Signore accolga nella gioia del paradiso i nostri fratelli defunti, Gigi, Maurizio, Piero e Gilda Severnini, Giacomo e Giovanna Carelli, Lino Oldone. Preghiamo.
1: Benedici la tua famiglia, Signore.
0: Signore Gesù, tu hai inviato i dodici ad annunciare il Vangelo e a lottare contro il male. Dona anche a noi l'entusiasmo e la povertà degli apostoli e di San Pio, perché con cuore puro possiamo proclamare il tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Pio, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Pio custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da Lui indicata, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. Andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Mariella, siamo pronti per la nostra oretta insieme per quanto riguarda le informazioni dell'Eco di Bergamo e la mia piccola rubrica Salute e Benessere dell'Anima. Continuiamo però, come sempre in questi mercoledì, la lettura del libro Su questa pietra, architettura e storia di edifici religiosi e di altre testimonianze di fede a Caravaggio. Eravamo arrivati al capitolo che parla della chiesa parrocchiale. Chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico, 6 secoli di testimonianze artistiche. L'imponente facciata della chiesa parrocchiale di Caravaggio, intitolata ai Santi Fermo e Rustico, costituisce, con dovizia di particolari, la bellezza austera di un'architettura in evoluzione nel corso dei secoli e anticipa i diversi interventi che si sono susseguiti anche all'interno, sia in ambito architettonico sia per quanto concerne la complessa ed articolata decorazione pittorica e scultorea. Pietro Tirloni, nel volume dedicato alle chiese di Caravaggio, edito nel 1997, esito di interi decenni di appassionate ricerche, propose un'accurata indagine conoscitiva della parrocchia, cui sono seguiti affondi su singoli artisti coinvolti. Con questo contributo si intende proporre al lettore semplicemente qualche riflessione sulle principali peculiarità artistiche che ancora si possono ammirare in questo edificio, costruito secondo i dettami del romanico lombardo su preesistenze più antiche e ampiamente modificato in un lasso di tempo compreso tra il XX secolo. La facciata è scandita ritmicamente dalla presenza di eleganti lesene, archetti, pensili e nicchie contenenti le statue della Madonna con Bambino e dei santi dedicatori Fermo e Rustico. E sul portale maggiore spicca scolpito nella pietra San Bernardino, corredato da aureola, il che conduce a datare la composizione dopo il 1450, anno della sua canonizzazione. Dalla fase quattrocentesca non si hanno indicazioni circa le maestranze coinvolte, dovute anche alla pressoché totale mancanza di documenti d'archivio. Analogamente, il raffinato sarcofago di Fermo Secco, più volte movimentato all'interno della parrocchiale e manomesso dal monumento in origine, era dotato di ben 4 colonne a sostegno, meriterebbe ulteriori approfondimenti. Il basso rilievo addossato alla parete del transetto di fronte alla Cappella del Sacramento, eseguito presumibilmente nel torno di anni e ridosso del decesso del committente, avvenuto nel 1401, raffigura al centro la Madonna in trono con il Bambino, affiancata da Sant'Antonio Abate e da San Marco, che a loro volta le presentano gli offerenti Secco con le mani giunte, inginocchiati al cospetto divino. Da un lato si staglia la rappresentanza maschile della dinastia, Fermo e i figli Gianluigi, Marco ed Emanuele, dall'altro la moglie Florida d'Arco e la figlia Antonia. All'estremità si riconoscono gli stemmi araldici dei 2 casati, mentre un erudito epitaffio elogia il defunto. Le figure scolpite con meticolosità colpiscono per il debordare delle vesti dalle cornici e per il movimento che le anima nei lineamenti e nelle gestualità, tanto che, come già ha evidenziato Laura Cavazzini, l'ancora ignoto autore, operando nel solco di Giovannino de Grassi e Giacomo de Campioni, procede con assoluta convinzione, così arguto e tantomeno disciplinato rispetto a Jacopino. Se le testimonianze quattrocentesche faticano a restituire la paternità delle opere, il Cinquecento è invece un secolo piuttosto rappresentato all'interno della parrocchiale, così come confermano il maestoso intervento pittorico nella Cappella del Sacramento e alcune pale d'altare.
Nella cappella dedicata ai santi Pietro ed Andrea troviamo la tavola più antica custodita in chiesa, datata e firmata in un cartiglio posto ai piedi della Vergine in trono. In questa pala, nella rigida impostazione, nel rigore descrittivo dei soggetti, in particolare nei santi Pietro ed Andrea, si percepisce nitida la lezione di Bernardo Zenale. Si deve sempre a Tirloni l'attribuzione al medesimo artista, l'ancor poco noto Cristoforo Ferrari de Giuchis, anche di un affresco raffigurante la Vergine tra San Bernardino e un santo vescovo, nella cappelletta di destra del transetto della chiesa di San Bernardino a Caravaggio. Nella cappella di San Giuseppe troviamo l'Adorazione dei Pastori, opera datata 1529 e firmata Nicola Moietta, particolarmente attivo in città entro gli anni 40 del Cinquecento, di cui si ricordano la Madonna in trono con il Bambino, San Giovannino e i Santi Francesco, Gerolamo e Elisabetta e un devoto, datata 1521 e firmata, custodita in municipio e proveniente da San Bernardino, dove sono conservati anche gli affreschi raffiguranti San Francesco in gloria e il Cristo Passo. Datata 1525 circa è la pala d'altare, con la vivida deposizione nell'omonima cappella attribuita ad un altro pittore caravaggino, Francesco Prata, autore anche del ciclo ad affresco firmato De Prato nella cappella del Santissimo Sacramento, raffigurante i 12 apostoli che si affacciano da una balaustra dipinta attorniata da angeli, eseguito negli anni 1520-1522 circa. In questo ambiente rinascimentale, architettura e pittura dilagano in modo fitto ed armonioso, come confermano i vari interventi a partire dalla Gloria d'Angeli della cupola intrapresa da Nicola Moietta, ai concitati affreschi corali realizzati a più riprese tra il 1552 e il 1571 da Bernardino Campi, con il supporto di Coriolano Malgavazzo e Vincenzo Moietta, raffiguranti i quattro evangelisti nei pennacchi d'imposta, le pareti, la lavanda dei piedi, l'ultima cena, e nei lunotti l'annunciazione, la resurrezione di Lazzaro, Gesù e la Samaritana. L'eleganza formale dell'impaginato di Bernardino Campi rimanda alla sua opera più significativa di questi anni, ovvero il Tiburio di San Sigismondo a Cremona con la Gloria del Paradiso, ultimato nel 1570. Sempre i primi anni 70 del XVI secolo è riconducibile la pala d'altare con la Madonna con Bambino e i Santi Francesco, Rocco e Sebastiano, nella cappella dedicata a questi ultimi due, eseguita da un altro caravaggino, Fermo Ghisoni, noto per aver collaborato con Giulio Romano nei Palazzi Te Ducale di Mantova e citato come ritrattista da Giorgio Vasari. Nel medesimo torno di anni anche il dipinto con il Battesimo di Cristo, situato nel Battistero ed eseguito da Bernardino Campi e Coriolano Malgavazzo, citando la pala di medesimo soggetto dipinta da Giulio Campi nel Duomo di Cremona. Tra le testimonianze barocche di maggior respiro si annovera il maestoso dipinto di Giulio Cesare Procaccini, firmato e datato 1615, raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi Fermo e Rustico, che svetta al centro del coro. La luce vibrante che investe sia i protagonisti sia le figure angeliche definisce con enfasi i movimenti di ciascuno, contribuendo a rendere questa tela una delle più riuscite dell'artista, realizzate nel secolo decennio del XVII secolo. Alle pareti e sulla volta della cappella dei Santi Pietro e Andrea si può osservare un interessante ciclo pittorico ad affresco di primo Seicento, tutto da riscoprire, costituito da diversi vivaci episodi biblici, tra cui spiccano le eroine Esther e Giuditta, ritratte rispettivamente con Assuero
e Oloferne e la raffigurazione della Vergine. Alla metà del secolo circa sono ascrivibili le pregevoli opere pittoriche custodite nella cappella della Beata Vergine del Rosario, San Girolamo Penitente, firmato da Andrea Aspere, datato 1655, presenta stringenti analogie stilistiche con il San Domenico, con la Vergine del Rosario e Gesù Bambino e con le 15 tele dedicate ai misteri del Rosario. Queste ultime in particolare sono connotate da una vivace vena narrativa con cui sono meticolosamente ritratti gli episodi riconducibili ai misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. All'ultimo quarto del Seicento sono invece riconducibili le due tele collocate sulle pareti laterali della cappella dedicata a Sant'Antonio da Padova, attribuite ad Andrea e Carlo Antonio Doneda, figli del più noto pittore trevigliese Giovanni Stefano, detto il Montalto. I dipinti enfatizzano i poteri traumaturgici del santo titolare della cappella, raffigurano con teatralità barocca Sant'Antonio e il miracolo del piede risanato e Sant'Antonio che resuscita un morto. Il Settecento è indubbiamente un secolo di controversi mutamenti all'interno dell'edificio. I primi decenni sono caratterizzati da interventi circoscritti, come nel caso della cappella di San Bernardino del Suffragio, in cui si possono ammirare il pagliotto d'altare in scagliola firmato da Pietro Solari e datato 1709, con al centro l'effigie del santo che tiene in mano il sole raggiante e recenti fiori ai lati, e la coeva elegante para con la Santissima Trinità tra San Bernardino, la Madonna orante e le anime purganti, attribuita su basi stilistiche a Carlo Preda, precedentemente assegnata però a Francesco Bradella. Contestualmente, nel caso dell'impaginato scenico dell'altare della cappella di Sant'Antonio da Padova e nel pagliotto marmoreo della cappella dei Santi Pietro e Andrea, con l'eterea Vergine con lo scapolare, si percepiscono le innovazioni introdotte dal Rococò, che si traducono in un sostanziale rinnovamento formale aggraziato e sinuoso. L'apice del cambiamento si concretizza nell'ultimo quarto del secolo, con l'intervento di riqualificazione del presbiterio del coro, tradizionalmente attribuito a Fabrizio Gagliari e messo in atto negli anni 1777 fino al 1798. L'attività di architetto in bergamasca dell'artista piemontese scomparso nel 1790 è documentata dalle fonti per quanto concerne gli interventi nella chiesa di Osio Sopra e nella sagrestia di Ognano e nel caso della parrocchiale di San Martino a Treviglio, è addirittura citato nel testamento dello stesso Fabrizio del 1790, in cui impegna i suoi eredi a proseguire i lavori. Per quanto riguarda Caravaggio, invece, non è stato possibile trovare conferme documentarie in merito ad un eventuale incarico. I documenti della Fabbriceria dei Santi Fermo e Rustico, purtroppo, hanno datazioni più recenti rispetto ai decenni interessati dal rinnovamento dell'edificio, di cui apprendiamo sempre da Pietro Tirloni, il quale a sua volta aveva trovato riscontro tra le pagine del manoscritto Bedolini. Tra i più stretti collaboratori dei Gagliari in San Martino a Treviglio e in San Bernardino a Caravaggio, per quanto riguardava la componente figurativa, vi era Federico Ferrario, a cui si sono assegnati già nel manoscritto Bedolini anche una serie di medaglioni affrescati con temi biblici sulla volta delle navate laterali e centrale e nell'intradosso della cupola in parrocchiale a Caravaggio. Si tratta di 16 scene corredate da cornici in stucco mistiline e dorate, in alcuni casi interessate da ridipinture e talvolta da infiltrazioni, caratterizzate nel complesso da briose scelte compositive e luministiche.
Tra le innovazioni architettoniche dell'Ottocento si segnala la realizzazione dal 1841 della cappella dedicata all'Apparizione, edificata con una sorta di prolungamento del transetto, dove in origine era collocata la cappella dedicata ai santi Pietro e Andrea. La pala d'altare, inserita in una scenografia ancora bianca con dettagli dorati, è stata dipinta da Giovanni Morigia, autore anche dei quattro angeli in posizione angolare all'imposta della cupola e della decorazione pittorica che adorna il portale della chiesa, raffigurante la Madonna con bambino e i santi dedicatori dell'edificio fermo e rustico. Questo promettente allievo di Giuseppe Diotti presso l'Accademia Carrara di Bergamo lavorò spesso nel paese natio. Ricordiamo infatti anche i pennacchi della cupola del Santuario della Beata Vergine e il martirio dei santi fermo e rustico nel coro della parrocchiale eseguito nel 1830 circa. Tra gli interventi del Novecento si annoverano quelli del pittore Mario Albertella, che nel 1923 dipinse alcuni episodi salienti della vita di Sant'Antonio da Padova, tra cui la Gloria nella cappella dedicata e alcune decorazioni floreali nella cappella della Beata Vergine del Rosario, in seguito all'infausta rimozione degli stucchi barocchi che decoravano entrambi gli ambienti. Nel corso dei secoli gli interventi all'interno della chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico hanno inesorabilmente mutato l'assetto originario e ha posto sostanziali modifiche strutturali e decorative. Se da un lato sono oggettivamente numerose le opere pittoriche che hanno ricevuto attenzione e studi dedicati, a partire dalle indagini conoscitive promosse dagli anni 60 del Novecento da Pietro Tirloni, dall'altro si condivide con chi legge l'esigenza di indagare ulteriormente le testimonianze scultoree e plastiche, nonché i profili dei committenti che le hanno volute per ornare un luogo simbolo di Caravaggio e non solo. Per oggi ci fermiamo qui, settimana prossima parleremo del campanile. Adesso invece vi do lettura del santo di oggi, poi un attimino di musica e prendiamo subito con l'informazione. Oggi è San Pio da Pietralcina, sacerdote cappuccino. Francesco Forgione nasce a Pietralcina, in provincia di diocesi di Benevento, il 25 maggio del 1887. A 16 anni entra nell'ordine dei frati minori cappuccini. Nel convento di San Giovanni Rotondo in Puglia si impegnò molto nella direzione spirituale dei fedeli e nella riconciliazione dei penitenti ed ebbe tanta provvedente cura verso i bisognosi e i poveri da concludere in questo giorno il suo pellegrinaggio terreno pienamente configurato a Cristo crocifisso.

E iniziamo con il fatto del giorno. Oggi sono ancora i nodi della politica. Il deficit resta sopra al 3,1% e Salvini chiede lo scostamento. La manovra Giorgetti: potremmo uscire dalla procedura di infrazione nel 2027. Forza Italia frena e Fratelli d'Italia critica l'Istat. Le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito. Ci avevamo sperato, adesso c'è del rammarico, ha detto il ministro dell'economia. Conte boccia l'esecutivo, 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale. Nessuna uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. Anche se solo per uno zero virgola, il deficit dell'Italia resta al 3,% del PIL, poco sopra la soglia per uscire. Ad azionare la doccia fredda per l'esecutivo sono i dati Istat 2025. Ci avevamo sperato e ne prendiamo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ora punta a portare a casa il risultato nel 2027. E nella legge di bilancio il nodo energia difesa, le coperture e l'incognita della flessibilità. Meloni, avanti sulla scuola, l'affondo su Mattarella. Anche il presidente redigeva circolari sul tema, dal Quirinale nessun commento, ma studia le misure. Scuola, il tetto del 30% per chi non sa l'italiano, le deroghe al decreto, si concentrerà solo sugli alunni che non conoscono affatto l'italiano, non riescono per esempio a capire quello che l'insegnante spiega in classe, né a fare domande al professore, quindi principalmente sugli studenti di cittadinanza non comunitaria appena arrivato. Il decreto atteso per domani in Consiglio dei Ministri, che prevederà il tetto del 30% di stranieri in classe. E siamo arrivati adesso invece ad alcune notizie che riguardano il mondo. Trump all'ONU lancia l'ultimatum all'Iran. Il presidente a Putin: fermi la guerra, e sul Medio Oriente un accordo dopo il voto o li annientiamo. Poi l'affondo su Cuba e i suoi delegati lasciano l'aura dalle Nazioni Unite. La suggestione del contatto con Pesklikin. L'attacco alla CNN in visa, ma presente ai lavori, non dovrebbe essere qui. Soddisfatto per l'intesa con la Groenlandia, dove intende costruire 2 basi. E la Casa Bianca lancia la TV di McDonald's. Intanto i missili e gli aiuti per l'inverno, le richieste agli alleati di Zelensky al Palazzo di Vetro. Il leader ucraino a New York ha visto il Ticon e Macron. Dopo i bilaterali oggi parlerà all'intero congresso. Riapre l'oleodotto, nuova proposta di Teheran. Hormuz libero in 7 giorni se gli USA revocano lo stop. L'appello dei G7 aiuti, cessare subito gli attacchi. E adesso invece alcune notizie di cronaca. Muore in bici a 7 anni investito sulla pista ciclabile davanti al padre a Torino, è deceduto in ospedale per le gravi ferite Nicolò. Stava andando a scuola su un percorso misto, da chiarire la dinamica dello scontro con un'automobile. Dopo l'impatto il conducente ha chiamato i soccorsi, mentre il genitore era sotto shock. Al momento l'uomo alla guida non risulta indagato per omicidio stradale. Schiaffi ai bambini nel nido, l'educatrice viene sospesa. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava, ma anche violenza fisica nei confronti dei piccoli di circa 3 anni. Questo è quanto emerso da un'indagine dei carabinieri della stazione San Giovanni di Roma, che ha portato alla sospensione dal servizio di un'educatrice, su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura.
Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri, che nelle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Adesso invece alcune brevissime notizie di economia. Nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi sale l'incidenza sul PIL. La ragioneria ricalcola i requisiti e l'impatto. L'età pensionabile cresce in base all'aspettativa di vita. Per l'anticipata serviranno 43 anni e 4 mesi di contributi. L'innalzamento della spesa è dovuto al maggior numero degli assegni rispetto agli occupati. E dal 2045 in poi il rapporto col prodotto interno lordo scenderà fino al 14%. La proposta della Lega, addio al lavoro a 64 anni, calcolando però l'intero importo. E INAIL dichiara che i morti sul lavoro nel 2025 sono in calo del 3%.

il viaggio del pontefice, il Papa in Francia, lo sguardo nuovo sulla Chiesa cattolica, la visita di Stato dal 25 al 28 settembre, Leone XIV nel paese dove un terzo dei battezzati si considera non più cattolico, ma cresce il sentimento di non diffidenza. L'anticlericalismo si è attenuato. In crescita i battesimi tra giovani al confine con l'età adulta. La Chiesa è riuscita a dimostrare la potenza e la concretezza della dottrina sociale. Dall'attesa visita a Notre Dame al discorso sull'Europa a Metz. E a Lourdes il Papa incontrerà 7 vittime di abusi. Siamo arrivati adesso ad alcune notizie invece che riguardano la città di Bergamo e la nostra provincia. Orio, confronto in aula, sia la crescita ma non ad ogni costo, consiglio straordinario. E in 200 partecipano al flash mob di protesta, striscioni, mascherine e cuffie antirumori.

Provincia, classi spopolate. Lettera al ministro, valutare deroghe. Valuai e Gafforelli scrivono a Valditara, rivedere i minimi per le prime a tutela di un presidio. Calo demografico dal 2023, perso il 4,3% di alunni nella rete stabile, oltre 60 le pluriclassi. Segnalazioni dai sindaci, crescente preoccupazione per il raggiungimento dei parametri. E non solo valli, anche in pianura c'è chi fatica, scuole e numeri. Una è Vidalengo, frazione di Caravaggio, 7 iscritti, Pognano punta sull'interclasse, deroga a Pumenengo. Faradadda, dopo la chiusura di Bedolasco, punta a rilanciare gli spazi tramite bando.

Accoltella l'ex compagno davanti al figlio, lui arrestato, la donna è gravissima. L'uomo, un 31enne, ha usato un paio di forbici, l'accusa è di tentato omicidio. L'aggressione è commessa con il figlio di 4 anni presente, la madre è ancora in terapia intensiva. La vittima ha 35 anni, colpita al collo, al torace e alle braccia. Anni di divieto di avvicinamento preso sotto casa dell'ex. Caravaggio, un 24enne residente nel Bresciano, era stato sottoposto a misura l'8 settembre, violata il 15. Non ha resistito neanche una settimana. L'8 settembre il giudice gli ha imposto il divieto di avvicinamento all'ex. Il 15 lo ha violato. Lo hanno arrestato la sera di martedì scorso i carabinieri della stazione di Caravaggio in flagranza di reato. Treviglio, in monopattino, senza casco e con la droga. L'inseguimento a Treviglio è culminato con un monopattino scagliato contro l'auto della polizia locale e una perquisizione che ha svelato il probabile motivo della fuga: dosi di sostanze stupefacenti. A Romano l'ex stadio in vendita, base d'asta 1,5 milioni. Le offerte dovranno pervenire al comune entro le 12 del 28 settembre. Al suo posto nuove case. Treviglio ha battuti gli alberi lungo il cavalcavia, presto però nuove piante. Il tunnel verde del cavalcavia dell'ospedale Treviglio non c'è più. Troppo pericolosi gli alberi che erano cresciuti nei decenni a bordo strada e che formavano quasi una tettoia vegetale alla carreggiata, sono stati rimossi. Saranno presto sostituiti con piante più adatte al contesto, lo ha confermato ieri l'assessore ai lavori pubblici Mangano, affiancato dall'architetto comunale. Il progetto di riqualificazione, per un costo di circa 30.000 euro a bilancio, si concentra sui circa 500 metri di ciascuna delle due scarpate laterali. E prima di concludere il nostro momento che riguarda l'informazione con il tempo, vi leggo alcune notizie brevi che riguardano Caravaggio che ho trovato sul nuovo Torrazzo di sabato. Edilizia scolastica, due nuove aule ai Mastri Caravaggini al plesso di Masano. Due nuove aule arricchiscono gli spazi delle scuole di Caravaggio, l'aula magna della scuola secondaria di primo grado Mastri Caravaggini e la nuova aula per la didattica all'aperto della primaria di Masano ampliano così la possibilità a disposizione di studenti e insegnanti con due interventi pensati per rendere gli ambienti scolastici più funzionali e sostenere nuove modalità di apprendimento. Ai Mastri Caravaggini la nuova aula magna è stata ottenuta attraverso l'unione di tre aule nell'ambito dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico dell'edificio. E lo stesso intervento ha consentito di razionalizzare gli spazi destinati alla segreteria didattica, alla dirigenza e ai docenti, oltre alla realizzazione di nuovi servizi igienici. I lavori sono stati finanziati con 1,2 milioni di euro di fondi del PNRR, risorse proprie del Comune. A Masano, invece, la scuola primaria può contare su una nuova aula speciale per la didattica all'aperto, realizzata con un investimento di 72.000 euro. La richiesta nasce da una richiesta dell'Istituto e dalle proposte avanzate dai rappresentanti di classe insieme insegnanti e dirigenza, con l'obiettivo di aumentare l'attrattiva della scuola attraverso una maggiore attenzione all'ambiente. Il nuovo spazio permette di svolgere lezioni e attività didattiche all'aperto, favorendo un rapporto diretto con la natura e percorsi dedicati alla tutela dell'ambiente e agli stili di vita sani.
La struttura potrà inoltre essere ulteriormente sviluppata con vetri a scorrimento e riscaldamento, così da ospitare laboratori interclasse anche nei mesi più freddi. E sempre che riguarda la scuola, inaugurazione della scuola d'infanzia Primi Passi, è realtà il nuovo spazio educativo. Grazie a questo progetto l'istituto amplia la propria offerta per accompagnare i bimbi dai 3 fino all'età dell'adolescenza. È stata inaugurata la scuola dell'infanzia Primi Passi al Conventino, il nuovo spazio educativo realizzato nello stabile che ospita la scuola primaria Conventino La Sorgente in via Guzza Seti, con ingresso da via Gritti. Il progetto amplia l'offerta dell'istituto e permette di accompagnare i bambini dai 3 anni lungo un percorso educativo che prosegue fino all'adolescenza. Sabato 26 settembre, arte, cultura e sapori. Bell'appuntamento in programma sabato 26 a Caravaggio, la Notte Bianca dell'Arte, una giornata dedicata alla scoperta dei luoghi e delle opere legate alla figura di Michelangelo Merisi, con focus speciale sui luoghi del Caravaggio. L'iniziativa, promossa dalla città di Caravaggio, con la collaborazione di Pianura da Scoprire e delle realtà del territorio, propone un programma che unisce arte, cultura, enogastronomia e animazione. Il pomeriggio si apre alle 15 con la mostra sulle orme del Caravaggio e la premiazione del concorso artistico in programma al Centro Civico San Bernardino fino alle 18.30. Dalle 16.30 alle 19 e nuovamente dalle 20.30 alle 22 sarà possibile visitare i cloni della Cappella Contarelli presso la sacrestia dell'ex chiesa di San Giovanni, con ingresso da Largo Donatori di Sangue. Negli stessi orari sarà aperta alle visite anche la chiesa di San Bernardino. Dalle 18.30 alle 22 la serata proseguirà con degustazioni a tema nei locali aderenti, valorizzando le attività commerciali e la proposta enogastronomica locale. Il momento più spettacolare è previsto dalle 20.30, quando le opere del Caravaggio saranno proiettate sul campanile della chiesa parrocchiale, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio dedicato alle immagini e all'arte. Viene proposto così un percorso tra storia, arte e vita cittadina, con appuntamenti distribuiti nel centro di Caravaggio. L'iniziativa coinvolge il distretto urbano del commercio e i locali aderenti, con il sostegno della Banca di Credito Caravaggio e Cremasco, una serata per cittadini e turisti. E adesso chiudiamo con la lettura del tempo a cura di Luca Tiraboschi. Tempo stabile, temperatura in calo. Nella mattinata di ieri i valori termici registrati in provincia apparivano in netto calo già dalle prime ore. Appena oltre i 3.000 di quote, inoltre, la colonnina di mercurio segnava 0 gradi centigradi. Ma sarà proprio oggi, in concomitanza con il sorgere del sole, che il quadro termico subirà il calo di cui avevamo dato conto nei precedenti articoli. In particolare, l'aria fresca in arrivo si avvertirà sulle Orobie, dove alla quota di 1500 metri circa attendiamo non più di 6-8 gradi di temperatura minima. Un fenomeno meteorologico questo originato da una vasta e fredda depressione orientale che convoglia venti freddi da nord-est. Il tempo nel complesso sarà stabile e soleggiato probabilmente per l'intera settimana, con moderati passaggi nuvolosi essenzialmente alle medie quote per effetto del vento di caduta. Oggi e in particolare domani diminuirà pure l'umidità. Per quanto riguarda l'informazione abbiamo terminato. Adesso, prima di iniziare con la lettura della mia piccola rubrica Salute e Benessere, vi lascio ancora a un attimino di musica. A tra poco.

Oggi parliamo di fame nervosa. Che cos'è davvero e come si può resisterle? Non è fame, è più voglia di qualcosa di buono. Qualcuno ricorderà lo slogan di una famosa pubblicità di qualche anno fa che racconta un'esperienza comune. Siamo sazi, ma ci vorremmo coccolare con una golosità. La fame è uno stimolo potente e ancestrale, regolato da meccanismi complessi soltanto in parte noti, ma alla base della nostra sopravvivenza. La fame omeostatica. Questa fame, chiamata omeostatica, è il brontolio dello stomaco vuoto. L'impulso fisiologico a mangiare indotto da un calo di energia necessario per mantenere un equilibrio energetico. Questo tipo di fame coinvolge segnali neuroendocrini, endocrini e metabolici che indicano il bisogno di introdurre cibo e sono regolati dall'asse cervello-intestino. Uno stomaco vuoto stimola il nervo vago e la secrezione di grelina, l'ormone dell'appetito. Questi due segnali arrivano al cervello nell'ipotalamo, stimolando il bisogno di mangiare. Anche il calo della glicemia in circolo stimola i neuroni dell'ipotalamo e favorisce l'appetito, mentre una volta che si è mangiato si attiva un'altrettanto intricata via che porta a sopprimere la fame e inizia con la distensione delle pareti dello stomaco che si riempie per rafforzarsi con segnali che arrivano da specifici aminoacidi e acidi grassi nel tratto gastrointestinale. La sazietà metabolica. Tutto il complesso circuito è regolato dalla secrezione di tanti ormoni come

l'insulina prodotta dal pancreas per gestire il glucosio in circolo dopo il pasto o la leptina dal tessuto adiposo in risposta ai grassi che favoriscono la sazietà e gli ormoni GLP-1 e GIP secreti dall'intestino quando abbiamo mangiato, anch'essi sazianti. La sazietà metabolica completa si raggiunge quando, alla fine della digestione, aumentano i livelli di amminoacidi, glucosio e insulina nel sangue, che poi piano piano calano e torna la voglia di mangiare. La fame edonica. Questo tipo di fame, che si autoregola in modo da evitare l'eccesso di introito calorico, non è però l'unica possibile. C'è quella guidata dal microbiota intestinale e c'è quella endonica, la voglia di qualcosa di buono, che, come spiegano alcuni scienziati, risponde a meccanismi diversi ed è determinata da numerosi circuiti tuttora meno noti rispetto a quelli della fame omeostatica. È la cosiddetta fame nervosa, ma non è per questo è sbagliata. Non c'è una fame giusta, non ci si deve sentire in colpa se si ha fame anche se si è sazi. È il cervello a essere disegnato per provare la fame endonica indipendentemente dalla volontà. Non deriva dalla scarsità di energie, ma è guidata dal piacere e con una gran quantità di cibo a disposizione. Questa fame, regolata dai circuiti della gratificazione, può prendere il posto del controllo ipotalamico dell'equilibrio energetico, portando a mangiare cibi ricchi di energia, grassi e zuccheri. La fame endonica è influenzata anche dalle emozioni. Rabbia, paura, tristezza e depressione sono spesso associate a un consumo eccessivo di dolci. La fame può essere modulata poi da fattori culturali o da pratiche come il digiuno periodico. Il guaio è che non è così semplice, perché ci siamo evoluti per sopravvivere alle carestie. Il calo di peso è percepito come qualcosa di negativo. In risposta aumentano gli ormoni dell'appetito, cresce la fame omeostatica, si mangia di più. Il corpo rema contro, cerca di recuperare quanto ha perso e, per esempio, diminuisce il numero di calorie necessarie per sopravvivere, modificando al ribasso il metabolismo basale per dimenticare il peso da cui si è partiti, e annullare queste risposte possono servire anni. E non c'è la prova scientifica che il digiuno intermittente riesca a ingannare l'organismo, facendogli credere che non sta dimagrendo. Può funzionare perché riduce l'introito calorico, non perché influenza i meccanismi ipotalamici della fame. Nelle persone con obesità poi tutto diventa più difficile, aumenta la trazione per alimenti molto palatabili, ricchi di calorie, grassi e zuccheri, e nel lungo periodo si è anche meno appagati dal cibo, come se si sviluppasse una sorta di tolleranza e fosse necessario mangiare di più per avere la stessa soddisfazione. Quanto conta capire se abbiamo una fame più omeostatica o edonica se vogliamo perdere peso? Poco, perché all'atto pratico entrambe spingono a mangiare. Conta di più imparare a fare scelte alimentari giuste, che però soddisfino anche il palato e il bisogno di gratificazione, o allenarsi a riconoscere la sazietà. Mangiare lentamente aiuta a percepirla prima, concentrare l'attenzione sul cibo e gustarlo ci fa sentire più soddisfatti e ci fa pur credere di aver mangiato di più. A volte poi basta bere per far passare l'appetito. I centri della sete e della fame nel cervello sono vicini. In qualche caso ciò che percepiamo come appetito era in realtà sete. Attenzione ai cibi ultraprocessati, che sono densi di calorie e saziano poco, e alla composizione del pasto. La sazietà da carboidrati passa veloce, quelle da fibre momentanea ma non completa. Per una sazietà durevole servono i grassi e le proteine, che danno anche gusto e soddisfazione. Il piacere del pasto non è mai secondario, è necessario per il benessere psicologico e la qualità di vita, soprattutto se si deve fare qualche rinuncia per perdere peso.
E anche il microbiota ha un ruolo nel regolare l'appetito. Non esiste solo la fame necessaria a sopravvivere e quella che ci spinge a mangiare per il gusto di farlo. Ce n'è anche un terzo tipo, guidata e modulata dal microbiota, la massa di batteri che vivono nell'intestino. Poiché la fame dipende molto dalla comunicazione bidirezionale tra intestino e cervello, anche il microbiota la influenza. Le ricerche sul tema sono nelle fasi iniziali. Le prime sperimentazioni cliniche mirate a modificare il microbiota per ridurre la fame e gestire il peso hanno dato risultati contrastanti. Tuttavia, ci sono diversi studi che indicano come i batteri intestinali possono interferire con ormoni che regolano fame e sazietà, influenzando il rilascio di grelina, leptina e insulina da parte rispettivamente dell'intestino, del tessuto adiposo e del pancreas. In persone con obesità, per esempio, si è osservata un'alterazione del metabolismo energetico attraverso un'inibizione della leptina mediata dai batteri intestinali. Sostanze che sono la dieta per i batteri buoni intestinali riducono la fame, interferendo con la produzione ormonale intestinale. Una minor diversità delle popolazioni batteriche sembra associata a una maggior resistenza all'insulina. I batteri intestinali poi influenzano l'appetito anche grazie ai prodotti del loro metabolismo, i cosiddetti postbionici. Gli acidi grassi a catena corta, per esempio, possono contribuire a ridurre la fame edonica. L'indolo pare faccia altrettanto, influenzando il rilascio dell'ormone GLP-1 e il GABA, prodotto dalla fermentazione dei cibi ricchi di glutammato, come formaggi stagionati o alcune carni e pesci. Controlla la fame, non a caso è meno abbondante in chi soffre di obesità. I batteri intestinali, infine, possono produrre proteine con struttura e funzione quasi identica a quelle che regolano fame e sazietà. Anche per oggi, per quanto riguarda la mia piccola rubrica, abbiamo terminato. Spero di avervi lasciato alcune informazioni utili. Adesso vediamo le iniziative della nostra parrocchia per oggi. Allora, oggi si concludono alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano e la messa alle 18 a San Bernardino in memoria di Achille Zambelli. Domani 8.30 a parrocchia, la messa in memoria di Serafino e Pina, Nino, Pietro e defunti famiglia Gelmi e Sapelli. Alle 9 a Masano, alle 16 a Vidalengo, scusate, alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano, alle 18 in Santa Liberata con la messa in memoria di Legramandi Carlo e defunti famiglia Cupido, Maria, Camilla e Rocco. Per quanto riguarda le altre iniziative, continuano gli incontri al venerdì per il corso di preparazione al matrimonio. Continuano anche i giorni dell'ascolto, giovedì alle ore 16.30 e alle 21 sempre in oratorio. Sabato prossimo in seminario Cremona ci sarà il convegno diocesano, sono invitati gli operatori pastorali. Anniversari di matrimonio, la parrocchia propone il ricordo degli anniversari di matrimonio per sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnala il proprio nome in segreteria parrocchiale. E anche per oggi, qui dalla frequenza 92.20, Spazio Magnolia, lo spazio che RCN dedica alla nostra parrocchia di Caravaggio, Santifermo e Rustico, è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto dedicarmi anche questa mattina e augurandovi una serena giornata, vi lascio le trasmissioni di Radio Cittanova.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, attacco russo contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud del paese, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Colpiti nella notte anche magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto a un cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi Zelensky parlerà all'assemblea dell'ONU a New York. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Ancora un morto sul lavoro, è accaduto nella notte al Colosseo a Roma. Intorno alla mezzanotte, un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione di una quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di 10 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. In segno di lutto, il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna, settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Maxi operazione contro un traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti, perquisizioni e sequestri all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Lo stato dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante.
2: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra, tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Sciopero degli avvocati a Milano. Da oggi fino al 29 settembre l'Unione Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione dalle udienze per protestare contro la violazione del diritto di difesa e la segretezza dei colloqui fra detenuti e legali. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Daniela Lami, che sono io, ma sono accompagnata da Paolo Accorona, che non sentite in voce, ma che è presentissimo ed è un po' la colonna portante del nostro magazine. Fino alle 12.30, musica, chiacchiere, ospiti e voi e i vostri messaggi. Quindi subito vi affido il nostro indirizzo mail, che è proprio il modo diretto per raggiungerci in qualunque momento, diretta @radioinblu.it. Tra poco partiremo con qualcosa legato alla data del 23 settembre. Ci sarà spazio anche per tante curiosità e belle storie. Partiamo con una bella storia.
3: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
4: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a storie, ospiti e novità. In questa puntata parliamo di porte, o meglio di soglie, come quella che divide la vita di chi affronta momenti di malattia e sofferenza dalla vita che consideriamo quasi quotidiana, normale. Ci sono persone che scelgono di superare queste soglie, di varcarle in punta di piedi per portare un momento di speranza, di confronto o semplicemente per cambiare il colore e il sapore del tempo a chi attraversa questi momenti. Ne parliamo con l'ospite di oggi. È con noi Lara Scaravaggi. Benvenuta.
5: Grazie.
4: Bentrovata in studio. Un ministro straordinario dell'Eucaristia.
5: Sì, esatto.
4: Raccontaci un po' cosa vuol dire.
5: Allora, intanto ti dico da dove parto. 3 anni fa circa, è Don Marco Genzini, che è il cappellano dell'ospedale, uno dei cappellani dell'ospedale, e mi ha chiesto di diventare ministro straordinario e quindi di fare volontariato presso i reparti dell'ospedale maggiore di Cremona, in questo caso, e di portare l'Eucaristia agli ammalati. Quindi ho iniziato un percorso seguendo quella proposta che fa la diocesi. Sono 3 incontri.
4: Una formazione
5: sì, per diventare ministri, il sabato pomeriggio qui al centro pastorale, seguito da 3 sacerdoti, e poi ci è stato dato il mandato e abbiamo iniziato insieme ad altri miei colleghi questa attività, quest'opera.
4: Ecco, diciamo una cosa, tu sì, in settimana lavori però in RSA, giusto?
5: Sì, sì, esatto, lavoro da lunedì al venerdì, sono un'educatrice e lavoro presso la Fondazione Vismara De Petri di San Bassano, che è un RSA molto grande, sì.
4: Quindi già un luogo di cura e la domenica, come come in questo caso per un servizio affine ma volontario,
5: sì, volontario,
4: ti rechi in ospedale.
5: Sì, alla domenica mattina.
4: Mi dicevi che sei in chirurgia, giusto?
5: Sono in chirurgia, nelle 2 chirurgie, la chirurgia generale e la chirurgia multispecialistica.
4: Ecco, è una scelta sicuramente diciamo particolare, perché se ne sa poco, magari si vede la persona che passa, però non ci si chiede se sia un volontario o meno, ma molto spesso magari ti possono chiedere perché lo fai o chi te lo fa fare, le persone magari più spaventate dal contatto con queste realtà. Te lo chiedo io, chi te lo fa fare? Come mai?
5: Beh, intanto perché ho detto di sì a una proposta che mi è stata fatta da Don Marco, che è anche un amico in questo caso, e quindi mi sono fidata proprio di questa proposta. Sono sempre stata molto vicina ai luoghi di cura, anche per affinità con il mondo dove io lavoro, e quindi chi me lo fa fare poi di arrivare la domenica mattina e andare in un altro luogo di cura? Beh, io sono contenta, c'è una cosa che mi rende felice perché ricevo a volte più, sembra una frase fatta, ma ricevo a volte più di quello che io porto. E quindi per me è molto importante andarci e essere fedele anche a questo gesto la domenica mattina, che mi costa anche un po' di fatica.
4: Certo, ecco. Anche perché appunto, come si diceva, non è semplice varcare la soglia di qualcuno che sappiamo essere in un momento
5: difficile,
4: magari temporaneo, però sì, di sofferenza, magari di solitudine, perché come
5: sì,
4: dicevi molto spesso sì, entri tu e non c'è nessuno nella stanza
5: sì,
4: con
5: assolutamente,
4: te,
5: quindi di solito non è neanche il momento di visita dei familiari, quindi si entra, entri proprio in questa stanza, in stanze dove ci sono due letti o a volte anche quattro, e, però guarda, quasi tutti accettano questa presenza. Non tutti accettano la comunione, ci mancherebbe, però due chiacchiere le fanno volentieri quasi tutti. Non si è mai verificato che qualcuno mi abbia mandato via o abbia detto di no. Piuttosto qualcuno finge magari di dormire, si gira dall'altra parte perché non ha voglia magari di troppo.
4: Esatto, evitano quel tipo di contatto, però sì. Insomma, non capita di trovare la porta chiusa solitamente.
5: No, mai.
4: E tu cosa trovi nelle persone che incontri?
5: Trovo la loro storia. Chi vuole ha la possibilità di raccontare, di raccontarsi, e in tanti raccontano, e come dicevo prima magari non ricevono la comunione, però ti raccontano di casa, ti raccontano degli affetti che hanno a casa, i nonni ti raccontano dei loro nipoti che gli mancano, tanti fanno vedere le foto, mi fanno vedere le foto sul cellulare.
4: Che è il punto di contatto con quello che in quel momento magari è sospeso.
5: Sì, sì, assolutamente. Quindi, e poi qualcuno ti racconta anche la sofferenza, la difficoltà di stare lì e di fare i pazienti. Come dico sempre, siete pazienti perché...
4: In tutti i sensi.
5: In tutti i sensi, in tutti i sensi. Però è affascinante anche questo momento, perché alla fine io sono anche un'estranea a loro, però c'è questa confidenza che si crea
4: in modo naturale.
5: Sì, in modo naturale.
4: E sì. C'è qualche momento che ti ricordi, che ti va di condividere, qualcosa che ti è rimasto dentro?
5: Tanto, uno subito ieri che mi ha anche un po' commosso. Questo ragazzo è un ragazzo di origine africana, è da settembre che fa avanti e indietro nel reparto perché i controlli non vanno mai benissimo. E ieri parlando mi dice, sai il suo bambino? E dice, mi aspettava a casa per la Santa Lucia ma non è stato possibile, allora abbiamo fatto arrivare la Santa Lucia qua. E io non ci pensavo che c'è anche questa realtà. Mi capita di parlare del Natale perché chi è ricoverato nel periodo delle feste.
4: Sì, so che se riescono cercano di dimettere,
5: sì,
4: le persone.
5: Cercano, però non tutti, si riesce. Quindi qualcuno è ricoverato in questi momenti anche forti, dove la famiglia si riunisce magari per i pranzi, e loro sono lì in ospedale. E questo dentro fuori anche unione è, cioè, interessante da un certo punto di vista, ti racconta proprio la storia di una persona ammalata, che cosa rinuncia e come
4: cerca anche di compensare,
5: di compensare questo momento. Cioè, la Santa Lucia in ospedale mi mancava, non l'avevo ancora, ancora vista e sentita.
4: In Natale ci sarai, andrai?
5: Allora, di solito i cappellani ci sono e ci sono anche i volontari nei momenti di festa, sì, di solito si tiene i giorni festivi come momento di presenza. Mm-hmm. All'Immacolata c'è stato un momento importante, tutti gli anni il Vescovo, facciamo un momento di preghiera ai Vespri solenni, di solito viene proposto nella chiesa di Sant'Uomo Bono, il giorno di Sant'Uomo Bono, quest'anno l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata in Duomo, dove vengono presentati i nuovi ministri dell'Eucarestia e vengono rinnovati i mandati ai vecchi ministri.
4: E quest'anno sono 17?
5: Mi sembra che siano 17, tantissimi. Sì, tanti.
4: Sì. È sinonimo di un bisogno, di una volontà che magari viene invece da chi si propone?
5: Beh, senz'altro anche una necessità delle parrocchie, dei parroci di avere un aiuto anche per mandare nelle case degli ammalati, perché io lo faccio in ospedale, però certo. Tanti ministri vanno proprio nelle case delle loro zone, della loro parrocchia.
4: Dice anche la parte a domicilio di questa, assolutamente, di questo servizio, il barcare la soglia di casa, quindi
5: assolutamente
4: ancora più intimo, sì, se possibile.
5: Sì. E quindi sono due aspetti che da un certo punto di vista si assomigliano, anche perché la parte più importante è portare Gesù. In tanti, quando io arrivo, mi dicono, mi hai portato Gesù? Sì, l'ho portato, poi magari mi salutano e me ne vado, lo stanno. Invece qualcun altro chiede di chiacchierare un po' di più, questo sì.
4: E da parte dei volontari come si varca questa soglia? Soprattutto che formazione avete per riuscire a prepararvi a tutti gli aspetti, perché non c'è solo l'aspetto legato alla fede, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto umano.
5: Certo.
4: Cioè, è molto
5: composito. Intanto con molto rispetto. E ci si prepara ci viene proposto un corso di formazione che noi seguiamo con il centro formazione dei Camigliani. È un percorso di 2 anni. Sono 40 lezioni in tutto, vengono proposte in forma online, c'è una lezione, poi ci sono delle risposte che vengono date sugli argomenti che tu dicevi, e poi circa una volta ogni mese, se non ogni 2 mesi, ci si incontra in cappellania. Di solito c'è una persona esterna che viene ad aiutarci su riflettere su alcuni anche casi, alcune situazioni che abbiamo
4: elaborato insieme.
5: Le elaboriamo insieme. Questo all'interno della cappellania di Cremona, e poi con gli altri cappellani che operano nelle altre realtà della diocesi. Sì, Casalmaggiore, ci sono le altre RSA, ci sono i Camigliani di Cremona. Ecco, questo è un momento anche di confronto e senz'altro di formazione.
4: Anche elaborazione vostra, visto che alla fine portate a casa tante cose belle dal punto di vista emotivo, ma anche tante impegnative.
5: Sì, sì.
4: E tu mi dicevi, quando torni a casa la domenica, a tavola racconti i tuoi figli.
5: Ma sì, a loro piace sempre raccontare, anche perché, vabbè, io andando via presto la mattina, mi alzo alle 7, poi vado e non ci vediamo. Poi quando ritorno dall'ospedale, ci vediamo di solito alla messa delle 10:30 con la famiglia, e quando è il momento del pranzo ci si racconta un po', e a loro piace anche sentire le storie di chi è lì, sentire anche le sofferenze, perché ci sono storie anche di sofferenza, ma anche storie di grande speranza, tanta speranza. Io tante volte sono colpita da chi sta vivendo questo periodo di malattia con grande dignità, con grande forza e con grande speranza. E quindi anche loro mi chiedono spesso, ma come mi chiedono spesso anche del lavoro, di cosa succede con gli anziani, come si lavora, quando c'è qualche persona che ha delle difficoltà particolari. E a me piace sempre raccontare, perché è la vita, è la vita,
4: è la vita,
5: è la nostra, è la realtà, e questo è.
4: E se dovessi consigliare o comunque affiancare qualcuno che vuole intraprendere questo servizio, cosa gli diresti?
5: Allora, intanto che da tanto, almeno a me da tanto, non rinuncerei mai alla domenica mattina a andare a fare questo servizio in ospedale, e gli direi che è impegnativo, perché incontrare le persone è comunque impegnativo, incontrare la sofferenza è impegnativo, però si fa, è possibile per tutti, ecco, fare questa attività, se si sentono, ecco, di stare accanto anche alla sofferenza, ma vivendo la sofferenza anche come una grande speranza.
4: Questo è quello che tu hai imparato, c'è qualcosa di più che magari hai portato con te?
5: Ho imparato, ma ripeto, io di mio sono sempre anche certa, certa che c'è qualcuno che ci ama davvero in modo più grande di come siamo capaci noi, e con molta umiltà entro nelle stanze. Io non sono una che parla tantissimo, ma il mio pezzo forte di solito è ascoltare, e ho imparato ad ascoltare di più, ho imparato ad affiancarmi e a essere presente, a volte anche solo con una stretta di mano. Perché ci sono persone che magari sono state appena operate, ma quando ti vedono entrare
4: non vogliono parlare, quindi c'è un silenzio che poi è anche difficile da attraversare.
5: Ecco. Assolutamente, però mi è capitato anche in queste settimane un signore che ha subito un'operazione importante, non poteva parlare, e che appena sono entrata, vedono la croce che c'è sul camice, ha cominciato a piangere. Allora mi sono avvicinata, le ho stretto una mano e gli ho detto con calma. La prossima volta, che sarebbe stata la settimana successiva, ci rivediamo e parliamo un po' di più. E io di solito lascio anche, per chi non riesco, se trovo qualcuno addormentato, qualcuno che non riesce, l'immaginetta della Madonna. E allora ho detto, posso dire una preghiera qui con te? E lui mi ha fatto sì, e abbiamo detto, ho detto una preghiera anche a nome suo e poi gli ho detto dopo ti affido nella messa, ci vediamo domenica prossima. E questa domenica lui è riuscito un pochino,
4: l'hai visto?
5: Sì, perché lo rivedrò, perché in chirurgia capita di avere anche persone che rimangono ricoverate per tanto tempo, e allora mi ha detto ti ho visto domenica ma avevo la mente affuscata, ero proprio stanco, e però mi ha detto però mi ricordo di te, grazie che sei passata. Insomma, cioè questo è tanto.
4: È come dirlo.
5: Tanto, a volte qualcuno si ricorda, siccome sono dei ricoveri che magari si ripropongono a distanza di mesi, qualcuno richiede dei figli.
4: Magari tornano alla normalità, alla vita,
5: esatto,
4: alla vita quotidiana,
5: esatto,
4: magari ritornano per...
5: Esatto, perché c'è un secondo
4: pezzo
5: di operazione,
4: sì,
5: da fare, concordato, programmato, però mi colpisce perché loro si ricordano di me, io spesso incontrando così tante persone faccio più fatica, però mi chiedono, tua figlia si è laureata? Ho detto, oddio, ti ho raccontato questa cosa e ti ricordi? Cioè, ma pensa.
4: È però un modo anche per ricostruirsi a vicenda,
5: sì,
4: ritrovarsi,
5: sì,
4: ecco.
5: Sì, sì, sì. Quindi c'è proprio una soglia, ma una soglia anche accogliente, ecco. E così, forse mi sono persa un po' nell'arti delle risposte.
4: No, no, direi che hai raccontato con una, diciamo, molta intensità e anche...
5: Ce ne sono tantissime di storie, ti potrei raccontare tantissimo. Il signore che qualche settimana fa doveva andare a casa perché era il compleanno del figlio dopo 2 giorni e lui è ricoverato già da 1,5 mesi e non pensava che questo ricovero fosse così lungo, ma poi è subentrata un'infezione e quindi che non riescono a curare, quindi piangeva perché voleva andare a casa, ho promesso a mio figlio che ci sarei stato, invece non ci sarò. E domenica lo rivedo, sta meglio perché l'infezione sta rientrando, riescono a curarlo con gli antibiotici e adesso mi dice, sì però adesso sono un po' preoccupato di tornare a casa perché si alza la maglia e mi dice guarda che operazione, guarda cosa ho attaccato e devo gestire tutta questa cosa, e allora capisce anche lì che una volta è preoccupato giustamente per il figlio e di non essere a casa, la volta dopo cambia la preoccupazione una volta che si risolve.
4: Dai, diciamo che condividerla magari aiuta anche lui a...
5: Sì, e io gli ho detto, gli dico va bene, allora a questo punto direi che non ci vediamo domenica, e mi dice Lara, mi dice grazie che sei sempre passata, ma io spero di non vederti più domenica. E questa è una cosa che vi dico.
4: È un buon messaggio,
5: mi dicono spesso, spero di non rivederti, ci vediamo volentieri fuori per un caffè, ma non più in ospedale.
4: Però questo diciamo che testimonia anche il fatto che sono stati contenti di averti trovata,
5: certo,
4: e ritrovata.
5: Certo,
4: se capita però,
5: certo,
4: il fatto di avere una persona come, come te o come le altre persone che fanno questo servizio,
5: certo,
4: in luoghi di cura o anche a domicilio, è una

0: è una risorsa che permette davvero di svoltare una giornata o non sentirsi soli in momenti in cui è meglio essere in qualche modo vicini, ecco, ritrovare quel senso di prossimità e di cura che non sempre si trova in luoghi
1: Assolutamente,
0: del genere.
1: assolutamente, è proprio così, è proprio così.
0: Grazie mille Lara Scaravaggi per aver raccontato
1: Grazie,
0: la tua storia,
1: grazie a te,
0: le
1: grazie a
0: storie
1: voi.
0: che incontri tutti i giorni, tutte le domeniche, e per averci ricordato che la speranza è importante, ma come tutte le cose delicate va coltivata.
1: Assolutamente.
0: Grazie per essere stati con noi. Trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify, l'intervista completa con le foto di Giulia Barbieri su Instagram e alla prossima puntata.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, bellezza e carità, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Uno degli aspetti più affascinanti di Venezia è l'invisibile. Non i canali, non Piazza San Marco, non i Corrieri Espresso, i Vigili del Fuoco che si fanno largo nella viabilità acquatica. Niente di tutto questo. L'unicità di Venezia sono le fondamenta. Lo stoicismo delle palafitte secolari, le tracce di una storia di potenza e indipendenza, le istituzioni antiche, le regole non scritte, i modi di dire e quell'aria salmastra che accompagna ogni passeggiata. I turisti, però, conoscono la città soprattutto per il suo fascino. Capita che, come accade con i fiori, i cui petali colorati attraggono gli impollinatori che avviano con la loro visita un nuovo ciclo di vita, anche alcune attrazioni veneziane rappresentino in realtà un valore aggiunto per la comunità. Entrando nella Scuola Grande di San Rocco, sede della Confraternita dei Battuti, splendidamente decorata da Tintoretto, si venne travolti dalla bellezza. C'è però molto di più. L'intero incasso dei biglietti venduti viene utilizzato non solo per mantenere la struttura e salvaguardare le opere d'arte, ma anche per opere di carità a beneficio di famiglie indigenti e carcerati. Ogni anno la macchina della solidarietà si avvia in una parrocchia diversa, seguendo le segnalazioni dei rispettivi parroci. Tutto questo è reso possibile da un'istituzione che, nonostante la scure napoleonica sulle attività legate alla sfera ecclesiastica, non ha mai interrotto la propria attività dal 1478. Claudia Salmini fa parte della cancelleria della scuola, che di scolastico non ha nulla e che lega il proprio nome a San Rocco, protettore contro la peste.
2: Sono un'istituzione che esiste in questa forma soltanto a Venezia. Istituzioni che nascono per la salvezza dell'anima, quindi come forma appunto di autopunizione, poi diventano delle istituzioni che mirano alla salvezza dell'anima attraverso una serie di azioni volte a creare dei momenti di carità, di beneficenza. Il nucleo portante è che è quello dell'attenzione a portare beneficio, ecco, a chi si trova più in difficoltà è sempre molto presente. E ogni anno si riescono a investire in questa attività delle cifre, direi, piuttosto consistente.
1: Anche Maria Agnese Chiari Moretto Viel fa parte della cancelleria. Mentre racconta le vicende della scuola, ricostruendo l'evoluzione estetica delle sale decorate in ogni anfratto, a un certo punto evidenzia un punto fondamentale. Senza visitatori, la missione caritatevole finirebbe.

0: fortuna. I curiosi sono tanti.
1: Circa 140.000 visitatori all'anno, che sono fondamentali, perché bisogna pensare che la scuola non riceve finanziamenti da nessuno.
0: Gli ambienti della scuola sono piuttosto sfarzosi, merito di lasciti e donazioni che in tempi più o meno antichi hanno permesso di sviluppare quell'edificio in cui gli organismi di governo della confraternita prendevano le decisioni legate agli investimenti e all'attività caritatevole. La prima stanza decorata, ovvero la sala dell'albergo, porta con sé una storia che rivela molto dello spirito della scuola grande di San Rocco. Un confratello si dichiarò disponibile a contribuire alle spese per dipingere l'ovato al centro del soffitto, a patto che non lo realizzasse Tintoretto. I membri del direttivo decisero di indire un concorso, al quale partecipò anche il pittore, il quale però realizzò il disegno direttamente al suo posto, senza attendere gli esiti della sfida tra maestri. L'opera rimase nella sua versione definitiva, nonostante quel primo abbozzo non fosse piaciuto per nulla a parte del direttivo.
1: Che cosa dice Tintoretto? Che non è colpa sua, ma che è colpa del governo della scuola, perché hanno chiesto un disegno e non necessariamente un buon disegnatore sarà anche un buon pittore. Oltretutto insiste sul concetto di dire, ma non è detto che sia necessario fare un disegno, perché questo è il mio modo di disegnare. Apparentemente non ottiene nessun risultato. Ma ecco il colpo di genio. Se i membri della scuola non vogliono pagarlo per il suo lavoro, Tintoretto desidera donare l'opera per la gloria di San Rocco. In questo modo c'è un atto di donazione che tuttora esiste nei nostri libri, che si chiamano i registri delle parti, cioè le deliberazioni della confraternita, con la firma autografa di Tintoretto.
2: Si sente la chiesa delle persone.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muka, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quote ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Maxi, operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi raid russi sull'Ucraina. Kiev è sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutte anche due distributori di benzina. E nel porto di Odessa un attacco contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a questi negoziati, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando l'appello di Trump e Zelensky ieri da New York a un cessate il fuoco del settore energetico. Un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città yemenita di Al-Muqa, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo-iraniani dello Yemen. L'Iran intanto conferma i colloqui con la parte americana avvenuti tramite un mediatore qatariote e afferma che le condizioni di Teheran sono state comunicate, fra cui la fine della guerra in tutte le sue forme, la cessazione delle azioni aggressive da parte degli Stati Uniti, il blocco navale, la guerra economica e il rilascio dei beni iraniani. Tutelare i minori, i migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza in piazza San Pietro, ricordando la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre domenica prossima 27 settembre. Il pontefice denuncia violenze, torture e sfruttamento che spesso bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie e ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, ha sottolineato il Papa. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. L'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno. Frena, secondo l'organizzazione, invece il PIL mondiale. Le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, spiega l'OCSE, che aggiunge la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. È tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Oggi, cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. In questo tempo, Don Pasquale, proviamo a praticare un po' di digiuno della parola, perché è proprio nel silenzio che affiora l'anima. Tutto il malessere degli uomini, affermava Pascal, deriva da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È verissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza e dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb, il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare, forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio. Ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti, come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Colonia, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
0: Ecco, io aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
1: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù, prima di predicare 3 anni, ha aspettato 30 anni, pensa che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo di

0: minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremo tanti guai e di dire tante sciocchezze. E io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole, ecco, secondo me. È una forma di disintossicazione, Orazio.
1: È anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare è meglio che saper parlare. Invece, Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
0: Esatto, esatto. Come vedi, i santi, insomma, arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio, in questo caso, illumina l'anima, sussurra al cuore, anzi unisce i cuori in silenzio. Ma basta vedere due innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando due innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passami il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità. E purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata, perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo, autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: Possiamo concludere allora dicendo: alle troppe parole preferiamo piuttosto l'esempio e la testimonianza di una vita cristiana vissuta con coerenza. Il cristianesimo non consiste nell'avere bei pensieri, ma nel praticarli.
1: È verissimo. Ora, cioè, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale, le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, grazie a tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi sul paese. Il Cremlino replica Trump e Zelensky, non ci sono le condizioni per il cessate il fuoco. Iran ha battuto un drone saudita sullo Yemen. Trump minaccia Teheran, ma il negoziato prosegue con la mediazione del Qatar. Nuova tragedia sul lavoro, un operaio di 22 anni è morto al Colosseo, aperto un'inchiesta per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico per lutto. Tutelare i minori, migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza di questa mattina in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura un nuovo massiccio attacco russo sulla capitale Kiev. Il bilancio è di un morto e 7 feriti. Colpiti diversi obiettivi nella capitale. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua sulle infrastrutture. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Il bilancio è un morto e 7 feriti. Mosca dal canto suo fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti, nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: All'ONU, al Palazzo di Vetro, riprende uno slancio anche i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran, nonostante le nuove minacce arrivate ieri da Trump. Gli spiragli di dialogo frenano la corsa di gas e petrolio. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove. L'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza dal valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Lo riporta il sito Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza post-bellica. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce al più presto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. E siamo alla politica. Al centro del dibattito restano scuole ed economia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Sul provvedimento atteso per domani in Consiglio dei Ministri sarà un decreto con effetti immediati, con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe. Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica Mattarella in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora Ministro dell'Istruzione, proprio Mattarella. La scelta di Meloni di citarlo rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni. Il decreto, che sarà varato domani, che indica il 30% degli stranieri per classe riguarderebbe soltanto gli studenti che non parlano l'italiano, sottolinea il ministro dell'istruzione Valditara, oltre all'obiettivo del no al burka in classe. L'altro obiettivo degli stralli di Meloni, l'Istat, in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, di Nello Studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena, secondo l'OCSE, invece il PIL mondiale. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura del conflitto in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'OCSE. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie agli avvertimenti dei compagni di scuola, che si erano accorti che il ragazzino si comportava in modo strano. La scuola vista dai giovani è il progetto della Fondazione Costruiamo il Futuro, ETS Fondazione Censis, per raccontare come i ragazzi vedono la vita fra i banchi, fra valutazioni e benessere. Presentati i primi dati. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
5: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo 3 rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress, e su quello che accadrà dopo la scuola il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro. Elena Seno, linea allo studio.
1: Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, così la manifestazione organizzata oggi a Torino dalla FIAB. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Tutelare i migranti minori vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone questa mattina al termine dell'udienza in piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Papa Leone fa appello, dice, alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
7: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
6: Udienza del mercoledì a San Pietro. I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo sono segno e non rivali della grandezza di Dio, predica il Papa contro il pregiudizio che per affermare la sua conoscenza e la sua libertà l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio, e per essere autentico il progresso deve essere animato e orientato dalla carità.
7: Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiate in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Ciao a tutti e bentornati a Torrazzo con Vista. Parte oggi la terza stagione del nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi riprendiamo dopo un'estate in cui non ci siamo visti, fino a un certo punto, perché poi sono uscite le puntate speciali che abbiamo registrato al piano terra, al nostro Torrazzo con Vista Ground Floor, ma noi siamo pronti per una nuova stagione che riparte oggi e, come al solito, apriamo con una puntata con due ospiti. Parliamo di Torrazzo oggi, lo facciamo in un modo diverso, con due persone che l'hanno vissuto in maniere, diciamo, in modi diversi dal solito. Abbiamo con noi Giampaolo Varani, slackliner, membro di Cremona che casca e uno dei coordinatori del progetto Torrazzo Highline. Ben arrivato.
1: Grazie.
0: Sei tornato sul Torrazzo, in modo diverso però dalla volta precedente.
1: Ma è sempre molto gradevole.
0: Grazie di essere qui. E poi abbiamo Marco Pagliari, content creator, su Instagram ti troviamo come Maito Direzione Crescita. E grazie di essere qui, poi ci racconterai tu perché sei qui, perché è una cosa così particolare che secondo me è meglio che la racconti tu.
2: Grazie a voi di avermi invitato, sono molto entusiasta di essere qua al mio primo podcast.
0: Bene, ci fa molto piacere. Allora, abbiamo tutti gli ingredienti, soprattutto siamo sul Torrazzo, che è elemento fondamentale del nostro podcast, quindi per la prima volta in questa nuova stagione il nostro consueto rito di apertura. Ci affacciamo? Ci affacciamo!

0: Dicevamo, apriamo la nostra terza stagione partendo dal Torrazzo. Prima di tutto concedetemi un possiamo chiamarlo un piccolo ricordo di un episodio successo quest'estate, questa sorta di uragano che ha colpito la città e che per certi versi ha colpito alcuni dei simboli di Cremona. Eravate qui, non eravate qui, l'avete vissuto anche voi come situazione, come è stata?
1: Ma io in realtà non ero a Cremona e veramente ha avuto un eco un po' in tutti i gruppi anche degli equilibristi, e per noi che poi abbiamo partecipato al progetto appunto Cremona Torrazzo Highline, sì, eravamo particolarmente colpiti perché vedevamo veramente dei luoghi che avevamo vissuto molto intensamente fino a poco tempo prima distrutti, cioè comunque veramente messi alla prova. Quindi a tutta la comunità sì, c'è stata molta attenzione a questa cosa, e sicuramente è stato un evento incredibile.
2: Io non ero a Cremona, me l'hanno raccontato come un evento catastrofico, a molti miei amici ha fatto danni alle case o alle macchine, però a casa mia nessun problema, io ero via con la macchina, quindi non ho vissuto niente. Per
0: tutto sommato è andato bene.
2: Sì.
0: Allora, visto che siamo partiti da qui, da un evento che ha toccato alcuni elementi simbolici della città di Cremona, pensiamo alla cattedrale, pensiamo al palazzo comunale, pensiamo a tanti altri palazzi e abitazioni, oltre che tutti i danni naturali e a varie macchine, abitazioni. Partiamo appunto dai simboli. Tutti e due avete vissuto il Torrazzo, uno dei simboli di Cremona, in modi diversi. Mi piacerebbe in apertura che ci raccontaste brevemente qual è la vostra esperienza con il Torrazzo, che è di fatto il motivo per cui siete qui.
2: Vuoi cominciare tu?
0: Vai.
1: Il Torrazzo veramente noi siamo qui perché abbiamo deciso appunto di tirare questa fettuccia di equilibrismo in occasione appunto del Festival Monteverdi, in collaborazione col Festival Monteverdi, tra la Torre dell'Acquedotto e appunto il Torrazzo, che ci sembrava veramente maestoso e ci sembrava un invito a questo tipo di attraversamento.
0: Quindi sopra la Piazza del Duomo.
1: E quindi sì, abbiamo camminato sopra la Piazza del Duomo a circa 40 metri di altezza, e attraversando completamente la piazza e appunto le strutture, anche il cortile comunale, sicuramente appunto creare questi spazi di attraversamento per chi fa questo sport in un contesto urbano come Cremona, storico, di pianura, è sicuramente una sfida in più e una meraviglia in più, perché effettivamente non capita tutti i giorni di camminare in una piazza del genere, no? Sopra una piazza del genere.
0: Cremona non è l'unica città però dove si fanno esperienze di questo tipo. Ho detto di Bologna, Parma. Si va sempre però alla ricerca di luoghi iconici, possiamo dire così. Quanto ha pesato la scelta del Torrazzo a Cremona? Cioè, che valore ha avuto la presenza del Torrazzo nella scelta di essere qui?
1: Si cercano luoghi iconici perché appunto non si cerca il gesto atletico, è sicuramente un gesto atletico quando si attraversa una fettuccia d'equilibrismo, però quando lo si fa in questi non solo in questi contesti, anche in contesti naturali, ma in contesti urbani, giustamente è proprio un modo di vivere in maniera diversa la città, è proprio un modo di vivere la città a una quota diversa, e sicuramente, cioè, Cremona, il Torrazzo è maestoso, cioè è un
0: è Cremona, possiamo dire.
1: Il Torrazzo è Cremona, ma per noi quando pensavamo proprio anche a questa traversata, veramente eravamo incantati dalla maestosità e dalla bellezza del Torrazzo e della piazza che lo circonda. E quindi, cioè, noi eravamo veramente focalizzati tantissimo, no, su questa appunto montagna di mattoni costruita con così tanta arte, perché poi appunto la si vede anche quando ci si entra, quando ci siamo entrati per il montaggio, vedi veramente tutte le accortezze anche tecniche che sono state utilizzate per crearla e per tenerla fino a noi oggi, no? E quindi sì, il Torrazzo è stato ciò che ha reso possibile tutto, perché Cremona non è sulle Dolomiti, e il Torrazzo è la sua montagna.
0: Marco, se Giampaolo il Torrazzo l'ha visto tanto da fuori, oltre che da dentro per l'installazione, ma molto l'hai visto da fuori, da sotto, da sopra, insomma, un po' da tutte le prospettive. Tu l'hai vissuto da dentro, hai vissuto il respiro vero del terrazzo. Ci racconti un po' la tua esperienza?
2: Sì, assolutamente. Però prima volevo dire una cosa a Giampaolo, che secondo me quello che fate è veramente molto figo e mi piacerebbe tanto provarlo, quindi poi dopo ti chiederò magari qualcosa.
0: È la prossima sfida,
2: dopo,
1: volentieri.
2: Perché ero a casa tranquillo che guardavo Instagram e ho visto un reel di un ragazzo che non eri tu, era uno dei vostri evidentemente, che appunto con un filo camminava a mezz'aria e si vedeva tutto il paesaggio di Cremona. E sono stato felicemente stupito di vedere questa cosa, perché di solito a Cremona non si vedono eventi di questo tipo, non va molto famosa per cose, e mi è piaciuto molto. Ne ho parlato anche col custode poi dopo, quando ho fatto appunto l'avventura che ho fatto quando sono salito sul terrazzo. Io vabbè, sono di Cremona, quindi cioè in realtà di Castelverde, poco fuori, però conosco il terrazzo da sempre, c'ero salito già anche da bambino. Ma un mio amico qualche mese fa, un mese prima del mio compleanno che è a giugno, mi ha raccontato che ci fosse un uomo a Cremona che ogni anno per il suo compleanno sale il terrazzo tante volte quanti anni compie. Allora a me è balenata l'idea, ho detto devo compiere gli anni fra poco, perché no? Cioè proviamo
0: è il momento.
2: Proviamo sta cosa. E allora siccome compievo 26 anni ho deciso di salire 26 volte il terrazzo. E non avevo mai salito più di una volta, avevo salito tipo 2-3 volte in tutta la mia vita. E poi alla fine ho scoperto che non era vera questa storia del signore che lo saliva ogni anno.
0: No, sei stato tratto in inganno.
2: Sì, mi hanno truffato. Però ho scoperto invece di una storia ancora più incredibile, di un uomo che, se non mi sbaglio, si chiama Andrea Zava. Non sono sicuro al 100%, e mi hanno detto che lui a 50 anni di età è salito e sceso 82 volte sul terrazzo, il che, cioè, da uno che è salito 26 volte ti posso assicurare
0: può
2: che
0: bastare
2: è incredibile.
0: 26.
2: Posso assicurare che è incredibile, perché io ci ho messo 6 ore prendendomela tranquillamente, lui ci ha messo 16 ore e mezza, gli hanno chiuso il terrazzo per un giorno, che io sappia, è stato incredibile. Tra l'altro sono stato felice che mi abbia commentato poi il video che ho postato a riguardo sui social. Sì, sì, sì.
0: Si è creata una connessione.
2: Sì, sì. E, mi disse anche che vuole salirlo 100 volte, se non sbaglio, e che mi inviterà. Non verrò, Andrea, se guardi questa cosa 100 volte, onestamente sono troppe.
0: Però ti facciamo una controproposta: mentre lui fa su e giù 100 volte, tu ti puoi fermare qui in studio a commentare la sua impresa.
2: Questo sarebbe divertente.
0: Si può fare.
2: Questo sarebbe divertente. Qualcuna me la collo anch'io. E comunque, nulla, in realtà sono venuto al pomeriggio, un giorno, deciso a fare questi 26 volte su e giù. Solo che poi ho realizzato che ci voleva più tempo di quanto pensassi e sono stato cacciato giustamente all'orario di chiusura con 15 volte di salite e discese.
0: Ma siccome allora 15 anni li avevi già compiuti,
2: esatto,
0: prima, hai detto no, devo rifarla.
2: Siccome 15 anni li avevo già compiuti e non volevo farlo separatamente in due giorni, ho deciso di venire un altro giorno la mattina e farlo su e giù in una giornata intera.
0: Poi torniamo sulle vostre esperienze concrete. A livello emotivo, com'è stato il vostro vissuto col terrazzo? Ripartirei subito da te, Marco.
2: Intendi quando sono salito e sceso?
0: Cioè,
2: o in generale
0: l'esperienza...
2: cosa è stato per me il terrazzo nella vita?
0: No, in particolare legato a questa esperienza.
2: Per me è stato... è stato un buon compagno di esperienza, perché penso che sia un modo particolare per festeggiare il compleanno. Non l'ho fatto esattamente il giorno del mio compleanno, però l'ho fatto per festeggiare il mio compleanno e sono stato contento perché alla fine ho vissuto una giornata diversa dalle altre. Per me è stata un'avventura, è una cosa che posso raccontare goliardicamente e mi ha fatto piacere comunque farlo in un posto così importante per Cremona, che è iconico, ed è iconico anche per me che sono qui da una vita.
0: Giampaolo?
1: Diciamo che sì, nell'highline le emozioni sono molto intense.
0: Quale prevale? Io ne ho una in mente, ma non si può dire in podcast.
1: No,

0: emozioni sono molto intense. Per noi, diciamo, il progetto è iniziato 7 mesi prima, quindi vuol dire 7 mesi di sforzi, di dedizione, appunto tra persone che riuscivano a vedersi anche raramente, perché Miki e Simone era la nostra base qui a Cremona, Miki era il nostro liutaio, che però appunto fa liutaio anche in Spagna, e quindi si divideva
1: tra due posti
0: non
1: vicinissimi.
0: Esatto. E però è stato veramente, noi volevamo realizzare questo, per noi era un grande sogno, e quindi quando abbiamo visto che iniziavamo già a tirare sulle travi, a portare sulle travi per il montaggio, lì è partita veramente già una emozione che era un misto tra meraviglia, gioia e quello che noi chiamiamo gaso, che è un elemento fondamentale di questo sport, perché appunto bisogna un pochino buttare molto il cuore oltre l'ostacolo quando si parte di questo sport.
1: Letteralmente, oltre il parapetto, la balaustra, esatto. Quello che è.
0: E quindi sì, e poi durante l'evento naturalmente c'erano le emozioni della linea, che erano, oltre all'emozione dell'evento, la famiglia che si era creata, di tutta la comunità di equilibristi che era venuta a sostenerci per creare, costruire il montaggio e creare l'evento, di ragazzi che solo per amore di questo sport fondamentalmente hanno vissuto con noi per 5 giorni, e poi c'era l'emozione della linea, naturalmente l'emozione della linea, che era l'emozione di appunto stare a camminare a 40 metri d'altezza e ti giri e tu vedi la facciata del Duomo, oppure fai un attraversamento e al ritorno vedi l'orologio astronomico che si avvicina al tuo livello, no? E questo sono emozioni veramente molto belle, cioè molto forti e anche strane, anche per chi fa questo sport magari in posti stupendi, ma sulle Dolomiti, questo è tutto un altro discorso, ma è un'emozione,
1: un altro vissuto,
0: comunque ugualmente bellissima, sì.
1: Allora apriamo la nostra prima rubrica in cui diamo qualche numero, andiamo nel nostro quadrante. Numeri facili che conosciamo tutti, ma ogni tanto è bene ricordarceli. 502 gradini per raggiungere la cima del Torrazzo e 112 metri d'altezza. Non pochi, i gradini riguardano più te, Marco. I metri d'altezza non erano 112, Giampaolo, ma un po' meno. Al di là del numero specifico, entrambi avete vissuto il Torrazzo, come avete detto, un'icona, ma in modi diversi. Marco, nel tuo caso è diventata un'icona della città, ma anche un'icona a livello comunicativo, perché la tua impresa l'hai fatta per te, sicuramente per festeggiare il tuo compleanno, ma poi è stata pubblicata su Instagram, è lì che ti abbiamo visto, conosciuto, intercettato, possiamo dire così. Come mai la scelta di dedicare spazio a Cremona, al Torrazzo, sul tuo profilo che è seguito da 50.000 persone sparse in giro per l'Italia, però per festeggiare il tuo compleanno hai scelto un monumento simbolo della tua città? Che cosa rappresenta a livello comunicativo per te?
2: Allora, mi ha fatto molto piacere pubblicare un video su Cremona, perché non ne avevo mai pubblicati, ne avevo registrato qualcuno a Cremona, però mi fa piacere comunque, non so, dare pubblicità, un minimo di pubblicità alla mia città e a un monumento così bello. E l'ho pubblicato più per l'avventura in sé, perché parlo un po' della mia vita su questo profilo, ma mi ha fatto piacere fondamentalmente inserire anche un monumento così importante, e quindi mi ricordo che avevo registrato anche tante clip dove facevo vedere ad esempio anche le sale del Museo Verticale, poi non sono riuscito ad inserirle, mi è un po' dispiaciuto, però
1: ci sei tornato oggi, quindi direi che funziona.
2: Spero che comunque tra tutte le persone che l'abbiano visto ci sia qualcuno a cui sia balenata l'idea di venire a visitare il Torrazzo, fondamentalmente.
1: Nel tuo caso c'è un 40 metri d'altezza, la fettuccia, non so se per scelta o perché è capitato, ma di fatto attraversando la piazza ha unito il Torrazzo, simbolo diciamo della cattedrale, per certi versi religiosa, pur sempre il campanile della cattedrale, con la vita sociale della città. Forse un legame che nel tempo, nella storia, in tutte le città d'Europa si è perso, ma che se andiamo a guardare nel passato è un legame naturale, cioè Cremona e il Torrazzo, la piazza del Comune, la piazza del Duomo, la cattedrale, sono un unicum. C'era questa idea dietro?
0: Assolutamente.
1: Annuisci, quindi è un sì.
0: No, assolutamente, c'era questa idea appunto di unire anche i due poteri storici che storicamente hanno governato la città, quindi il Torrazzo con la torre del Palazzo del Comune, e c'era l'idea di farne un simbolo, perché comunque questo sport, questa attività unisce tante persone in una maniera molto particolare, perché giustamente devi avere molta perizia e molta fiducia anche in quello che sta facendo chi lavora con te. E quindi sì, assolutamente, c'è questo elemento di unione, c'è stato, e credo che sia stato colto anche da Don Gagliardi quando abbiamo fatto il primo colloquio, e lui insospettabilmente per me ha accettato entusiasticamente di darci la disponibilità.
1: Su questo allora permettimi di spendere un grazie, penso a nome tuo e anche a nome nostro, perché ogni anno abbiamo la possibilità di registrare qui nel Torrazzo di Cremona, quindi un grazie all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi per, in questo caso, una vera apertura rispetto al mondo comunicativo degli eventi a Cremona, quindi scusami se ti ho interrotto,
0: no, era doveroso. Sicuramente per noi è stato importante, cioè questo, senza il suo parere positivo non si sarebbe fatto
1: nulla. Non saremmo qui a parlarne.
0: Esatto, e soprattutto non si sarebbe creata questa apertura. Quello che è piaciuto a noi proprio è anche riuscire veramente a dare una sorta di nuovo vissuto a questi luoghi, no? E un vissuto che fosse comunque inclusivo, aperto, anche se apparentemente elitario, perché quando uno vede una persona camminare su un filo pensa che sia un superuomo, invece, diciamo, come diciamo noi, o come dico io e un po' di altre persone, è questione di abitudine l'equilibrio, non è questione di superabilità.
1: Quindi è un invito, Marco, a provarci, visto che è una questione di abitudine, ci devi provare.
2: Mi piacerebbe molto, davvero.
1: Sì. Ho una domanda per te, Marco, un po' più personale, diciamo. Mm-hmm. Sul tuo profilo hai detto racconti la tua vita, ma non solo, diventa forse a volte fonte di ispirazione per altri, non so se sia questo. Esatto, credo sia un po' questo l'obiettivo. Prima è stato detto, vabbè, ma Cremona si dice che non succede mai niente, in realtà la tua esperienza ci racconta qualcosa di diverso, cioè un ragazzo normale, possiamo dirlo, di Cremona, dici, ah, ma cosa può mai uscire da Cremona, anzi, da Castelverde. Da dove nasce la tua idea di provare a raccontarti sui social e essere un po'...
2: Allora, in realtà nasce 2 anni fa e indossavo una maschera, che poi è quella che ho ancora in alcuni video del profilo, un po' perché mi vergognavo fondamentalmente di fare video, perché quando sei un ragazzo di provincia è anche difficile esporsi, e un po' anche per dare un segno di universalità per il messaggio. Parlavo un po' di crescita personale in tutti gli ambiti, non in modo da guru come magari si vede spesso sui social o ti vendo un percorso o qualcosa del genere, ma più come una persona normale che vuole crescere nella propria vita, fare esperienze e migliorarsi dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle conoscenze, dal punto di vista economico, eccetera. E nulla, fondamentalmente mi è venuta l'idea di condividere tutto sui social, un po' per il messaggio e un po' perché egoisticamente pensavo che avrebbe potuto portarmi da qualche parte. E poi mi sono appassionato molto a fare video, mi sono appassionato a raccontare la mia vita, mi sono appassionato a dare messaggi che secondo me sono positivi. E quindi sì, mi piace molto fare video perché penso che si possa anche fare la differenza su alcune cose. Ho ricevuto molti messaggi spesso che mi hanno fatto commuovere, di gente che, non so, magari sono un tossicodipendente, mi guardo i tuoi video tutti i giorni e mi aiuta a stare lontano dalla droga. Cioè, per me questa cosa è pazzesca, capito? Io sono lì che faccio un po' l'idiota davanti a un telefono, capito? E uno che mi scrive che sia veramente così importante per la sua vita, per me è incredibile. E poi vabbè, come in tutto ci sono anche dei lati negativi, perché non è sempre facile esporsi, però tutto sommato mi piace molto e andrò avanti col fare video, magari con nuove esperienze, magari con
1: salendo. Posso dire che ho colto un entusiasmo che mi ha molto favorevolmente impressionato quando ci siamo sentiti la prima volta al telefono, E mi ha detto: wow, è la prima volta per un podcast? Sì, sono contentissimo, non vedo l'ora di partecipare, perché nell'immaginario comune chi è abituato a stare davanti a una telecamera, a raccontarsi, dici ok, è un podcast, è una cosa come tante altre. Invece mi è piaciuto molto questo entusiasmo, quindi lo apprezzo veramente tanto.
2: Sì, assolutamente, ma mi fa piacere anche a me, per me questa è esperienza di vita, cioè si cresce anche facendo queste cose.
1: Bene, lo apprezziamo molto. Ora, prima di salutarci, la nostra seconda rubrica di oggi. Il titolo è rimasto lo stesso della scorsa stagione, ma cambia il contenuto. Andiamo nelle nostre lancette. Rubrica sorpresa, di cui non sapevate nulla, ovviamente, se no non funziona. Le lancette girano, l'anno scorso davamo un minuto ai nostri ospiti per fare, organizzare, pensare qualcosa. Quest'anno le lancette girano lo stesso e ci portano avanti o indietro nel tempo. Nel nostro caso avanti, ok? Vi portiamo avanti quando avete 80 anni, i vostri amici, cugini, nipoti, quello che volete, e dovete raccontare loro una esperienza particolare che avete vissuto a Cremona. Non vale la slackline sopra la piazza, non vale il torrazzo 26 volte su e giù nel giorno del tuo compleanno. Quindi in prospettiva, guardando indietro, avete fatto una cosa incredibile a Cremona, legata un po' al vostro mondo. Qual è questa cosa?
0: Per me è stato cantare il Messia di Handel in Duomo con il coro Costanzo Porta, diretto da Antonio Greco. E quello sì, è stato sicuramente, insieme alla, visto che non posso citare la traversata di Euridice, perché in realtà la linea è stata ribattezzata Euridice, e direi che la seconda cosa che mi viene da citare è proprio l'esecuzione dell'oratorio Il Messia. Okay.
1: Potete anche citare una cosa che non avete ancora fatto ma che vorreste fare, quindi fra 30, 40, 50 anni dite ah sì, l'ho fatta, perché per ora è un sogno.
2: Allora vabbè, Cremona, essendo di qua, ho vissuto i momenti più belli della mia vita in generale, però una cosa un po' fuori dal normale, ho fatto un video dove davo abbracci agli sconosciuti a Cremona e mi piacerebbe, anzi diciamo che farò, cioè siccome parlo da ottantenne,
1: ho fatto
2: anche video che non voglio spiegare, però comunque video tra la gente di... non so come definirlo, condivisione, amore, emozioni, qualcosa del genere, tipo gli abbracci, capito? Non so, condividi qualcosa con gli sconosciuti.
1: Se vi mettete d'accordo facciamo gli abbracci sulla slackline.
2: Potrebbe essere molto figo.
1: Con sconosciuti, non so se si riesce. Perché
0: sconosciuti no, però
1: la vedo un po' complicata, però gli abbracci sulla slackline la possiamo fare.
0: Sì.
1: Allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra prima puntata della nuova stagione e ovviamente vi devo un grande grazie a nome mio, a nome di tutto lo staff di TRC e di Torrazzo con Vista. Quindi grazie a Giampaolo Varani,
0: grazie
1: a Marco Pagliari. È stato veramente bello vedere, per chi non lo vede nel video podcast ma ci ascolta e basta, il vostro sorriso sia sui volti sia negli occhi, perché la passione con cui ci avete raccontato quello che fate e vivete quotidianamente è veramente molto molto bella, ed è uno dei motivi per cui ci piace avere ospiti così qui nel nostro studio sul Torrazzo. Quindi grazie davvero.
2: Grazie a te, Andrea.
0: Grazie a te.
2: Molto accogliente.
0: Grazie.
2: Grande host.
1: Grazie ovviamente a tutti voi che ci seguite, che tutte le settimane ci guardate sulle varie piattaforme di podcast, quindi Spotify, Apple Podcast, YouTube e CR1 la domenica alle 12:30. Noi continueremo così durante tutta la stagione, ogni domenica, quindi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La missione di Don Michele. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Le chiamano cattedrali nel deserto, sono costruzioni che assomigliano a miraggi perché circondate dal nulla, ma spesso con cuori che pulsano vita e sogni. La parrocchia dedicata a San Pio da Pietrelcina si trova alla periferia di Margherita di Savoia, piccolo centro pugliese che ha legato il suo destino al mare e a quanto può donare. Il paese è piccolo, le giornate sono fatte di semplicità, profumano di salsedine e sole, spesso nulla di più. E se di un comune si è periferia, si vivono la distanza e la mancanza di occasioni e di opportunità e a volte ci si lascia sconfiggere. A evitarlo c'è un parroco che nelle strade che girano attorno alla chiesa per tutti è un amico. Si chiama Don Michele Schiavone, ha 44 anni e tanta voglia di costruire ponti, relazioni, azioni. Quando è arrivato, la parrocchia non aveva neppure un cancello, era circondata da palazzoni allo stato grezzo, fatti di mattoni forati, incastonati in impalcature che ne annunciavano lo slancio, ma illuminati dal buio dell'indifferenza. E poi la luce, portata da un sacerdote con un passato da bagnino, come tutti qui, che ha vogato per i sogni dei ragazzi, portando in spiaggia non soltanto loro e il loro entusiasmo, ma anche la riflessione della fede. Don Michele Schiavone, parroco della chiesa di San Pio da Pietrelcina.
2: Le preghiere in spiaggia sono motivo di avvicinamento di quelle persone che magari in chiesa non vengono, persone che sulla battigia camminavano, si fermavano, avevano bisogno di ascoltare, persone che magari mi hanno chiesto anche di confessarsi e magari la risposta è stata questo momento di preghiera. Nonostante non vado in chiesa da tanti anni, mi ha permesso di riflettere.
1: Margherita di Savoia è una piccola città che si popola per lo più nel periodo estivo, quando le spiagge brulicano di ombrelloni, sdraio e voci. Il lungomare è sempre un groviglio di gambe che corrono all'alba, di passi che cercano conforto dal caldo, ma lontano da lì ci sono storie che spesso sono complesse da raccontare e che sono raccontati in inciampi e cadute, in errori e correzioni. E nel rione parrocchiale perdersi è facile, specie per i ragazzi che Don Michele ama. Per loro ha avuto mille idee come trasformare la canonica in un laboratorio in cui fare pasta e dolci. Lo raccontano Miriam, Francesca e Filippo, che tutti qui chiamano i ragazzi di San Pio.
3: Questi laboratori che ci sono in chiesa sono molto accoglienti, sono molto felici, infatti ci divertiamo tutti insieme.
4: Don Michele è il mio parroco, ma potrei anche considerarlo come un grande fratello perché è sempre presente comunque nella mia vita, è sempre disponibile, molto affettuoso.
3: Io questa

0: La parrocchia non la frequento tutto l'anno perché io, dato che vivo a Torino, non posso permettermi di frequentarla, ma quando vengo l'estate sono molto felice di essere accolta in questa parrocchia.
1: La parrocchia è un punto di riferimento per il quartiere. Qui ognuno può sentirsi un tassello importante di un puzzle più grande. È un luogo dove chi è in cerca di conforto trova il sorriso di un sacerdote, dove chi ha un dolore inconsolabile trova due braccia pronte ad accoglierli, come è successo a Elisa e Salvatore. Angelo, il loro primo figlio, è morto in un incidente stradale e con lui i loro cuori si sono frantumati in mille pezzi. Vivono nella disperazione del ricordo, nella sofferenza di un presente che non può restituire chi si è amato, e Don Michele ha provato a risollevare le loro anime.
2: Con Don Michele già, cioè, lo conoscevamo perché essendo parroco della nostra comunità già ci conoscevamo in precedenza. Anche se ci conoscevamo, lui c'è stato già da subito, cioè, vicino. La speranza è di andare avanti ogni giorno.
1: Le vite dei più giovani, ma anche l'importanza di storie ingrigite, di visi solcati dal tempo e menti non sempre presenti. A pochi passi dalla parrocchia c'è una casa alloggio per anziani. Tra bastoni, sedie a rotelle e i sorrisi degli operatori abitano esistenze che vedono l'orizzonte con lo sguardo della saggezza. Per loro Don Michele organizza feste, momenti di preghiera e di gioia. Carmela Guerra, amministratrice alloggio per anziani.
3: Quando è la giornata dei nonni, lui è sempre presente nella sua allegria, nel suo modo di ballare, di cantare e mette tanta gioia anche negli anziani.
1: La chiesa in uscita a Margherita è qui, in una parrocchia di periferia che ha saputo trasformarsi in centro di fede, in parrocchiani divenuti famiglia perché hanno intrecciato preghiere, farina e dolori, grazie a un parroco che si è messo a loro servizio, Ivan Greco e Rosaria D'Aloia, parrocchiani.
4: Ha portato un'idea di chiesa, diciamo, una grande famiglia.
5: Beh, lui rappresenta una chiesa proprio giovane, non quella chiesa che deve essere fatta solo all'interno, ma lui esce molto fuori ed è una cosa bellissima.
6: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aperta ieri da un discorso fiume del presidente americano Trump. Oggi intanto arrivano il ministro degli esteri russo Lavrov e il presidente cinese Xi Jinping, mentre a margine dei lavori ONU si è tenuto un incontro diplomatico tra iraniani e statunitensi.
2: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove, l'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Chiesa, facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Lo ha affermato stamane Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro durante i saluti rivolti ai fedeli di lingua araba. Politica, il decreto di riforma della pubblica amministrazione approderà domani nell'aula della Camera. Il governo ha già annunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento che verrà votata lunedì 28 settembre alle 13. Poi ci saranno l'esame degli ordini del giorno e il voto finale, quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ennesimo mortale incidente sul lavoro è avvenuto la notte scorsa a Roma. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta sull'episodio accaduto all'interno del Colosseo, nel quale è morto un operaio specializzato, Andrea Moretti, di 22 anni. Il giovane è caduto da un ponteggio a circa 10 metri d'altezza. La premier Meloni chiede che sul tragico incidente sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre il ministro della cultura Alessandro Giuli, dopo la richiesta dei sindacati, ha disposto la chiusura del sito archeologico e la sospensione temporanea dei lavori. Ancora uno sconcertante episodio di tentata violenza in una scuola. Uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno fortunatamente intercettato i messaggi online del minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale attraverso la quale desideriamo condividere e conoscere i testimoni del Vangelo, i santi della Porta Accanto. Diamo voce ogni volta a diocesi diverse, ma talvolta anche creiamo degli speciali per approfondire determinate esperienze legate a santuari o in questo caso legate a una figura particolare, San Matteo Evangelista, che come saprete le reliquie di San Matteo sono custodite nella cattedrale di Salerno, ma vogliamo a questo punto parlarne con Don Sergio Capone, direttore dell'ufficio custodia delle reliquie. Don Sergio, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
2: Don Sergio, puoi aiutare i nostri radioascoltatori e quindi aiutarci a riflettere sulla figura di San Matteo e capire come sono arrivate le reliquie a Salerno?
3: Allora, Matteo, chiamato anche Levi, autore del Vangelo che porta il suo nome, era un esattore delle tasse per Erode Antipa, ma anche dei romani che avevano conquistato la Palestina. Dunque era un pubblicano odiato dai farisei, ma anche inviso ai romani. Figlio di Alfeo, viveva a Cafarnao e quando Gesù, incontrandolo, gli disse di seguirlo, ecco, lasciò la riscossione delle tasse, si alzò e si mise a seguire il maestro. Tutto questo noi lo troviamo appunto nel suo Vangelo, un'esperienza di discepolato, di sequela, che continua anche dopo la morte e la resurrezione di Cristo. Infatti dopo la morte e la risurrezione del Signore, secondo la tradizione, Matteo inizia a predicare in Palestina e poi in altri paesi dell'Asia Minore e centrale, morendo martire a sud appunto del Mar Caspio, quella che veniva definita appunto l'Etiopia, e da lì proprio inizia il viaggio del suo corpo, delle sue reliquie che arriveranno poi a Salerno.
2: Come mai si sono fermate a Salerno?
3: Si sono fermate a Salerno grazie, potremmo dire, ad un intervento politico, perché il corpo dell'Apostolo dal luogo appunto del martirio e della sepoltura, cioè l'Asia Minore, raggiunge la Bretagna attraverso dei matrimoni in una zona chiamata ancora oggi Capo San Matteo, dove nel X secolo viene addirittura costruita un'abbazia che conservava appunto delle reliquie fino alla Rivoluzione francese. E poi grazie ad un romano, un certo Gavinio, che era originario di Velia, la patria appunto di Parmenide, che è vicina a noi a Salerno nel Cilento, queste reliquie arrivano a Velia in un luogo ancora oggi esistente, all'incirca intorno al V secolo, dove riposeranno fino a quando il principe longobardo Gisulfo, che era appunto principe a Salerno, il 6 maggio del 954, per una questione politica di sicurezza, trasla appunto queste reliquie all'interno della città di Salerno, e da allora, 6 maggio del 954, Salerno custodisce le spoglie dell'apostolo ed evangelista Matteo.
2: Quale parte del corpo? Tutto il corpo o solo alcune reliquie principali?
3: Allora, Salerno si vanta di custodire il 90% del corpo dell'apostolo. Addirittura studi recenti di prossima pubblicazione evidenziano come le reliquie insigni dell'apostolo, cioè di una grandezza notevole, che si trovano a Roma, in alcune basiliche romane, ma anche in altre parti del mondo, provengono da Salerno, perché all'interno del sepolcro mancano. Dunque Salerno si vanta di custodire buona parte, ecco, dei resti mortali che furono dell'apostolo ed evangelista Matteo.
2: La cattedrale odierna di Salerno, che ospita appunto le spoglie di San Matteo, è stata costruita attorno dunque alle spoglie mortali di San Matteo.
3: O c'era... Sì, la cattedrale nella sua basilica superiore ed inferiore è una sorta di scrigno. Quando il giorno di Santa Lucia del 1077 un altro popolo, e quello dei Normanni, capeggiato da Roberto, sconfigge i Longobardi e conquistano Salerno, grazie anche alla presenza di un grande vescovo del tempo, Alfano, un vescovo eclettico, era monaco, era medico, era architetto, si concepisce la costruzione di una nuova chiesa. Addirittura c'è l'intervento di Gregorio VII attraverso una lettera con la quale il Papa chiede proprio a Roberto di dare un tempio nuovo che possa essere all'altezza del grande tesoro che Salerno custodisce. Allora inizia questa grande opera di costruzione, prima della Basilica Inferiore e poi della Basilica Superiore. Infatti a distanza di pochi anni, nel marzo del 1081, la cripta è già pronta, e vengono traslate da un'attigua chiesa che era nelle vicinanze dell'attuale cattedrale fino alla nuova cripta. Viene traslato il corpo in due anfore, una più piccola, una più grande, di manifattura orientale, nelle quali appunto vi vengono adagiate le ossa e vengono inumate in un loculo al di sotto dell'altare della cripta.
2: I pellegrini che giungono in cattedrale cosa si ritrovano sotto il profilo architettonico? Quali sono i punti sui quali volgere lo sguardo e ammirare?
3: Allora, innanzitutto i pellegrini sono preparati all'incontro con l'Apostolo attraverso il quadriportico che precede appunto l'ingresso della Basilica Superiore, che è in stile romanico. Vengono preparati attraverso un percorso, potremmo dire, penitenziale, fino ad arrivare alla cripta affrescata con le scene del Vangelo di Matteo, quasi ad introdurre il pellegrino attraverso le pagine visive del suo Vangelo all'incontro con l'Apostolo. Infatti tutte le scene raffigurano i passaggi fondamentali del Vangelo di Matteo, tranne ovviamente i racconti della passione, della morte e della resurrezione, perché il pellegrino idealmente preparato dalle varie scene, dai vari episodi evangelici, è chiamato poi ad arrivare al centro della cripta, all'altare, per celebrare appunto l'Eucaristia. È lì appunto che il pellegrino sperimenta quello che Matteo tratta appunto nel suo Vangelo, soprattutto riguardo la passione, la morte e la risurrezione.
2: Don Sergio, una domanda: qual è l'attualità di San Matteo? Perché venire a Salerno a rendere omaggio alle spoglie di San Matteo, il grande evangelista?
3: Venire a Salerno significa non soltanto godere di una città affacciata sul mare e dunque con le grandi potenzialità storico-turistiche, ma incontrare l'Apostolo, l'Evangelista Matteo significa toccare con mano una fede ancora oggi visibile e palpabile, non solo attraverso le opere d'arte, tra cui appunto la cattedrale, ma una fede che coinvolge dal più piccolo al più grande. Infatti entrare nella cripta, sostare in preghiera davanti alle spoglie di San Matteo, significa in una maniera ideale ma anche reale entrare in quel flusso di pellegrini che ormai da secoli, calcato quelle pietre, ha ridato anche di lacrime, di preghiere, appunto quella tomba. Una fede che ancora oggi è sentita ed è quasi viscerale nel cuore dei salernitani, ma anche di tutti coloro che attraverso il Vangelo e attraverso appunto il suo corpo hanno fatto l'esperienza di Matteo, che è un'esperienza comune, ecco perché trova il consenso nella gente, perché è un'esperienza di peccato, è un'esperienza, potremmo dire, anche di un certo successo, ma è soprattutto un'esperienza di incontro, l'incontro con Cristo, l'incontro con il Signore, con il suo sguardo, un incontro che cambia la vita, una vita che apparentemente sembra perfetta, sembra piena. L'incontro con Cristo ci dà una prospettiva diversa.
2: Certo che ascoltandola e ripensando dove lei si trova, mi sorge veramente una riflessione. A 20 chilometri da Salerno abbiamo Amalfi con le reliquie di Sant'Andrea l'Apostolo e a 30 chilometri da Salerno il santuario di Pompei. È un triangolo significativo di santità, oltre che aspetto di turismo.
3: La terra campana è una terra di santi, è una terra di devozione, è una terra di martiri, è una terra di bellezze e quindi venire a Salerno significa anche in un certo senso prefissarsi altre mete che non sono lontanissime ma sono altrettanto ricche di storia, di presenze, le ricordava Andrea, ma io le ricordo anche a Benevento, c'è San Bartolomeo. La Campania custodisce tre apostoli.
2: Ecco, questo mi era sfuggito. Grazie di questa osservazione e anche grazie dell'invito che ha rivolto i nostri radioascoltatori nel scendere in Campania anche sotto questo profilo, un pellegrinaggio sulle orme degli apostoli e dei grandi santi che hanno segnato la storia della Campania e della Chiesa tutta. Io la ringrazio di cuore, ti ringrazio di cuore Don Sergio e dopo la canzone darei lo spazio a Don Felice Moliterno, che è il parroco della cattedrale. Grazie Don Sergio.
3: Grazie a lei.

0: Cari radioascoltatori, riprendiamo il nostro dialogo attorno alla figura di San Matteo che, come abbiamo sentito nella prima parte, le sue spoglie sono custodite nel Duomo Cattedrale di Salerno. E ora vogliamo parlare proprio con il parroco della cattedrale, Don Felice Moliterno. Don Felice, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Felice, avete la gioia di custodire le reliquie di San Matteo, ma avete anche un compito di evangelizzare a partire da queste reliquie. Qual è la proposta pastorale che la cattedrale offre ai pellegrini che giungono proprio a Salerno?
1: Sì, io partirei dal fatto che i salernitani sanno di custodire un grande tesoro, il corpo dell'apostolo e dell'evangelista, e dunque la cattedrale è un grande scrigno che custodisce questo tesoro. Tutti i pellegrini che giungono a Salerno in qualche modo fanno un percorso di riscoperta del battesimo, perché proprio la cattedrale è pensata come uno spazio che accoglie il pellegrino, offrendogli una riflessione proprio sulla sua appartenenza ecclesiale.
0: Ce ne ha fatto cenno prima anche Don Sergio, ma cerchiamo di approfondire questo aspetto che bene ci aiuta a entrare anche nello spirito.
1: Sì, innanzitutto bisogna considerare che la prima cosa che il pellegrino trova giungendo nella cattedrale di Salerno è un grande atrio che in realtà nasce nell'idea, diciamo, del vescovo del tempo, Alfano I, che era anche architetto, come uno spazio, ispirandosi alle basiliche paleocristiane, per i catecumeni, cioè per coloro che non potevano partecipare alla celebrazione eucaristica ed erano quindi in preparazione per ricevere il sacramento del battesimo. Quindi è quello uno spazio già di prima riflessione sul dono del battesimo. Ci sono i sarcofagi romani che, diciamo, presentano già un messaggio di preparazione alla ricezione del dono del battesimo. Poi ecco, c'è la porta centrale, quella di bronzo, con i due leoni che richiamano la figura di Daniele, la fossa dei leoni. Daniele, i padri della Chiesa lo presentano come una prefigurazione di Cristo. Quindi chi attraversa quella porta partecipa alla morte e risurrezione di Cristo per una rinascita, quella rinascita dell'alto di cui poi ci parla anche il Vangelo di Giovanni. E poi al centro della navata ci sono i due amboni, e uno in particolare, quello più grande, dove era collocato un tempo anche proprio il fonte battesimale, ci offre una vera e propria catechesi battesimale, perché ci presenta in scultura un uomo che diciamo è avvolto nelle spine di un serpente, e ai cui piedi ci sono due animali feroci, c'è un orso che sta aggredendo un bovino. Il senso di questa scultura è che l'uomo vive nella condizione di peccato, è schiavo delle pulsioni, delle sue passioni che ci disumanizzano, ci rendono come gli animali, e da questa condizione

0: difficile uscire, come essere appunto bloccati nelle spine di un serpente. Ma c'è un'aquila che con i suoi artigli afferra l'uomo per i capelli e lo tira verso l'alto, ecco, quella nascita dall'alto di cui appunto ci parla il Vangelo di Giovanni. E sulle ali di quest'aquila è collocata la parola di Dio, dunque noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio che ci umanizza, che ci rende uomini secondo il progetto di Dio. Questo, diciamo, messaggio diventa una preparazione poi all'incontro con l'Apostolo, perché diciamo, dopo aver attraversato la navata si scende giù nella cripta, all'interno della quale c'è la testimonianza concreta di chi ha incontrato il Maestro, l'uomo di Cafarnao, l'esattore delle tasse che diciamo, era inviso dai suoi conterranei e che al passaggio di Cristo davanti a quel banco delle tasse, ecco, si alza e segue il Maestro. E dunque diventa quella di Matteo una testimonianza concreta di cosa significa rinascere, di cosa significa diventare nuove creature, e quindi è una riflessione che trova poi concretamente in Matteo il modello della sequela.
1: Che tipo di presenza avete a Salerno di pellegrini?
0: È una presenza internazionale, innanzitutto perché diciamo, c'è una grande tradizione. Bisogna considerare che ci sono delle iscrizioni proprio incise nella pietra che ci attestano una continua presenza di pellegrini anche nel passato. Addirittura c'è una preghiera iscritta in lingua armena nel Medioevo da parte di un orante che prega per sé e per un suo amico di nome Daniele per l'intercessione di San Matteo. E attualmente ci sono tante navi da crociera, ma arrivano tanti turisti anche dall'America, dagli Stati Uniti, dall'America Latina, oltre che dall'Europa, e c'è una grande, diciamo, anche un grande interesse verso la figura di Matteo. Cioè, non è soltanto una visita di tipo storico-artistico, ma c'è proprio la richiesta di pregare sulla tomba dell'Apostolo. D'altro canto, diciamo, Salerno è inserita all'interno di un circuito diciamo, che in Campania, che presenta ben diverse figure di santità, come appunto Matteo, poi c'è Sant'Andrea ad Amalfi, San Bartolomeo a Benevento e adesso abbiamo anche Bartolo Longo.
1: Vedo che anche prima Don Felice sottolineava questo aspetto con un certo orgoglio, per dire come la Campania sotto questo profilo sia particolarmente ricca.
0: E... sì, è una diciamo, regione baciata veramente dalla santità. In questo, oltre che dalla bellezza diciamo, dei passaggi, insomma, e della ricchezza artistica che appunto attira tanti turisti. Tra l'altro, ecco, c'è un piccolo dettaglio legato sempre alla figura di Matteo che credo sia importante sottolineare, e cioè la tomba dell'Apostolo è attraversata da un tubo all'interno del quale scorre una catena con due secchielli d'argento. Questo tubo attraversa la fenestella confessionis del santo e quindi attraverso questi due secchielli d'argento due volte all'anno viene raccolta quella che si è chiamata la manna di San Matteo. Questo fenomeno, che è un fenomeno naturale, cioè la raccolta di acqua, di umidità, diciamo, che si forma all'interno del sepolcro, accomuna Salerno anche ad Amalfi, perché lo stesso fenomeno avviene sia ad Amalfi così come anche a Bari per San Nicola. Ecco, io direi che questo segno dell'acqua in realtà è un richiamo proprio a questa benedizione che questa terra ha ricevuto dall'alto, la presenza di un apostolo, di un evangelista che appunto benedice la nostra terra. Le consideri che su un panno che viene alzato ogni anno nell'atrio del Duomo, un mese prima della festa del Santo Apostolo, del 21 settembre, campeggia una scritta: Salerno è mia, io la difendo. Questa consapevolezza da parte della città di essere protetta dalla benedizione dell'Apostolo, ecco, come dire, è una consapevolezza che diciamo, affonda le sue radici nella storia, ma che oggi viene riscoperta proprio dalla presenza numerosa di tanti pellegrini provenienti da tutto il mondo.
1: Le domando, ha fatto cenno a questa raccolta dell'acqua, avviene in due momenti stabiliti, precisi o...
0: Sì, allora la tradizione colloca il dito della raccolta della manna il 6 maggio, che è il giorno della traslazione delle reliquie del santo a Salerno nell'anno 954, e poi nella vigilia della festa del santo, quindi il 20 settembre.
1: D'accordo.
0: Quindi... E normalmente poi quest'acqua viene utilizzata bevendo dei batuffoli di ovatta, e questi batuffoli vengono poi consegnati a chi soprattutto vive l'esperienza della malattia o dei momenti di particolare difficoltà.
1: Faceva cenno alla bellezza artistica, ha solo fatto cenno alla bellezza naturalistica che avete attorno a voi, perché Salerno un po' è il punto di avvio per visitare poi la costiera amalfitana,
0: certo.
1: Quindi avete una finestra aperta sul mondo e sulla bellezza di questo nostro territorio italiano, particolarmente sì. Invidiabile come zona, ecco.
0: Sì, assolutamente, credo che questa cornice naturale aiuta anche ad apprezzare ancora di più il dono spirituale che si può cogliere all'interno delle nostre cattedrali. Io credo che poi la figura di Matteo ci aiuti proprio a riscoprire in generale la vocazione di ognuno di noi. Sappiamo che Matteo significa dono di Dio. In realtà noi non sappiamo concretamente cosa abbia detto Gesù a Matteo, i Vangeli sono sempre scarni di dettagli, ma sicuramente Matteo ha scoperto il significato del suo nome, lui è un dono di Dio per gli altri, e credo che questa sia la vocazione che accomuna ogni battezzato. Noi dobbiamo imparare a riconoscere il dono che il Signore ci ha fatto, e questo dono non possiamo trattenere, ma lo dobbiamo consegnare a coloro che Egli ci mette accanto.
1: Io la ringrazio di cuore e della sua testimonianza, delle sue proposte, della sua riflessione. Ai nostri radioascoltatori credo che sia giunto l'invito a visitare questa terra che magari qualcuno non sapeva che fosse così ricca di spiritualità. Bene o male la Campania a San Gennaro che copre sotto un certo punto di vista, ma poi ci accorgiamo che ci sono tanti dettagli che mostrano una bellezza molto più preziosa, e quindi lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori: Salerno, San Matteo, Amalfi, Sant'Andrea, Benevento, San Bartolomeo, a due passi c'è Pompei col santuario e con Bartolo Longo. Insomma, un bel circuito per fare un pellegrinaggio, per fare un viaggio e inserire anche queste tappe di vita spirituale. Grazie di cuore per la sua riflessione e auguri di buon cammino.
0: Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E anch'io saluto i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata di Santi della Porta Accanto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: migranti, il Papa all'udienza generale, tutelare i minori vittime di violenze indicibili, ai fedeli polacchi, tutelare la famiglia, da venerdì il viaggio in Francia. All'ONU incontro tra Trump e Zelensky, dal Cremlino aperture, ma al momento dicono non ci sono le condizioni per avviare negoziati di pace. In Messico, sacerdoti nei territori di criminali per confessare e portare la comunione. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Stamani all'udienza generale in piazza San Pietro il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, commentando il capitolo sul senso dell'attività umana.

0: non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo, perché per i cristiani i progressi dell'umanità sono segno di grandezza di Dio.
1: Il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.
2: E all'udienza generale di questa mattina il Papa ha rivolto un pensiero ai minori migranti con un appello ad una responsabilità collettiva per la loro tutela. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
3: Un appello accorato, quello di Papa Leone XIV, accorato perché incentrato sulle sofferenze di migliaia di bambini e adolescenti costretti ad abbandonare la propria terra.
1: Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
3: Anche uno solo di questi bambini è il tema della edizione 2026 della Giornata del Migrante, che richiama l'attenzione sulla parte più fragile dei flussi migratori, i minori appunto, la cui dignità è troppo spesso calpestata, come scriveva il Papa nel suo messaggio del 14 agosto per la ricorrenza. Nello stesso documento Leone XIV domanda protezione e tutela dei diritti per questi bambini e ragazzi e interpella le istituzioni perché promuovano i ricongiungimenti familiari e scongiurino il trauma dei rimpatri. Oggi all'udienza generale un nuovo appello, ma questa volta alla responsabilità di tutti.
1: Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
2: La preghiera e la condivisione della parola di Dio rafforzino la fede dei coniugi affinché collaborino generosamente con Dio nella trasmissione della vita e dei valori cristiani in quella particolare comunità che è la famiglia. Così ancora il Papa nell'udienza generale di oggi durante i saluti ai fedeli in lingua polacca. E da venerdì 25 settembre a lunedì 28 il Papa sarà in Francia. A Parigi farà tappa nella sede dell'UNESCO per affermare i valori spirituali dell'arte. È questo l'auspicio dei giovani parigini della comunità Pierre Vivantes, che per l'arrivo del Papa nella capitale francese raccontano l'attesa per un nuovo appello legato all'unità e al suo significato. Edoardo Giribaldi.
4: Saremo tutti insieme allo Stade de France, alle Champs-Élysées e negli altri luoghi degli incontri. Siamo uniti perché abbiamo un unico fondamento, Cristo. Tutto nasce da questo. A dare voce ai sentimenti dei giovani parigini in attesa di incontrare il pontefice nella veglia di venerdì 25 settembre è Pierre-Alexis Le Marchand, volontario della comunità Pierre Vivant di Saint-Denis, proprio il quartiere che ospita lo stadio dove si terrà l'evento e dove lui stesso presterà servizio come volontario. Pierre Vivant, racconta, è un'associazione che riunisce giovani sparsi in tutto il mondo, fondata su un paradosso. Più la società viene definita secolare, più cresce il fascino esercitato da monumenti religiosi eretti nei secoli. Le pietre vive sono dunque questi ragazzi e ragazze, un tramite perché l'arte sacra non si riduca a semplice patrimonio storico, ma ritrovi il significato spirituale da cui è nata. L'auspicio del giovane è che il Papa, rivolgendosi ai francesi, torni a richiamare l'unità e soprattutto cosa costituisce il suo fondamento.
2: La seconda giornata di dibattito generale all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, e apriamo la pagina degli esteri, riprenderà alle 15 ora europea e vedrà come temi principali due dossier, quello ucraino e iraniano, ma anche l'atteso confronto delle aziende dell'intelligenza artificiale con il Consiglio di sicurezza. Intanto, protagonista della giornata di ieri, il presidente americano Trump e il servizio di Marina Tomarro.
5: L'America è tornata ed è più forte che mai. Con queste parole ieri il presidente americano Trump ha aperto il suo discorso all'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Mentre gli altri parlano di pace, io l'ho realizzata, ha detto Trump, avvertendo poi Teheran. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di midterm o l'annienterò, ha spiegato rivelando colloqui USA-Iran a margine dell'Assemblea. Immediata la replica dai militari di Teheran, pronti a infliggere colpi devastanti ed imprevedibili. E poi un messaggio anche al suo omologo russo Putin, metta fine alla guerra, incontrando poi anche il presidente ucraino Zelensky, che si è detto pronto a vedere Putin in qualunque momento, e anche il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, nell'ultimo discorso del suo mandato, ha invitato i leader presenti ad usare al meglio questa settimana per favorire la de-escalation e il dialogo. E tra poco si aprirà la seconda giornata di lavori. Tra i temi principali la situazione ucraina ed iraniana e il colloquio tra i capi della diplomazia di Russia e Stati Uniti, Lavrov e Rubio, previsto nella prima parte della giornata.
2: Il servizio ferroviario urbano

0: Di Kiev è stato sospeso per un attacco di droni all'alba sulla capitale ucraina. Dal Cremlino, intanto, dopo l'incontro tra Putin e Zelensky a New York, il portavoce Peskov afferma che al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati. Un intervento americano nello stretto di Bab el-Mandeb sarebbe considerato dagli Houthi una linea rossa, lo ha detto il consigliere militare del gruppo yemenita. Sarebbero colpiti obiettivi americani nella regione. E nell'arcidiocesi di Monterrey, in Messico, il Santissimo Sacramento arriva nei quartieri più difficili a bordo di un furgone, in territori dove ci sono narcotraffici e migranti. Al microfono di Giada Aquilino, padre Ignazio Pulido Mendiola, responsabile della comunicazione dell'arcidiocesi messicana di Monterrey.
1: Siamo una città industriale che ogni volta cresce di più, quindi arrivano tantissime persone, non soltanto del sud del Messico, che succede spesso, sino anche di persone che vengono di tutta Latinoamerica, di Haiti, di Venezuela, Guatemala. L'archidiocesi di Monterrey ha dovuto costruire tre diverse case di migranti.
2: Quali servizi vengono offerti?
1: La idea è andare a qualsiasi posto, portare la presenza eucaristica per l'adorazione, per offrire la confessione.
2: Ecco, quali sono le sfide del territorio?
1: Una delle cose importanti a capire, per esempio in Messico abbiamo questo grave problema della criminalità per il narcotraffico. Una delle cose che vogliamo fare proprio è andare a questi posti che sono più problematici per fare presenza eucaristica lì, dove le persone a volte l'unico che fanno è andare al lavoro durante la giornata, arrivare alla sua casa e mettersi dentro della sua casa e non uscire mai.
0: Per la rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, l'Osservatore Romano ha pubblicato stralci dal sermone che il pastore protestante francese Trocmé pronunciò il 23 giugno del 1940, il giorno seguente alla resa della Germania. Il servizio di Giulia Galeotti.
3: Come ogni domenica, il 23 giugno 1940, gli abitanti di Le Chambrons-sur-Lignon, paesino dell'Alta Loira, vanno a messa. Come ogni domenica, nel tempio protestante attendono l'arrivo del loro pastore, André Trocmé. Ma se inizialmente il suo sermone è simile a quello di sempre, dopo una breve pausa tutto muta. Da oggi, dice, dovremo cambiare il nostro modo di vivere. Perché in realtà quella domenica è diversa da tutte. La Francia si è arresa a Hitler. Pacifista convinto, Trocmé prende pubblicamente posizione. Non finge che nulla sia successo, né invita i fedeli a imbracciare le armi o a collaborare con i nazisti. No, il suo è un appello all'azione concreta in applicazione del Vangelo. Così quando quella domenica la comunità torna a casa, porta qualcosa di nuovo. È la pratica della resistenza non violenta. Il paesino si attiva salvando così 5.000 persone, tra le quali circa 3.500 ebrei, per la maggior parte bambini. Sopra la facciata di marmo del tempio, quella domenica si leggeva la frase «Amatevi l'un l'altro». Brilla tuttora.
0: Tutto, collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi grazie per l'attenzione, le notizie tornano alle 3.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Inizia in questi minuti a Roma, al Colosseo, la protesta indetta da parte della Federazione Romana USB con i lavoratori a causa della morte dell'operaio 22enne precipitato la notte scorsa da un ponteggio e deceduto per l'incidente sul lavoro mentre con altri colleghi operava all'interno del monumento. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul tragico episodio. Gli inquirenti stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza del Colosseo. Guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo su Kiev. Il bilancio parla di almeno un morto e 7 feriti, colpiti anche vari altri obiettivi nella capitale ucraina. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua, almeno sulle infrastrutture energetiche.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa, 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York, Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Senato ha approvato oggi in via definitiva il decreto carburanti ILVA. Il provvedimento dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Si autorizza poi un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia SpA in amministrazione straordinaria. E con 242 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato stamane la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La proposta, a prima firma della deputata Deborah Bergamini di Forza Italia, nasce dalla volontà di dare a Viareggio e l'Italia un luogo stabile dedicato alla memoria di tutte le vittime, 32 morti, decine di feriti e le loro famiglie, alla conservazione della documentazione e alla trasmissione alle nuove generazioni della storia e del significato di quella tragedia. Ora, dopo l'approvazione di Montecitorio, l'iter proseguirà al Senato, dove si intende procedere in tempi brevi al via libera definitivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Sono queste le parole di In Blu 2000 a tenervi compagnia anche oggi. Buon mercoledì 23 settembre 2026. Siamo insieme dopo le news, grazie alla nostra redazione. Vedo ancora in regia al posto di comando Sabino D'Alessandro, il nostro nuovo batterista di fiducia, che ci lascerà tra poco per lasciare spazio invece a colui che ci seguirà in quest'ora e mezza insieme fino alle 16:30, ovvero Mister Lorenzo Sarri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: to hear.
1: In Blu 2000, senti, fidati.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
4: Perché sei qui?
5: Accompagno te.
2: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
3: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
2: Un film che fa bene al cuore.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conferenza stampa finale del Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione. Poi per noi cristiani il primo luogo in cui il Verbo si è fatto carne è il grembo di una donna. Per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne. Si è espresso così il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Vannacci sulle donne. Con lo sguardo entriamo in rapporto con gli altri, ha spiegato Monsignor Batturi. Verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto. Verso le donne massimo, nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato dopo essere precipitato con l'imbracatura addosso ma senza fune agganciata, e la fune stessa non sarebbe stata trovata spezzata, anche se su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Gli studenti italiani chiedono una scuola che sia capace di creare veri rapporti umani e di farli crescere in modo completo ed equilibrato, non soltanto nozioni e stress da prestazione. Lo evidenziano una serie di analisi a campione condotte dal Censis.
2: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo tre rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi tre anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Elena Seno, Linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: E questo è il weekend di Pasqua con le classifiche del weekend, il nostro contenitore che in un'ora bella piena di musica e di emozioni vi riporta anche in tutto quello che è accaduto durante la settimana tra la musica italiana, quella internazionale, naturalmente anche un viaggio tra libri e cinema, tutto contenuto in quest'ora insieme e in cui siete voi protagonisti anche attraverso la mail. Quindi ve la ricordo subito, diretta@radioinblu.it, anche per farci gli auguri, diciamo, per queste festività pasquali. Noi stiamo insieme in questo weekend per ricordarvi che la musica non ci lascia mai su Inblu 2000 e ci potete seguire anche in questo fine settimana attraverso il DAB, attraverso il canale digitale terrestre 728 e naturalmente dall'app Play 2000 e da play2000.it. Il nostro viaggio in musica di questo fine settimana pasquale si apre con la Chart Italia, quindi le 10 posizioni delle canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. E negli ultimi 7 giorni abbiamo incontrato alla 10 Vacci Piano di Emmer Comi, in discesa. Numero 9 scende anche il vincitore di Sanremo, Salda Vinci, con Per Sempre Sì, Acussì. Ecco, al numero 8 Italia Starter Pack di J-Ax, anche questa è una canzone in discesa, mentre al numero 7 ci ascoltiamo la nuova entrata, la più alta praticamente della classifica italiana, c'è Achille Lauro con In Viaggio Verso il Paradiso. Amore mio.

Ormai ha, diciamo, ha imbroccato questo filone delle ballad romantiche già dall'ultimo album, con tutte queste canzoni che accompagnano il percorso nuovo artistico di Achille Lauro. In nuova entrata alla più alta della chart Italia troviamo proprio l'ultimo singolo, In viaggio verso il paradiso. Questa è In Blu 2000 e questa è la classifica, anzi sono le classifiche del weekend. Nella chart Italia in particolare troviamo la 6, Stabile, Stupida sfortuna di Fulminacci. Numero 5 in discesa per Annalisa con Canzone estiva, ma attenzione, per lei è cambiato qualcosa in questo weekend. Al numero 4 in salita Tommaso Paradiso, questa è I Romantici.

0: se ne va. Stanno uscendo veramente delle belle canzoni, soprattutto tanti duetti italiani in questo periodo, nella primavera della musica italiana, però nella chart Italia resistono le canzoni dell'ultimo Festival di Sanremo, come ad esempio questa di Tommaso Paradiso appena ascoltata, sale addirittura di posizione rispetto a 7 giorni fa e si conferma questa settimana alla numero 4, è un grande successo italiano del momento. Andiamo subito alle prime due posizioni perché poi ascolteremo la numero 3, attenzione perché sale, continua a salire con grande successo anche lui dall'ultimo Sanremo, Samurai J con Ossessione, proprio alla numero 2, e alla numero 1 in vetta in salita Safe con Tu mi piaci tanto. Non lo ascoltiamo per il momento, ma c'è un motivo che forse già i più abituati alle classifiche del weekend avranno già capito, però andiamo alla numero 3, dove è in discesa questa settimana Che fastidio di Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La musica.
2: Quella che sta per terminare, oltre a essere caratterizzata dalla Pasqua, è stata caratterizzata da una settimana ricca di musica internazionale anche nella Billboard 800, quindi voltiamo decisamente pagina dopo la Chart Italia che abbiamo lasciato con dito nella piaga. Inauguriamo la top 10 della classifica d'oltreoceano con i 10 successi che sono i più ascoltati in America e più scaricati in questo periodo e anche ovviamente i più programmati in radio. Al numero 10 in discesa troviamo Harry Styles, ma questo è il nuovo singolo direttamente da un album che ha lanciato anche per lui un nuovo stile musicale molto elettronico. Harry Styles, lo ascoltiamo alla 10 in discesa con American Girls.

Siete appassionati di musica internazionale, tutti a raccolto ovviamente in quest'ora insieme alle classifiche del weekend. C'era Harry Styles, American Girls alla numero 10, nella Billboard 800 della settimana Olivia Dean, onnipresente davvero nelle ultime settimane, soprattutto presentissima nella top 10 con ben due canzoni, in questo caso So Easy to Fall in Love, la numero 9 in salita. Numero 8 stabile, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, anche lei abituata alla doppietta nella top 10, perché ascoltiamo direttamente la numero 7 in salita, l'altro singolo, l'ultimo in ordine d'arrivo dal suo ultimo album, Taylor Swift con Opalite. I had a

decisamente allegra, divertente, veramente diciamo così molto tigre da palcoscenico quando è live in tutto il mondo, in grande successo, un grande successo ovviamente con tutti i suoi concerti. Taylor Swift, Opalite, l'abbiamo incontrata nella Billboard 800 questa settimana, nelle classifiche del weekend alla numero 7. Numero 6 stabile Pink Panthers con Stateside. Alla 5 sale il fenomeno delle Antrix con la canzone premio Oscar di quest'anno, ovvero Golden. Numero 4 inarrestabile, volete sapere quante sono le settimane di permanenza per lui? Sono veramente tante, 57 settimane per Ordinary di Alex Warren, e continua a salire alla numero 4. Numero 3 per Bruno Mars, stabile con I Just Might. La numero 1 è stabile anche questa posizione, Choosing Texas di Ella Langley, e ci ascoltiamo, l'abbiamo nominata prima, Olivia Dean, che è stabile con il suo primo grande successo internazionale per cui ha trionfato anche ai Grammy Awards. Parliamo di Man I Need alla numero

0: libri.
1: Sabato e domenica insieme alle classifiche del weekend, tra l'altro un weekend pasquale caratterizzato dal miglioramento del tempo da nord a sud, quindi decisamente soleggiato in molte parti d'Italia, dopo diciamo il periodo un po' nero dal punto di vista meteorologico, soprattutto al centro-sud. E un abbraccio a tutti voi, naturalmente un weekend di festa per molti, anche con la musica, ma soprattutto con i libri, perché a questo punto dobbiamo parlare anche delle 10 posizioni che riguardano i libri più letti nel nostro paese, intervallati dalle nostre canzoni, quelli... insomma i brani che fanno la differenza nella programmazione di Blue 2000 nella nostra classifica ufficiale. Ma andiamo con ordine con la posizione numero 10 dei libri più venduti. Capolinea Malussen di Daniel Pennac si trova al numero 10 questa settimana. Numero 9 in salita per il romanzo di Cristina Rava, strano, molto strano. Mentre alla numero 8 c'è una re-entry molto piacevole, libro molto gradevole, ben fatto, ben scritto, di Xaba della Zorza, che è abituata al bon ton a tavola, ma si concede anche queste incursioni nel genere letterario con La Governante, posizione numero 8, rientri nella classifica dei libri più venduti nel nostro paese. Di Roberto Costantini invece, che occupa la posizione numero 7 con L'amore non basta, è una nuova indagine per il commissario Balistreri, il suo personaggio un po' feticcio della sua raccolta letteraria. Mentre al numero 6 troviamo Una sera tra amici a Jimbo Show di Satoshi Yagisawa, un romanzo giapponese in cui tanti amici si ritrovano, nuova entrata per quanto riguarda le letture degli italiani. E andiamo direttamente alla numero 5, dove è in salita L'uomo vestito di arancione con Sei casi al barlume, vi ricorderà anche una nota serie televisiva, ma vi ricordo che questa serie è tratta proprio dai romanzi di Marco Malvaldi e troviamo questo libro in salita alla numero 5. Tra poco le prime 4 posizioni, ma attenzione, noi andiamo direttamente nella nostra chart, quella ufficiale di Blue 2000. Già dalla scorsa settimana vi stiamo facendo ascoltare le nuove entrate, poi anche le prime posizioni di classifica. E come new entry questa settimana abbiamo incontrato i BTS con Swim alla numero 14.

0: K-pop è ritornato alla grande, BTS con Swim, la canzone che abbiamo incontrato, new entry alla 14, ma non è la più alta. La troveremo, la più alta, tra poco nella chart ufficiale di Blue 2000 di questa settimana, alla numero 12, e sarà tutta italiana. Autore italiano, quello che troviamo alla numero 4, tra i libri più venduti questa settimana, Nicolò Amaniti, che perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa con Il Custode. Saliamo nella top 3, dove José Saramago ritorna con il saggio sulla lucidità, libri del passato che rientrano direttamente dalla porta della classifica dei libri più venduti nel nostro paese. E al secondo posto fa un bel balzo in avanti il libro di Paul Richardson, che un po' stravolge tutte le nostre credenze anche sulle mappe, e infatti il titolo è molto chiaro: Le bugie delle mappe, gli 8 miti della geografia che capovolgono la storia, al numero 2 questa settimana. Mentre al numero 1 in new entry il libro di Maurizio De Giovanni, anche lui autore che ha raccolto tutte le sue energie, le sue forze letterarie per regalarci personaggi indimenticabili dei Bastardi di Pizzo Falcone, in questo caso un nuovo capitolo, I figli per i Bastardi di Pizzo Falcone, da cui è stata tratta anche la nota serie TV, si trova al primo posto ed è il libro più venduto in assoluto della settimana. La new entry più alta in assoluto nella chart di Blue 2000 invece la troviamo alla 12, come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: Ricordo

0: il cinema.
1: Appassionati di cinema che si raccoglieranno tutti in sala, immagino anche in questo lungo weekend pasquale, anche nella giornata di Pasquetta, molti vanno ovviamente al cinema a vedere le produzioni italiane o quelle internazionali e vediamo cosa è cambiato negli ultimi 7 giorni con il box office, secondo i dati Cinetel che sono in continuo movimento, ve lo ricordo, e quindi potrebbero esserci anche dei cambiamenti nelle ultime ore, però noi vi raccontiamo quelli che sono i dati praticamente alla giornata di ieri, ecco. Allora, iniziamo subito alla numero 10, dove c'è questo horror dal titolo Ti ucciderà. Certo non molto carino e simpatico, mentre al numero 9 troviamo invece film italiano, ce ne sono tante di pellicole di casa nostra che sono entrate anche new entry nella top 10 del box office italiano, e in questo caso Mi batte il corazon e alla numero 9. Numero 8 per Jumpers, stabile questo salto tra gli animali, film d'animazione molto carino anche con un bel messaggio ecologista. Abbiamo al numero 7 L'ultima battuta, film diretto da Bradley Cooper che è distribuito dalla Walt Disney, nuova entrata. Al numero 6 abbiamo invece Lo straniero, film francese di Ozon, molto raffinato, anche questa è una new entry, film in bianco e nero tra l'altro. Al numero 5 invece film italiano, Che Dio perdona a tutti. Al numero 4 altra pellicola italiana, questa Cena di classe, è un po' una sorta di remake di Compagni di scuola, del mitico film di Carlo Verdone, e tra poco vi raccontiamo anche le prime 3 posizioni, ma prima passiamo ovviamente non dal via come al Monopoli, ma passiamo alla classifica ufficiale di Inblu 2000, la nostra chart che insomma ci racconta, ci fa vedere e soprattutto ascoltare tante posizioni di classifica molto interessanti, come ad esempio le prime 3 posizioni occupate nell'ordine da Emmercomi con Bacci Piano, Non vi svelo ancora la 2 che l'ascolteremo tra poco, mentre la prima posizione è stabile, quella di Safe con Tu mi piaci tanto, non l'ascolteremo ma c'è un motivo, mentre ascoltiamo la posizione numero 3, sono in salita Emma.Ercomi con Bacci Piano. Scusa se ancora...

Era la posizione numero 3 della chart ufficiale di In Blue 2000, che di solito vi raccontiamo il mercoledì o il giovedì. Sempre qui, mi raccomando, seguiteci anche dall'app Play 2000 in questo momento, ma anche in altri momenti della giornata, oppure dal sito play2000.it, dove ritrovate anche tutti i nostri podcast, ad esempio, tra le tante cose. I primi tre film: Perde la vetta, L'ultima missione, film fantascientifico con protagonista Ryan Gosling, che è stato un grande successo in tutto il mondo, anche nel nostro paese, con Project Hail Mary. Numero 3 questa settimana in discesa. Al numero 2 abbiamo una new entry che è stata pubblicizzata tantissimo anche dai protagonisti di questa pellicola, che sono Zendaya e Robert Pattinson, che sono arrivati anche in Italia per promuoverla. The Drama, un segreto, è per sempre numero 2, è distribuito da Wonder Pictures ed è nuova entrata tra i film più visti nel nostro paese. La numero 1 è un'altra sorpresa, ma neanche più di tanto, d'animazione dedicata a piccoli ma anche grandi appassionati di videogiochi. Hanno fatto subito balzare in testa new entry Super Mario Galaxy, questo nuovo capitolo del film di Super Mario, appunto la saga, direttamente dal noto videogioco, che è il film più visto fino a questo momento. Dicevamo che la canzone più ascoltata e anche più programmata su In Blue 2000 è quella di Safe con Tu mi piaci tanto, ma noi ascoltiamo la numero 2 in netta risalita questa settimana, Miles Smith e Niall Horan. Questa è Drive.

0: La musica.
1: Ma la vera novità per i Fortunelli, quelli che ci state ascoltando e quelli che stanno ascoltando questo appuntamento del weekend, è che questa volta, in questo fine settimana dedicato alle festività pasquali, noi raccontiamo quasi in presa diretta, perché i dati sono usciti venerdì scorso, non li abbiamo raccontati venerdì scorso per vari motivi X, ma ve li raccontiamo oggi, e quindi solo per gli amici delle classifiche del weekend che riscoltano il riassunto delle loro classifiche preferite o anche per la prima volta all'ascolto di queste chart, c'è praticamente la classifica con i dati aggiornati di Air One, che vi racconto proprio oggi per la prima volta in tutta questa settimana. L'Airplay radiofonico nazionale con le 10 canzoni più ascoltate in radio. Al numero 10 vedono in discesa Bruno Mars con I Just Might, mentre alla numero 9 c'è Fulminacci con Stupida Sfortuna. Ti troverò

0: tu.
1: Canzoni in discesa questa settimana al numero 9 della classifica di Air One. Questo è l'Airplay radiofonico nazionale. Stupida sfortuna di Fulminacci alla 9. La numero 8, la nuova entrata, ma non è la più alta. Attenzione, abbiamo una canzone estiva in anticipo qui, ragazzi, perché di solito loro sono abituati ai tormentoni che pubblicano, comunque fanno conoscere e fanno uscire, diciamo, nei mesi caldi, quelli estivi, ovvero i The Colors, che in questo caso anticipano i tempi e arrivano alla numero 8 in nuova entrata con Rolling Stones.

Il ritmo inconfondibile dei The Colors, il nuovo singolo per loro Rolling Stones, che entra direttamente in top 10 per quanto riguarda l'ascolto radiofonico della settimana di Air One. Numero 8, nuova entrata, ma non è la più alta, attenzione. Al numero 7 troviamo in discesa Meek con Fabulous. Numero 6 scende anche Tommaso Paradiso con I Romantici. Al numero 5 la più alta nuova entrata, e l'ho detto io che è il periodo dei duetti italiani, c'è Blanco insieme ad Elisa.

0: L'album appena uscito si intitola Ma, con tante collaborazioni, tra cui il duetto con Elisa, che balza subito alla quinta posizione della classifica dei brani più ascoltati in radio questa settimana, dati di R1, che sono usciti venerdì scorso. Al numero 5, nuova entrata, la più alta, Blanco e Elisa, appena ascoltati qui su In Blu 2000, alle classifiche del weekend con Ricordi. Vi ricordo che ci sono ancora tante canzoni di Sanremo e sono tutte più o meno protagoniste delle prime 5 o delle prime 4. In questo caso alla 4 scende Samurai J con Ossessione. Numero 3 è stabile, Dito nella piaga con Che fastidio, che abbiamo ascoltato all'inizio del nostro appuntamento. E la numero 1, inaspettatamente, perché era scesa la scorsa settimana, molti non le davano più un euro, come si dice, praticamente non scommettevano più su di lei, sul successo di questo nuovo singolo. Invece Annalisa balza in testa alla classifica dell'Airplay radiofonico nazionale con Canzone estiva, anche lei un bel po' in anticipo sui tempi. Mentre ascoltiamo colui che è stato primo per diverse settimane e primo nella chart Italia ed è primo ancora una volta nella classifica ufficiale di In Blu 2000, e quindi lo ascoltiamo alla fine, posto d'onore per lui, ovvero Safe, direttamente dall'ultimo Sanremo, la canzone con cui ha conquistato la medaglia d'argento al festival in seconda posizione, ovvero Tu mi piaci tanto, che questa settimana è la numero 2 in discesa della classifica di R1. Davvero con questa canzone vi auguro buon weekend e naturalmente buona Pasqua. Ecco Safe con Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. L'annuncio gioioso del messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Ed ecco come ne ha parlato il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, nella conferenza stampa conclusiva oggi pomeriggio.
2: La priorità resta il Vangelo per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. E il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciare ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita, di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: I prezzi dei carburanti non dipendono dal governo, ma da come va il prezzo del Brent, dipendono da quante raffinerie funzionano per produrre gasolio e benzina, quindi gli interventi che all'inizio possono sembrare significativi poi paiono quasi irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo la questione, all'inizio eravamo in pochi, mi sembra che ogni giorno che passa aumentino i paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l'Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto. Spero che anche il resto appunto dell'Europa si svegli. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo oggi nel Question Time alla Camera e poi rispondendo anche ai giornalisti. È stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto comprensivo Costabile Nicotera avevano avvertito delle sue intenzioni di accoltellare la propria insegnante e ora naturalmente il ragazzo è sotto indagine. Il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato con l'imbracatura addosso ma senza la fune agganciata. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è mercoledì e quindi apriamo il nostro programma parlando dell'udienza del Santo Padre di questa mattina. Il Papa ha continuato la sua disamina della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes e si è soffermato in maniera particolare sul terzo capitolo della prima parte, il cui titolo è L'attività umana nell'universo. E dunque il Papa ha risposto a questa domanda: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Creato a immagine e somiglianza di Dio, ha detto il Papa, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà, con l'intelligenza, l'uomo aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società, contrariamente a quello che alcuni pregiudizi lasciano credere. Ma ascoltiamo le parole del Papa.
1: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine, però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
0: Dio ha posto, ha detto il Papa, nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro attività. E c'è un importante richiamo, ha ricordato ancora il Papa, al mistero dell'incarnazione, perché l'umanità non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, ma assunta in tutta la sua interezza, continuando ad essere, in Cristo, libera ed operosa. Ascoltiamo ancora le parole del Papa.
1: Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del Regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati.
0: Rivolgendosi ai pellegrini italiani al termine dell'udienza, il Santo Padre ha salutato con particolare affetto i pellegrini della diocesi di Rimini, accompagnati dal vescovo Monsignor Niccolò Anselmi, a cui ha ricordato ancora una volta e ringraziato ancora una volta per l'accoglienza che gli è stata riservata nella sua recente visita pastorale. E ha inoltre ricordato i giovani malati e gli sposi novelli, come il Papa fa sempre, ricordando la memoria liturgica di oggi, cioè quella di San Pio de Pietrelcina, augurando che la sua testimonianza di fede e di carità sia per ciascuno un invito a confidare sempre nella bontà e nella misericordia di Dio. Adesso facciamo una pausa musicale prima di passare al nostro prossimo argomento. Se eravate in ascolto già prima dell'inizio della trasmissione, avrete notato che abbiamo ascoltato un brano di Ornella Vanoni, il cui titolo era Santa Allegria, tratto dall'album Argilla. Vogliamo rendere omaggio a questa straordinaria cantante, recentemente scomparsa, perché ieri, 22 settembre, ricorreva l'anniversario della sua nascita. E dunque ascoltiamo un brano che la Vanoni aveva presentato qualche anno fa ad un'edizione del Festival di Sanremo, è un brano di Bungaro e Pacifico, nel quale veniamo invitati ad imparare ad amare, non soltanto nei rapporti tra le persone, ma anche ad amare se stessi e ad amare il proprio rapporto con la vita.

0: E adesso, cari amici, andiamo a visitare insieme una mostra che si apre proprio questo pomeriggio, meglio questo pomeriggio si inaugura, domani sarà tra l'altro aperta invece al pubblico, andrà avanti fino al prossimo novembre, fino al prossimo 3 novembre, ed è possibile visitarla all'Archivio di Stato di Roma. Ne parliamo con la curatrice della mostra, che è Sveva Pacifico, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno.
0: La mostra è dedicata ad una sovrana che ha veramente legato la sua vita alla città di Roma ed è una mostra che è allestita presso la Biblioteca Alessandrina, appunto dell'Archivio di Stato, come vi dicevo, al corso Rinascimento numero 40, e il cui titolo è Come sole fra le stelle. Intanto Cristina di Svezia, la regina Cristina di Svezia, ha lasciato moltissimi documenti nell'Archivio di Stato, veramente si può ripercorrere in qualche modo tutta la sua stagione, per così dire, romana.
1: Sì, diciamo diversi documenti, noi ovviamente abbiamo fatto una scelta tra quelli che ci sembravano più significativi e che potevano anche esercitare maggior fascino sul pubblico, perché naturalmente si pensa anche a questo nella organizzazione di una mostra. Uh-huh. E il nostro intento non era soltanto ricostruire un semplice percorso biografico, ma fare a tratteggiare la personalità della regina di Svezia, di Cristina di Svezia, seguendo le tracce che la sua presenza ha lasciato nella vita sociale e culturale della città, con la quale instaurò un rapporto, diciamo, con alterne fortune, un rapporto molto intenso.
0: Mm-hmm. Lei arrivò a Roma il 23 dicembre del 1655. Vogliamo rievocare un po' le ragioni che l'avevano spinta a lasciare Stoccolma e a venire a Roma?
1: Sì, entrò ufficialmente il 23 dicembre con una grande trionfale parata, entrando dalla Porta del Popolo, e come era poi consuetudine per queste entrate trionfali nella città, l'apparato barocco delle macchine anche effimere che si usava costruire proprio per questo tipo di eventi. Aveva abdicato nel 1854 al trono di Svezia, aveva poi successivamente abiurato la fede luterana e si era convertita al cattolicesimo. In realtà nel momento in cui aveva abdicato aveva già in mente di convertirsi al cattolicesimo. Ora è chiaro che sui motivi dell'abdicazione ci sono sicuramente delle letture diverse, però possiamo dire con abbastanza sicurezza che sicuramente la conversione al cattolicesimo era incompatibile con il regno di uno stato comunque luterano, di un paese luterano, profondamente luterano, per cui nel momento in cui abdicò fu anche un po' forse una scelta quasi non obbligata, però sicuramente di grande anche intelligenza venire comunque a Roma, che era ed è ancora il centro della cristianità cattolica.
0: Dicevamo che appunto questa mostra si basa sui documenti che sono conservati all'archivio di Stato. Vogliamo provare così a accompagnare idealmente i nostri ascoltatori in una visita guidata a questa mostra, poi naturalmente ci andranno incuriositi ovviamente da quello che diremo.
1: Ce lo auguriamo. E, certo, diciamo che noi abbiamo in esposizione circa 40 documenti. Documenti che sono stati raccolti ed esposti per nuclei tematici, quindi si è privilegiata la scelta del tema rispetto all'ordine cronologico, che questo non significa che non ci sia comunque una ricostruzione della cronologia degli eventi principali della vita di Cristina, che accompagna comunque il visitatore, riuscendo anche a spiegare dei significati sottesi alle scelte curatoriali che altrimenti potrebbero non essere immediatamente evidenti. Però la mostra è organizzata per nuclei tematici che sono costruiti soffermandosi sull'arrivo della regina nella capitale, sulla rete di relazioni culturali e mondane che ella seppe costruire nel suo soggiorno romano, sulla dimensione religiosa della regina e sulla sua morte, perché anche la sua morte fu un evento comunque che fu vissuto con grande intensità e con grande fasto dal clero romano e nucleo tematico è quello dedicato ai suoi interessi, anzi altri nuclei tematici, quindi in particolare soffermandosi sulla musica, il teatro, il collezionismo, il rapporto con i libri, anche devo dire cercando di restituire delle suggestioni dell'ambiente, della scena romana di quel tempo. E infine c'è anche una sezione dedicata alla visita alla Sapienza. Noi siamo il complesso di Santivo era lo Studium Urbis, no? E quindi tra le prime visite che la regina fece nei centri culturali della città ci fu proprio lo Studium Urbis già nel 1656, quindi poco dopo il suo arrivo, e fu accolta qui dai professori dello Studium Urbis. E quindi diciamo che i vari temi affrontati ci permettono proprio di restituire la complessità del personaggio di Cristina, che non fu una sola cosa, ma fu al tempo stesso regina, convertita, intellettuale, mecenate, collezionista, in un certo senso esule, però anche al centro della culturale, parte molto durante la vita, ma in parte anche dopo la morte.
0: Sì.
1: E parliamo, diciamo che sì.
0: Parliamo proprio di questo aspetto per cui Cristina è nota, no? Questo aspetto del mecenatismo di cui parlava e quindi del suo amore per le arti, che si era sviluppato, se ricordo bene, anche con la creazione di un teatro che oggi non esiste più.
1: Sì, con il Teatro di Tordinona. E, diciamo che il Teatro di Tordinona è un teatro che probabilmente è stato definito il primo teatro pubblico dell'età moderna, in un senso ovviamente, in un'accezione ovviamente da contestualizzare, no? Nell'epoca, e quindi non possiamo proprio fare un parallelo con il termine pubblico dell'età contemporanea, però è sicuramente un teatro che non era edificato nei palazzi nobiliari, ma era esterno ai palazzi nobiliari ed era aperto. Il Teatro Tordinona non esiste più perché era sul Tevere, e quindi quando fu necessario fare tutta un'operazione riguardante gli argini del Tevere, il teatro non sopravvisse a questa operazione, ma comunque era un teatro che aveva avuto sempre delle vicende abbastanza, aveva attraversato delle vicende molto alterne. Poi non si deve pensare al teatro, alle aperture del teatro del XVII secolo paragonandole a quelle del teatro contemporaneo. Ovviamente si trattava di aperture molto ristrette, soltanto in alcuni periodi dell'anno, quindi è una situazione un po' particolare. Comunque questo teatro fu sicuramente edificato per interessamento della regina, sicuramente, attraverso poi anche l'intermediazione del suo segretario D'Alibert.
0: Sì, volevo soltanto aggiungere una piccola cosa: il Teatro Tordinona oggi esiste, naturalmente non è quello di Cristina, esiste un altro piccolo teatro che ha questo nome.
1: Nello stesso posto, in un altro luogo.
0: Dove sorgeva quello di Cristina?
1: Sorgeva proprio sulla via Tordinona, e affacciava sul Tevere, si raggiungeva sia dalla terraferma che dall'acqua.
0: Sì. Poi un altro aspetto che appunto riguarda la sua, appunto, la figura di Cristina è il suo collezionismo, il suo amore, no? per il collezionismo. Abbiamo documenti anche di questo?
1: Beh, per esempio noi abbiamo un documento che riguarda un acquisto della regina probabilmente archeologico, ma abbiamo questo in esposizione, ma soprattutto abbiamo l'inventario della regina, l'inventario dei beni della regina che fu fatto dopo la morte, e questo inventario raccoglie, descrive le varie collezioni che la regina aveva, conservava a Palazzo Riario. E tra queste collezioni c'è la famosa collezione delle statue, c'è la medaglieria, c'è la quadreria, ci sono, diciamo, delle collezioni che rispecchiano tutti molti interessi della regina, e ma anche chiaramente tengono conto di molte acquisizioni che furono fatte anche sul mercato antiquario romano. Mm-hmm. C'è da dire che la regina arrivò a Roma già con delle sue collezioni e con una sua biblioteca, che poi si arricchì durante il soggiorno romano.
0: Sì. Il titolo della mostra è particolarmente suggestivo, devo dire, quindi insomma, complimenti a chi lo ha scelto, ma questo Come sole fra le stelle, a cosa si riferisce?
1: Sì. L'abbiamo scelto con il direttore, diciamo. Uh-huh. E, come

0: fra le stelle è la rielaborazione di un passo, anzi proprio del brano finale del libro di Gualdo Priorato. Gualdo Priorato, il conte Gualdo Priorato aveva scritto una storia su Cristina di Svezia, una biografia su Cristina di Svezia, e chiude proprio questa biografia, che aveva ovviamente anche, diciamo, un intento encomiastico, insomma, non era una cronaca pura e semplice dell'arrivo di Cristina, del viaggio e dell'arrivo di Cristina a Roma, con una frase che appunto dice: se questa regina, con le doti incomparabili dell'animo suo e con le franche risoluzioni del suo cuore, può come sole fra le stelle giustamente vantarsi di spiccar come unica al mondo. E quindi è tratto da questo passo finale di Gualdo Priorato.
1: Volevo ricordare che la mostra è promossa dal Ministero della Cultura, dalla Direzione Generale degli Archivi, dall'Archivio di Stato di Roma, naturalmente, e dall'Ambasciata di Svezia a Roma. Lo dico perché l'inaugurazione di questo pomeriggio vedrà appunto la presenza anche dell'ambasciatrice di Svezia, Karin Höglund.
0: L'inaugurazione sarà aperta con i saluti del direttore dell'Archivio di Stato e dell'ambasciatrice. Poi ci sarà una piccola presentazione fatta da me, e dopodiché avremo anche, diciamo, un intervento musicale e una performance della cantante Anna Zilli. E a seguire ovviamente si farà una visita alla mostra.
1: Tra i documenti che sono appunto esposti in mostra, quando appunto la illustra e accompagna dei visitatori a vedere questa mostra, c'è qualche cosa che per lei è particolarmente significativo, particolarmente prezioso, cioè un reperto che in qualche modo le sembra una sorta di chiave per comprendere la figura che rimane enigmatica, misteriosa, di Cristina?
0: Ma devo dirle che è difficile scegliere, perché ci sono indubbiamente, l'inventario dei beni della regina è veramente interessante, perché ci fa fare proprio un viaggio nella vita della regina, nei suoi interessi, nelle sue passioni, e quindi è una ricostruzione molto fedele, molto precisa, molto accurata, ma anche molto ricca, ecco, di quello che la circondava, no? E sicuramente sono anche molto interessanti dei documenti nei quali si coglie anche la dimensione religiosa della vita di Cristina a Roma, perché comunque tutti i nobili, ma in particolare poi nel nostro caso specifico la regina Cristina, avevano l'abitudine anche di porre in essere delle pratiche pie, no? di fare delle beneficenze, e quindi noi abbiamo diversi documenti di congregazioni religiose che raccontano la visita di Cristina presso le congregazioni, e visite nelle quali diciamo la regina, oltre che essere ospitata, fare una volta durante l'anno santo, fa anche la lavanda dei piedi agli astanti, ma ci sono anche appunto dei casi in cui visita anche le è scritto nelle carte, librerie, libraria, ma chiaramente si parla di biblioteche, sì, di queste congregazioni religiose che erano comunque anche centri culturali. Quindi questo è sicuramente sono sicuramente documenti che trovo molto molto molto significativi da questo punto di vista. È anche bella la pianta del progetto di Carlo Fontana sul teatro Giordinona, che è anche molto interessante. Ma ci sono diverse cose, diversi pezzi molto molto significativi. C'è il testamento della regina, ci sono delle memorie, dei racconti, dei diari, no, della vita romana di quegli anni, che parlano appunto delle sue relazioni sociali, che sono anche molto interessanti, ci fanno capire tante cose, ci fanno capire per esempio che la regina di Svezia, come da molti è stato anche diciamo scritto, fu comunque una figura che rimase sovrana, rimase regina, non smise mai di esserlo, no? Proprio nell'indole, anche nel modo di vivere. Quindi è molto interessante, perché comunque ci restituiscono, riescono a restituirci forse la dimensione più profonda e complessa della personalità di una donna, sicuramente inquieta, sicuramente colta, intelligente, ma proprio d'eccezione nel senso letterale del termine. Mm-hmm. Penso che ci siano diversi spunti interessanti, diverse suggestioni che il visitatore potrà cogliere.
1: Certo.
0: E poi va bene, lasciamo ovviamente al visitatore il gusto anche di scoprire,
1: della scoperta,
0: venendo e comunque autonomamente, anche secondo i propri interessi.
1: Certo. Volevo ricordare una cosa importante, perché la mostra è aperta, vi dicevo, fino al 3 novembre, però con orari un po' particolari. Vogliamo ricordarli?
0: Sì, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18.
1: Quindi appunto con orari un po' ristretti nella possibilità,
0: sì,
1: della
0: poi,
1: visita.
0: E poi però il 26 e il 27 di settembre, nelle giornate del patrimonio, che sono proprio un evento del Ministero della Cultura, sarà aperta mattina e pomeriggio, quindi i prossimi sabato e domenica sarà aperta mattina e pomeriggio, e ci saranno anche delle visite guidate.
1: Benissimo, grazie allora, grazie a Sveva Pacifico, che è la curatrice della mostra Come sole fra le stelle, Cristina di Svezia nelle carte dell'Archivio di Stato di Roma, una mostra ospitata alla Biblioteca Alessandrina dell'Archivio di Stato di Roma in corso del Rinascimento 40, e che si inaugura questo pomeriggio e aperta appunto da domani fino all'inizio di novembre. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
0: Grazie, ringrazio io voi.

0: Adesso parliamo di un premio, il premio per la cultura mediterranea promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, giunta quest'anno alla 20ª edizione, di cui sono state annunciate le terne finaliste. E abbiamo il nostro ospite con noi al telefono, Giovanni Pensabene. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Dunque, intanto una storia ormai veramente lunga, no? Dicevamo 20ª edizione di questo premio. Che cosa ha voluto celebrare e come negli anni si è evoluto il premio per la cultura mediterranea?
1: Questo premio, come lei ha poc'anzi detto, ha 20 anni di vita, sono un bel, diciamo, un bel periodo nel quale via via sono stati premiati tanti scrittori nelle 8 sezioni nelle quali si articola il nostro premio. Quindi abbiamo premiato personaggi illustri che hanno sempre in qualche modo dato luce a luce diversa, diciamo, a questo nostro Mediterraneo, che come tante volte hanno detto il Santo Padre Papa Francesco, ma anche Papa Leone che sta seguendo, hanno, come dire, sottolineato che il Mediterraneo è stato da sempre un mare che ha unito culture diverse, economie diverse, traffici commerciali, scambi di costumi, di cultura, e purtroppo oggi, e noi l'abbiamo sottolineato perché nel nostro premio abbiamo sottolineato che purtroppo oggi è diventato un mare, un cimitero per purtroppo tutte le persone che perdono la vita, non solo la speranza di arrivare in un mondo dove le condizioni di vita sono molto diverse, ma perdono la propria vita. Io sono stato colpito da una riflessione fatta da una persona che è venuta qui da noi a ritirare il premio proveniva dalla sponda sud del Mediterraneo. Dice: tante volte partono perché preferiscono morire una sola volta piuttosto che morire tutti i giorni della loro vita in condizioni disperate. Quindi è un premio che di anno in anno si rinnova, e nel corso degli ultimi anni, e poi concludo questa mia prima riflessione, nel corso degli ultimi anni ha individuato come fil rouge del premio, alcuni anni fa, proprio sulle migrazioni. Le ricorda, insomma, in particolare quell'anno abbiamo avuto la tragedia di Cutro, ma poi abbiamo sottolineato, perché il nostro premio è frequentato da tantissimi giovani, con una giuria giovanile, giovani ai quali noi rivolgiamo la nostra attenzione, delle regioni Calabria e Basilicata, perché la nostra fondazione è Calabria e Basilicata, abbiamo sottolineato come i cambiamenti climatici. Quest'anno, ad esempio, un tema di grandissima attualità è quello dell'intelligenza artificiale. Tenga conto che il nostro premio si terrà al Teatro Cendano di Cosenza il 16 ottobre, ma il 15 nell'Aula Magna dell'Università della Calabria, con personalità di spicco del settore, noi terremo un convegno sull'intelligenza artificiale. Tenga conto che il rettore dell'Università di Cosenza, Gianluigi Greco, è stato chiamato dal governo per coordinare gli sforzi del nostro paese nel campo dell'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Quindi siamo in sintonia con le sfide che si vivono nel nostro tempo.
0: Lei prima citava il Papa, e in effetti anche Leone XIV, appunto, nella sua Magnifica Humanitas di intelligenza artificiale, ha parlato, quindi appunto l'attualità di questo tema è veramente evidente, no? in questo momento storico in maniera particolare. Volevo sottolineare un aspetto, cioè questo premio è appunto un premio per la cultura mediterranea, la sua giuria però è una giuria internazionale, ricordiamo che appunto è veramente aperta al mondo, il Mediterraneo proprio come luogo di incontro di culture e di pensieri molto differenti tra loro.
1: Guardi, se non fosse una giuria internazionale saremmo in contraddizione con l'attenzione che noi abbiamo. In effetti noi abbiamo giurati che provengono dalla Spagna, dall'Iran, dalla Turchia, dalla Francia, insomma è veramente una giuria internazionale che fa un lungo lavoro, perché il premio lo teniamo, come le dicevo qualche istante fa, ad ottobre, ma già dai primi di novembre noi siamo al lavoro per il premio successivo, quindi ovviamente è un lavoro che dura un anno di riflessione, di iniziative che noi facciamo. Le faccio solo un esempio: la nostra fondazione è la fondazione italiana, ahimè, che deve dare sostegno a due regioni, Calabria e Basilicata, Caricale e Calabria e Lucania. Sì. Quest'anno la città di Matera, gemellata con la città marocchina di Tetuan, è stata insignita del ruolo, diciamo, di capitale della cultura e del dialogo nell'ambito del Mediterraneo. Ovviamente per noi è stato doveroso collaborare con la città di Matera, con la Fondazione Matera 2019, e abbiamo realizzato delle iniziative, l'ultima delle quali assieme anche all'Università della Calabria, con la quale noi collaboriamo intensamente da tempo, abbiamo realizzato degli atelier artistici. L'ultimo, un atelier artistico con un artista a tutto tondo, dico a tutto tondo perché è uno scrittore, uno scultore e un pittore. Nella città di Matera abbiamo realizzato, ma proprio poco la scorsa settimana,

0: maternità sua, e nel corso di una conferenza stampa che abbiamo tenuto a Matera lui ha detto, perché è brava a dipingere non solo con il pennello ma anche con le parole, dice: io sono molto contento di essere venuto qui a realizzare in questa città un atelier artistico, e questa città mi sembra come un gioiello caduto dal cielo, che è un'espressione bellissima. Quindi noi quando facciamo le nostre iniziative tentiamo di collegarle per dare, perché lo sforzo possa essere un po' significativo, perché come lei sa ci si perde, poi siamo investiti da una marea di comunicazione e talvolta non centriamo quelli che sono dei temi sui quali dovremmo avere molta attenzione. Il tema del Mediterraneo, le guerre nel Medio Oriente ci dicono che bisogna porgere molta attenzione a questo, e le dirò: noi stiamo tentando abbiamo dato un premio ad una scrittrice palestinese, e speriamo che si riesca ad ottenere un visto, perché ci sembra che mantenere i riflettori accesi su quella tragica, tragica realtà sia un fatto estremamente positivo.
1: Lei sta parlando del premio Il mio cuore libero, la forza di una madre, appunto, di Maida Lassar. Sì. Volevo sottolineare un altro aspetto: abbiamo parlato della giuria internazionale, c'è anche un'altra giuria, una giuria giovani di studenti delle scuole superiori.
0: Sì, ed è bello per rivolgerci ai giovani, perché tante volte noi abbiamo un po' tutti gli adulti una retorica rispetto ai giovani. Noi li vogliamo rendere protagonisti. C'è una giuria internazionale, ma le iniziative, le assicuro, per i giovani sono parecchie quelle che noi facciamo. Parto dalla prima: tutte le scuole in ambito artistico di Calabria e Basilicata hanno partecipato ad un nostro concorso per individuare un premio, una statuetta che potesse in qualche modo richiamare il Mediterraneo, no? E abbiamo avuto 56 prototipi di piccole statuette. Ovviamente c'è stata una giuria qualificata che ha assegnato il primo, il secondo e il terzo premio, e il premio che noi consegneremo ai vincitori delle varie terne sarà un trofeo realizzato da giovani. Poi c'è questa giuria scolastica, come diceva lei, noi inviamo per tempo i libri ai ragazzi di tutti i licei di Calabria e Basilicata. C'è una giuria giovani che si riunisce, individua, loro decidono qual è l'autore che gli piace di più. Il giorno prima del premio arriveranno con i pullman qui nella città di Cosenza e avranno l'incontro con l'autore che per loro è quello che hanno scelto, insomma. Poi facciamo un'altra iniziativa, che è quella del chiedere ai giovani delle due regioni: racconta il tuo territorio, e lo possono raccontare attraverso dei video, che oggi come oggi i giovani sono capacissimi di fare dei video attraverso i loro telefonini, lo possono raccontare attraverso mostre fotografiche, lo possono raccontare anche attraverso degli scritti, e poi loro stessi vengono premiati e decidono qual è, e non mettono in luce solo gli aspetti positivi, ma anche quello, le criticità dei loro territori e in che modo loro vorrebbero che si superassero queste criticità. Quindi ecco, non sono attenzioni sporadiche al mondo giovanile, ma nel corso dell'anno l'invio dei libri, la loro lettura, poi si riuniscono qui a Cosenza per scegliere, insomma c'è tutto un lavoro che li tiene impegnati, e c'è un'attenzione costante ad avere anche il loro punto di vista, il loro contributo. Li vogliamo rendere protagonisti del loro destino, insomma, ecco.
1: Grazie, allora, grazie a Giovanni Pensabene, presidente

0: la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria,
1: sì,
0: e di Lucania.
1: Ci terrei anche a citare il professor Mario Bozzo, che è stato 20 anni fa il fondatore del premio per la cultura mediterranea, che ancora oggi prosegue il suo cammino, e il professore Bozzo dopo 20 anni segue sempre con grande passione tutte le iniziative che noi facciamo. È una cosa molto bella.
0: Bene, quindi grazie al presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene, di essere stato in nostra compagnia. Vi ricordo che la data, appunto, dell'assegnazione del premio per la cultura mediterranea, 20ª edizione, sarà il 16 ottobre prossimo. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a lei, grazie, buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano, della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento, i ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati. Il ministro Giuli sospende i lavori. Aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
2: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggior interesse pubblico, con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
3: Al di là della guarigione, tutti hanno diritto ad essere curati, essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
2: In tema di custodia della vita, il richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
3: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso. Il primo elemento della dignità è la sicurezza.
2: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
3: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possano avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
4: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto Iride di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti sono un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione. Solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano la necessità di lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche, meno ore. Una richiesta di alleggerimento, sì, ma accompagnata alla domanda di una didattica più coinvolgente. Elena Seno, linea allo studio.
1: E il tema scuola catalizza in questi giorni anche le contrapposizioni politiche, col governo pronto a varare nel Consiglio dei Ministri di domani il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri che potranno far parte di ogni classe. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, la nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, così il ministro dell'istruzione Valditara che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro non disarticolerà le classi. Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa in classe, altro tema quello economico, il riferimento ai dati ISTAT con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti, la gestione dei rifiuti per Meloni, scelta coraggiosa di buonsenso, per Bonelli De Verdi e una follia economica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, veniamo allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
6: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno all'1%, la Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%, più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni, per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
7: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone, lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
9: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
8: E allora, chiede Leone,
9: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
8: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà, ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci spostiamo sulla scena internazionale a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
10: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
11: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i Paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un Paese, membro permanente, blocca, volendo, la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
10: Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
12: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale se Zelensky proprio ci tiene può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington. Poco fa faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sull'energia e sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo, le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
1: Proteste e polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
13: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000 disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do
7: Santo, la maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Più verde in città per combattere il cambiamento climatico e il ruolo dell'economia sociale e della finanza etica per promuovere valori alternativi. L'incidente in cui è morto un operaio a Roma in un cantiere al Colosseo, infine un ricordo della figura di Salvo D'Acquisto. Questi i temi della puntata di oggi del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Ragliare e da Daniele Giorgi in regia. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. A fronte di un caldo estivo sempre più estremo e ai rischi del cambiamento climatico, la risposta è più verde in città. Lo ricorda il WWF con l'evento Urban Nature il prossimo 3 e 4 ottobre. Ne parliamo per quanto riguarda la città di Roma con Raniero Maggioni, presidente del WWF Roma e area metropolitana. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi.
9: Allora, partiamo da un'analisi, nel senso, adesso siamo in autunno, abbiamo passato un'estate caldissima, un'estate considerata la più calda da quando si registrano le temperature e alcuni, secondo alcuni esperti, la più fresca dei prossimi 10 anni. E in città si è particolarmente sofferto. Perché è importante il verde nel tessuto urbano per mitigare proprio tecnicamente questo fenomeno?
10: Allora, parlare di Roma significa parlare di natura e di gestione del verde, perché abbiamo tanto verde, parliamo delle alberate, parliamo delle aiuole sparti traffico e via dicendo. Abbiamo la fortuna straordinaria di avere delle vere e proprie aree naturali protette, abbiamo un unicum che sono le nostre ville storiche, veramente un patrimonio straordinario. Roma ha una caratteristica, è anche un comune fortemente caratterizzato da territorio finalizzato all'agricoltura ancora, quindi anche ai fini produttivi. Questo sistema naturale è tra l'altro connotato anche da una ricchezza d'acqua legata appunto ai nostri fiumi, al sistema dei corsi d'acqua secondari, insomma, i tanti fossi, le cosiddette marane che a Roma appunto venivano citate nei film degli anni 60-70, eccetera, che sono tutti luoghi veramente importanti per la biodiversità, certamente urbana perché parliamo del contesto urbano, ma sono ecosistemi importanti per la biodiversità in assoluto. Quindi Roma ha una fortuna di partenza, che ha un territorio ancora ricchissimo nonostante abbia fatto i conti anche in questi ultimi decenni con tanto consumo del suolo, e certo ha l'evidenza dei cambiamenti climatici, oggi diventa una necessità, e quindi si fa anche il conto con la gestione delle aree naturali protette, la gestione delle ville urbane piuttosto che appunto delle alberate di cui assistiamo un po' troppo spesso a tagli che talvolta sono forse indiscriminati.
9: Eppure c'è bisogno di più verde, ed è anche esatto. Questo il significato dell'evento Urban Nature che si svolgerà anche a Roma. Che cosa propone questo evento e appunto dove c'è bisogno di avere più verde? Abbiamo raccontato quelli che sono i polmoni verdi della certo. Capitale italiana, ma poi lo vediamo anche magari in piazze totalmente assolate, senza ombra, senza nessun albero.
10: Non c'è dubbio, diciamo che oggi siamo davanti a un'evidenza, quella dei cambiamenti climatici, che ci dice più investiamo nel verde più siamo vincenti. presenti, il che significa poter intervenire dove anche c'è un piccolo spazio che magari pensiamo alle tante scuole nelle quali ad esempio i vecchi giardini sono stati coperti di asfalto per farne aree parcheggio, forse oggi ne abbiamo meno bisogno e forse abbiamo bisogno invece di riscoprire un po' di natura anche in quegli angoli. Possiamo investire in tanti interventi quali quelli che possono essere le pareti verdi, cercare di incentivare appunto la presenza di vegetazione ma anche di piccoli stagni eccetera, che contribuiscono comunque sia appunto all'adattamento climatico nelle nostre città e di cui appunto abbiamo terribilmente bisogno, perché l'estate che abbiamo appena passato penso che ce l'abbia raccontata molto bene. Si diceva siamo in autunno ma ancora fa abbastanza caldo, quindi sarà una stagione che si prolunga e probabilmente poi a un certo punto inizierà invece il carosello delle acque intense, delle piogge intense.
9: Mentre stiamo parlando, stanno andando in onda per chi ci sta seguendo su Facebook e su YouTube delle immagini di animali, di appunto di fauna che si trova a Roma, e nell'evento che stiamo raccontando c'è una specificità che è quella del ruolo degli impollinatori. Qual è questo ruolo e in generale come la popolazione animale reagisce anche lei a quelli che sono i cambiamenti climatici che investono tutte le forme viventi, chiaramente?
10: Sì, ci sono tante, parto da qui, ci sono tante forme di adattamento in corso, perché ovviamente poi gli animali, insomma, pensiamo ai migratori, che ovviamente si ritrovano un po' disorientati rispetto a un cambio di stagioni, però appunto in città noi possiamo offrire tanta accoglienza agli impollinatori, che sono quegli insetti amici, buoni se vogliamo dirla, eccetera, che ci aiutano a portare anche il cibo in tavola. Quindi è un tema veramente rilevante, perché se parliamo appunto già della frutta, senza di loro veramente saremmo in grande difficoltà, e bisogna, come Urban Nature cerca di fare, cioè di svelare la natura città, di svelare la bellezza di animali, di luoghi che ci possono aiutare, come stiamo dicendo, ma che bisogna imparare a conoscere meglio, perché tutta una volta c'è un po' di confusione, si urla al calabrone quando il calabrone non è, e comunque sia si possono avere appunto degli elementi di convivenza. Ecco, forse se imparassimo a convivere maggiormente anche con i nostri amici selvatici, forse avremmo maggiore tolleranza anche tra di noi, quindi è un elemento veramente di grande rilevanza. Gli impollinatori possiamo aiutarli con delle famosi hotel dedicati a loro ai fini della riproduzione, possiamo magari aumentare le superfici anche sui nostri balconi con dei fiori per fornirgli appunto alimento, e sicuramente appunto ci sono delle possibilità anche per evitare di impattare su queste specie, come ad esempio il ricorso a un meglio all'abuso di sostanze chimiche nella città. Ad esempio noi facciamo i conti anche con le irrorazioni ai fini della lotta all'adulticida, alla zanzara tigre, che però immette delle sostanze chimiche in atmosfera, e quindi spesso e volentieri insomma arrivano purtroppo anche ai nostri amici, non
9: e quindi è il caso di fare delle valutazioni poi su costi e benefici. Noi vediamo delle immagini, abbiamo visto uccelli, anche i pappagalli ormai sono diventati una specie che si trova molto spesso in città. Anche questo è un segnale del cambiamento climatico?
10: Sì, stiamo vedendo tante immagini di cosiddetta specie alloctona, insomma di specie che comunque sia provengono da altri habitat, da altri paesi eccetera, che si sono facilmente adattate al nostro ambiente proprio in considerazione anche dei cambiamenti climatici, e sono specie che entrano talvolta in collisione in modo anche importante con le nostre specie autoctone, e questo ci pone un elemento, diciamo una domanda sulla gestione. Il tema, se favorito dai cambiamenti climatici, è comunque generato da alcune scelte dell'uomo, come è stato ad esempio per il punteruolo rosso, no? Pensiamo alla scomparsa sistematica delle palme, che nel panorama romano insomma connotavano tanti giardini. Allora, in questo senso noi dobbiamo essere veramente più rigorosi e più attenti alla natura, cosa che invece troppo spesso trascuriamo. Dobbiamo imparare a conoscerla meglio, è il tentativo che il WWF fa da sempre e che non smetterà mai, perché diciamo l'educazione ambientale a tutto tondo, non solo per i piccoli ma anche per gli adulti, è fondamentale, e Urban Nature è proprio un tentativo di svelare la presenza della natura in città, dove talvolta noi ci sorprendiamo, ma in realtà loro ci sono sempre stati, siamo noi che in qualche modo abbiamo modificato quel territorio, e quindi magari per noi sono delle presenze clandestine, come diceva Fulco Pratesi.
9: Allora, facciamo alcuni esempi e ricordiamo quelli che possono essere gli eventi principali di Urban Nature il prossimo 3-4 ottobre.
10: Sì, allora, WWF Roma da sempre ama portare i cittadini lungo le sponde dei fiumi, così come succederà appunto sull'Aniene, è già successo in passato. C'è il quadrante nord-est della città, che è quello più densamente popolato, ma ha degli spazi veramente notevoli che vanno valorizzati dal punto di vista del verde, e anche con grandi, diciamo, valenze naturalistiche, e quindi saremo sul cosiddetto parco lineare, torneremo nelle aree naturali protette, come sempre abbiamo fatto anche in questo caso diciamo in Valle dei Casali. Insomma, la nostra presenza è laddove comunque la natura c'è, anche appunto per aiutare a comprenderla meglio a chi ci viene a trovare. Tante volte ci si sorprende anche in una strada che si fa tutti i giorni per raggiungere magari il luogo del lavoro, e non sappiamo che siamo circondati da natura, magari da tutti quei versi che sentiamo, che per noi sono magari sempre il passero, il merlo eccetera, invece scopriamo tante altre specie, e io dico sempre che questo ci aiuterebbe anche a sentirci meno soli.
9: E per partecipare, come si può fare per partecipare a questi eventi?
10: Per partecipare potete tranquillamente andare a vedere il programma delle attività che noi proponiamo, che è su www.roma.it ed anche su www.wwf.it, insomma, quindi trovate sia il programma a scala nazionale se andate fuori porta, oppure appunto le attività che svolgiamo su Roma con www.wwf.roma.it.
9: Un'ultima cosa prima di salutarci, spesso ci si può sorprendere nel vedere, nel conoscere alberi e piante che non ci si aspettava. Un esempio, un qualcosa che possiamo dire ai nostri ascoltatori di Roma o che verranno a Roma per...
10: Sì, diciamo che Roma, come dicevo all'inizio, è una città molto fortunata per l'estensione della natura, del territorio naturale, e magari ci si sorprende dalla presenza dell'istrice piuttosto che del tasso, insomma, e queste appunto per noi diventano veramente giornate per incontrare i cittadini. Anzi, ricordo un'altra cosa, perché poi sono tutti temi che stanno insieme, perché la sostenibilità ambientale significa anche difendere la natura, non erodere il patrimonio di risorse naturali che poi servono a trasformare in materiali. E il 3 mattina, lo stesso sabato in cui si celebra appunto Urban Nature, saremo in piazza con tanti cittadini e tante associazioni, in Piazza della Repubblica, a partire dalle 10, per chiedere

0: una gestione più sostenibile dei rifiuti nella capitale, contro la scelta un po' anacronistica dell'inceneritore.
1: E questo è un vasto tema che merita altri approfondimenti. Grazie a Raniero Maggioni, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana. Ricordiamo l'evento Urban Nature il prossimo 3 e 4 ottobre. Per quanto riguarda invece la cronaca internazionale, diamo la linea a Alessandro Guarasci per la sua scheda di approfondimento.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un pacchetto invernale e nuove attrezzature militari. Questo lo ha detto in un'intervista rilasciata al Wall Street Journal a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso appunto a New York. Zelensky dunque, in vista dell'inverno, avrebbe chiesto a Trump sistemi antimissili Patriot e altre tecnologie in grado di combattere contro l'esercito russo. Zelensky ha poi detto di ritenere che gli Stati Uniti cercheranno di raggiungere un accordo per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche. L'Ucraina è riuscita a distruggere il 45% delle infrastrutture energetiche russe, ha detto ancora il presidente Zelensky. Dura la reazione di Mosca a queste parole. La Russia mantiene la nostra apertura ai negoziati di pace, anche se al momento non ci sono i presupposti per contatti che portino appunto a uno stop della guerra, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che poi ha sottolineato: Putin ha detto che Zelensky, se vuole, può venire a Mosca. Gli saranno fornite tutte le garanzie di sicurezza. Intanto però i combattimenti proseguono, sono salite a 2 le persone uccise e 23 quelle ferite negli attacchi lanciati dalla Russia contro la capitale Kiev. Colonne di fumo nero si sono alzate sopra la capitale ucraina in seguito all'ultimo di una serie di attacchi russi. Durante la notte i droni hanno provocato incendi e danneggiato edifici a Kiev e in altre parti del paese.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. La cronaca: a Roma un operaio di 22 anni che stava lavorando all'interno del Colosseo è morto cadendo da un'altezza di circa 10 metri. Era specializzato in lavori su fune in quota ed era impegnato nell'installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Le cause dell'incidente non sono note, la Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo, prevista per questa sera alle 19, una fiaccolata di commemorazione. Dopo l'incidente alla Torre dei Conti lo scorso novembre, in cui morì un operaio di 66 anni, sempre in centro a Roma, si pone di nuovo il problema e il tema della sicurezza nei cantieri, non solo nei monumenti. Ne abbiamo parlato con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tra il 2021 e il 2022.
3: La dimostrazione, come era già avvenuto per il crollo della Torre dei Conti, che gli appalti pubblici dovrebbero richiedere una attenzione ulteriore per chi ci lavora e per chi li esegue, soprattutto per i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, ma dimostra anche che la patente a crediti nell'edilizia non solo non ha funzionato, si è rivelata un'idea assolutamente inutile, se non addirittura dannosa. Ora però, a dispetto dei numeri che sono stati narrati ieri, abbiamo ancora una volta un bilancio drammatico, tragico, soprattutto per l'età della vittima e anche per il luogo in cui è avvenuto. La qualità dei cantieri non si deve misurare in base alla velocità dei tempi, ma in base alla sicurezza di tutte le strutture, impalcature e soprattutto dell'organizzazione e della formazione. Anche su questo il nostro paese è molto indietro.
2: Ecco, lei ha parlato di formazione, ma da parte degli imprenditori, di chi gestisce i cantieri o anche dei lavoratori che magari a volte potrebbero ignorare certe regole di sicurezza?
3: Se i lavoratori ignorano le regole di sicurezza vuol dire che chi gliele doveva dare non gliele ha sapute dare, perché il lavoratore è la prima persona che istintivamente, naturalmente, tutela se stesso. Se si espone involontariamente a un rischio vuol dire che non è stato sufficientemente acculturato, preparato, addestrato per evitare il proprio rischio. Non ci sono operai che vanno a lavorare per suicidarsi, ci sono operai che vanno a lavorare per un pezzo di pane e tornare a casa.
2: Senta, il problema dei controlli secondo lei rimane, i controlli troppo frammentati e poco gestiti? Servirebbe in qualche modo una sorta di procura nazionale in merito al tema degli incidenti sul lavoro che purtroppo non accennano a calare?
3: È necessario innanzitutto una autorità centrale che coordini tutti gli organi di vigilanza. Ne abbiamo circa 15 nel nostro paese, troppi, disorganizzati, non ordinati e non coordinati, e questo è un prezzo e una condizione che ovviamente fa parte della mancanza di controlli efficaci ed effettivi. La procura distrettuale nazionale del lavoro potrebbe contribuire notevolmente a coordinare le indagini e soprattutto ad una politica giudiziaria della prevenzione effettiva, cosa che nel nostro paese manca, perché ci sono troppe distribuzioni di competenze, sia a livello di organi di vigilanza, sia a livello di competenze processuali.
2: Dottor Giordano, giusto per chiudere, lei ha parlato giustamente di prevenzione e formazione, ma ad oggi che cosa rischia un imprenditore che viola le norme sul lavoro? Rischia troppo poco, secondo lei?
3: Non è un problema di rischiare, la prevenzione si fa perché è un valore, una necessità e un obbligo, non perché si debba avere paura della sanzione penale che si spera non debba mai essere applicata, ma che purtroppo va applicata. Il principio è quello non solo di avere delle norme, ma di farle applicare alle imprese, a tutti i datori di lavoro, anche quelli pubblici che danno gli appalti e consentono i subappalti, e controllare che le norme vengano applicate, altrimenti le norme è come se non esistessero, se stanno solo sulla gazzetta ufficiale.
1: E su questo incidente è intervenuto anche il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi. Un episodio difficile da digerire, da accettare. Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso, rispettosamente retribuito e in sicurezza. Questa è veramente una piaga che deve impegnare tutti. E cambiamo argomento e andiamo al Festival del Diritto che si è tenuto stamattina nell'Auditorium Vaticano, un convegno su Salvo d'Acquisto e il coraggio di scegliere, l'esempio di servire nell'83esimo anniversario della sua morte. Salvo d'Acquisto è stato un militare italiano, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, insignito della medaglia d'oro al valore militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 a Palidoro vicino Roma con la vita allo scopo di salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Dopo essere stato per alcuni decenni servo di Dio, è stato dichiarato il 25 febbraio 2025 venerabile da Papa Francesco ed è in corso il processo di beatificazione. Al convegno di stamani in Vaticano, oltre a Monsignor Dario Edoardo Viganò della Pontificia Accademia delle Scienze, professore ordinario di cinema, era presente tra i relatori il generale dei Carabinieri Antonino Neosi, capo dipartimento dei beni storici, archivistici e museali. Luca Collodi l'ho intervistato.
4: La figura di Salvo d'Acquisto è una figura molto importante, non soltanto per noi carabinieri, ma io credo in generale per tutti noi, soprattutto per le giovani generazioni, perché è un esempio straordinario di coraggio, di servizio e anche di preghiera, perché se non ci fosse stata la base, la preghiera, quell'atto non sarebbe stato compiuto. Io sono convinto che il suo sacrificio, l'essersi sacrificato per 22 cittadini inermi che non avevano fatto nulla, perché ovviamente non c'era stato nessun attentato nei confronti dei tedeschi, il fatto di essersi sacrificato in così giovane età, perché ricordiamolo che aveva 22 anni, avrebbe compiuto poi di lì a poco 23 anni, testimonia in lui una profonda fede religiosa, ma soprattutto un profondo amore verso il prossimo.
5: Generale Neosi, è un esempio anche per tanti giovani di oggi. Spesso la società odierna viene additata e indicata come una società dove mancano i valori e soprattutto dove manca l'educazione dei giovani. Salvo d'Acquisto, che cosa dice a questi giovani?
4: Ma Salvo d'Acquisto ovviamente è un esempio straordinario anche da questo punto di vista, proprio per la sua formazione che ha avuto soprattutto da ragazzo, e questo ci richiama l'importanza della formazione per le nuove generazioni, per i nostri figli. Soprattutto è qualcuno che non si è voltato dall'altra parte, che non è stato indifferente di fronte a un sopruso, ed è quello che oggi noi dobbiamo insegnare a tutti, soprattutto nelle scuole, cioè dobbiamo avere il coraggio di affrontare la realtà, soprattutto di fronte al sopruso, soprattutto nel momento in cui qualcuno ha una necessità, ha bisogno di un aiuto. Io credo che Salvo d'Acquisto sia stato come un piccolo faro, no, di periferia al quale ognuno di noi deve guardare come indirizzo anche per la propria vita, perché del resto, richiamando quasi la massima del Vangelo, no? Non c'è amore più grande di questo che dare la vita dei propri amici. Credo che lui sia l'esempio lampante del contenuto di questo passo del Vangelo, e può essere soprattutto indicato come una via da seguire, soprattutto nei momenti di difficoltà e nei momenti anche in cui c'è veramente bisogno di pace nella nostra società e nel mondo in generale.
5: Generale Neosi, lei guida il Dipartimento dei Beni Storici, Archivistici e Museali dell'Arma dei Carabinieri. Quanto è importante la memoria nella storia, ma soprattutto anche nella nostra realtà quotidiana?
4: Guardi, la storia ha un'importanza fondamentale e noi come istituzione cerchiamo di valorizzare al massimo quello che è il patrimonio storico non soltanto dell'Arma dei Carabinieri, ma soprattutto del nostro paese. Noi siamo cresciuti man mano con il nostro paese, ma questo vale in generale. Bisogna conoscere il nostro passato per poter meglio comprendere quello che è il contemporaneo e soprattutto per cercare di non commettere nel futuro, senza retorica, lo dico, gli errori che sono stati fatti nel passato. Molto spesso non si conoscono le realtà, non si conosce il passato di un paese, di un luogo, di una persona. Credo che il vissuto di ognuno di noi vada conosciuto. La nostra storia e il nostro paese oggi possiamo vivere così in libertà e in democrazia anche grazie e soprattutto a quello che hanno fatto quelli che ci hanno preceduto, e quindi è importantissimo per noi conoscere la storia del passato.
5: Sono attese novità per il museo che si trova a Roma in Piazza Risorgimento?
4: Sì, il nostro museo a Piazza del Risorgimento è lì dal 1937, è il primo museo militare ad essere entrato nel sistema museale nazionale, e noi abbiamo in animo comunque ancora di renderlo sempre più moderno e sempre più accogliente, perché anche lì al museo, attraverso i nostri cimeli, le opere d'arte, i ricordi di tanti che ci hanno preceduto, è importante soprattutto per i giovani far conoscere quella che è la storia dell'Arma dei Carabinieri e la storia dell'Italia.
1: David Bowie, e poi torniamo al mondo alla radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Andiamo a Venezia per l'assemblea di FEBEA, la Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative, un evento annuale che quest'anno celebra la sua 25esima edizione. 33 istituzioni che promuovono una finanza con le persone, l'ambiente e l'economia sociale al centro. Alcuni numeri. In Europa l'economia sociale supera i 913 miliardi di euro, un volume pari al comparto automotive. In Unione Europea le banche etiche hanno un attivo aggregato di 79 miliardi. La finanza etica mira a sostenere soprattutto la social economy che nel vecchio continente coinvolge 4,3 milioni di organizzazioni tra cooperative, imprese sociali, mutue, associazioni e fondazioni con modelli di governance democratica e 11 milioni e mezzo di persone lavoratrici, pari al 6,3% della forza lavoro. Ma qual è la situazione dell'economia sociale in un momento di fluttuazione dei mercati e speculazioni finanziarie sul petrolio e le materie prime? Lo abbiamo chiesto a Aldo Soldi, presidente di Banca Etica.
2: C'è bisogno più che mai in una situazione come questa, perché le banche etiche mettono al centro la creazione di comunità, mettono al centro la persona con la sua dignità, con i suoi diritti, mettono al centro l'accoglienza, mettono al centro valori e principi di cui oggi appunto si avverte un decadimento e di cui invece c'è un grande, grandissimo bisogno. Le banche etiche finanziano fondamentalmente l'economia sociale. E l'economia sociale è fatta da quelle imprese, associazioni, enti, cooperative, ONG e quant'altro che operano proprio per eliminare le disuguaglianze, per il sostegno ai più fragili e anche per uno sviluppo compatibile con l'ambiente.
3: Ecco, però ci spiega una cosa, un cliente perché dovrebbe scegliere una banca etica rispetto a una banca tradizionale? Lei in parte lo ha detto, però come riuscite a comunicare questi valori?
2: Le banche etiche in Italia, come in Europa e nel mondo, sono banche che si schierano, che hanno un'idea di mondo, che hanno un'idea di sviluppo, che hanno un'idea di relazioni umane e di queste fanno la loro ragion d'essere. E questo diventa l'elemento fondamentale anche per comunicare e per consigliare o indurre delle scelte da parte dei clienti. E in fin dei conti, quando uno ha dei soldi da impiegare, ha dei risparmi o ha una banca con cui vuole dialogare perché ha bisogno dei servizi, fa una scelta. In questo caso fa una scelta di una finanza che non finanzia le armi, che non finanzia le fonti fossili, che non finanzia paesi dove c'è la pena di morte e quant'altro in sostanza. Quindi noi, come dire, indichiamo quali sono i nostri principi e quali sono i nostri valori, le persone fanno una scelta in sostanza, ecco, perché

0: credito che poi alla fine non vada a incidere più di tanto sui bilanci familiari?
1: Sì, c'è il problema dei bilanci familiari, giustamente, e c'è anche il problema delle piccole e medie imprese che hanno bisogno di credito e che in questo momento, proprio in conseguenza della situazione a cui lei faceva riferimento, sono molto prudenti anche nell'investire. È chiaro che l'aumento dei tassi di inflazione incide su questo, è altrettanto chiaro che noi cerchiamo di assorbire quanto è assorbibile, stando attenti ai costi, ragionando su altre possibili fonti di entrata, ma l'attenzione costante è far sì che il credito sia alle famiglie e alle piccole imprese possa essere dato in condizioni, come dire, le più convenienti possibile, sapendo chi sono i destinatari del nostro credito e sapendo naturalmente che anche le banche etiche devono stare sul mercato e non possono fare azioni che stanno fuori dal mercato. Però su questo c'è molta attenzione e c'è molta cura. Un paio di anni fa, con inflazione galoppante, banca etica decise di rinunciare a una parte degli utili proprio per abbassare i tassi dei mutui delle persone con reddito, con minore capienza di reddito, in sostanza, ecco, proprio fece un intervento di taglio rinunciando agli utili, per cui questi interventi ogni volta che sono possibili li facciamo, non ci interessa fare grandi utili, i nostri soci ci chiedono più ovviamente stabilità, ovviamente funzione sociale, però, come dire, di svolgere la nostra funzione, ecco, piuttosto che quella di produrre dei grandi utili.
2: Uno dei panel a Venezia si intitola Le sfide legate all'accoglienza dei rifugiati, cosa fanno le organizzazioni che si occupano di accoglienza e integrazione e di cosa hanno bisogno. Per istituzioni come la Caritas, avere finanziamenti che provengono dall'economia solidale fa parte di un circolo virtuoso per promuovere determinati valori positivi, come spiega uno dei relatori della conferenza, che è Massimo Pallottino, responsabile studi e advocacy per Caritas Italiano. Ascoltiamolo.
3: Un po' il tema è dirsi che l'accoglienza è un investimento sul futuro. Quando uno parla di sicurezza, spesso pensa alla sicurezza a brevissimo termine, spesso anche non troppo a proposito rispetto ai dati statistici, ma a noi interessa la sicurezza a lungo termine, cioè come le persone che sono presenti nel nostro territorio e saranno presenti nel nostro territorio, perché al di là di proposte politiche fantasiose, moltissime persone saranno comunque presenti nei nostri territori negli anni che verranno, quindi investire nel sostegno all'integrazione, al loro contributo, al bene comune che costruiamo insieme qui è fondamentale e questa operazione ha bisogno di risorse, ha bisogno di risorse e di attività. Ora per noi di Caritas il tema è che questo non è un tema, diciamo, specialistico e tecnico, cioè non riguarda gli operatori del settore, ma riguarda tutta la società italiana. Per noi il tema è anche quello di sensibilizzare ogni persona alla necessità di questo, che però ha bisogno di gambe, ha bisogno di strutture, ha bisogno di risorse, ha bisogno di politiche pubbliche orientate a questo. Allora il ruolo della Non lo vediamo benissimo in tantissimi territori in cui Caritas o enti collegati a Caritas sono impegnati in questo, e c'è bisogno di una buona finanza, perché la buona finanza è anche quella che sostiene questo tipo di attività. Allora la buona finanza è quella che permette alle cooperative, che magari vengono pagate con molti mesi di ritardo per le operazioni che compiono su questi temi, invece di avere la possibilità di continuare a lavorare, pagare gli operatori, garantire una continuità negli operatori, perché poi c'è una dimensione tecnica, ma c'è anche una dimensione di relazione personale. È chiaro che l'integrazione di una persona che vede cambiare l'operatore di riferimento 3-4 volte nel giro di pochi mesi è chiaro che ha dei grossi limiti. Allora garantire questo tipo di continuità è una delle cose

0: che certamente una buona finanza permette. Ora, la finanza normale delle banche è una finanza che chiede collaterali, chiede garanzie che non sempre è facile offrire, invece con Banca Etica, cioè da moltissimi anni in realtà, ma è stata rinnovata anche ultimamente, un rapporto di prossimità e di poter accedere a questo tipo di servizi. Allora è un tema complesso in cui, diciamo, l'elemento della finanza è proprio a servizio di questa attenzione, di questa continuità che deve essere radicata nelle comunità, ma radicata anche nelle professionalità e nelle continuità di queste azioni. Quindi questo a sostegno delle politiche pubbliche, che su cui naturalmente noi tante volte abbiamo espresso anche delle posizioni, come dire, critiche, nel senso che le abbiamo viste anche un po' smontarsi nel corso degli anni. Quindi questo è un po', credo, il tema.
1: Su questo che lei ha accennato, per capire quanto è importante le sovvenzioni, gli aiuti, i finanziamenti che arrivano a Caritas vengano da una filiera tra virgolette etica. È un modo per far sì che il circolo sia virtuoso?
0: È un modo per far sì che il circolo sia virtuoso. Il mondo Caritas è sempre connesso al tema della finanza etica, al tema del consumo etico, perché noi siamo cittadini, ma siamo consumatori di beni e servizi, siamo consumatori di beni e servizi finanziari. Se è vero che nel 2025 105 diocesi hanno segnalato 15.000 posti disponibili per l'accoglienza ai cittadini stranieri, in particolare in questo settore, vediamo bene che il movimento finanziario necessario per tenere in piedi queste attività è fondamentale. Allora, così come noi stiamo attenti, come dire, ad acquistare cibo nutriente, sano, prodotto localmente, ovviamente spesso con tutte le difficoltà, le mediazioni che sono necessarie su tutti i territori, però questo rimane un punto di attenzione, e rimane un punto di attenzione anche quello relativo alla finanza. Banca Etica ovviamente ci garantisce che chi di noi versa il proprio stipendio banalmente in Banca Etica non vede alimentati circuiti viziosi di acquisto di armi, di gestioni poco chiare, poco corrette, poco trasparenti, e invece vede le proprie risorse messe a disposizione di circuiti virtuosi, territoriali, e quindi anche a servizio di queste operazioni che noi compiamo, in particolare su questo tema dell'accoglienza, ma ovviamente non è il solo.
1: Un'ultima cosa, abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di finanza, Caritas si occupa di persone, anche per dare un'idea ai nostri ascoltatori, qual è l'ampiezza dell'intervento di Caritas per quanto riguarda l'accoglienza?
0: Allora, io le ho citato questo in particolare questo dato che viene da un censimento ad hoc realizzato nel 2025, che parla di 15.000 posti in accoglienza in 105 diocesi, ma in realtà l'intervento di Caritas è molto più ampio. Tutti i nostri centri di ascolto dispersi sul territorio hanno una relazione con cittadini stranieri o persone che hanno bisogno, italiani e stranieri insieme, perché in realtà i poveri non hanno colore, e ci sembra anche necessario superare l'idea dell'aiuto lo straniero perché è straniero. No, io aiuto le persone in difficoltà perché sono in difficoltà, e le persone straniere spesso sono in difficoltà. Per dare un'idea dei numeri, l'altro anno tutti i centri di ascolto in Italia della rete Caritas hanno raccolto 282.000 segnalazioni, che rappresentano, moltiplichiamolo pure per 3 o per 4, otteniamo il numero delle persone, perché questi sono i punti di contatto familiari, quindi 282 interventi che riguardano famiglie. Di questi una quota molto importante sono persone di origine straniera, con disomogeneità ovviamente nei territori. Quindi si tratta di numeri molto importanti, che poi sono anche alla base dei nostri rapporti sulla povertà a livello nazionale. In queste settimane stanno uscendo molti rapporti sulla povertà regionali, in cui le nostre delegazioni regionali fanno il punto proprio a livello territoriale, perché ogni territorio ha un po' la sua storia e le sue esigenze. Quindi tanti posti in accoglienza, in particolare per gli stranieri, ma una rete molto ampia che si rivolge alle persone fragili con servizi, soprattutto con ascolto e accompagnamento, perché poi il tema del servizio è anche un tema di sussidiarietà con le istituzioni pubbliche. Per noi le persone fragili sono responsabilità della comunità, non della Caritas, quindi la Caritas svolge questa funzione anche di segnalare queste fragilità, però con un intervento molto importante e molto capillare.
1: Una rete di ascolto per persone fragili è quella che gestisce la Caritas italiana. Abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di un contesto in cui l'economia, la situazione economica attuale sta colpendo tante famiglie. Parliamo dell'aumento dei tassi di interesse, parliamo dell'aumento del carburante. Per avere un po' un quadro, diamo il benvenuto in diretta al nostro ospite, che è Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la Povertà. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei, radioascoltatori.
1: Allora, qual è la situazione? Nel senso, l'abbiamo citato prima, ci sono delle condizioni economiche, macroeconomiche, strutturali e non, che stanno andando contro sostanzialmente le famiglie, contro la capacità di acquisto delle famiglie. Qual è la situazione per quanto riguarda il vostro punto di vista di queste misure, come stanno impattando sulle famiglie italiane?
2: Ma guardi, basterebbe commentare l'ultimo dato Istat, quello sul quale molti giornali oggi hanno aperto, sul disavanzo al 3,1%, no? Sopra la soglia del 3%, questo purtroppo, ripetiamolo, perché riguarda appunto l'economia del paese, crea una difficoltà nei rapporti con l'Europa e quindi in una fase storica nella quale la nostra economia è in ripresa, soffre più delle altre economie europee, ricordiamolo, ma c'è un segno positivo. Ultimamente c'è un segno positivo, ma insieme a questi dati va anche ricordato che nel 2025, per esempio, per tornare alle sollecitazioni che lei mi faceva, la pressione fiscale nel nostro paese è stata pari al 42,9% del PIL, e cioè è cresciuta addirittura di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. Questo cosa vuol dire? Che quando aumenta la pressione fiscale, ricordiamolo, questo è il livello più alto degli ultimi 10 anni, quando aumenta la pressione fiscale, e allora naturalmente il carrello della spesa diventa più pesante, mi lasci usare una metafora, per cui le famiglie più povere e le persone più povere, ricordiamolo, perché i numeri non dicono tutto, ma a volte sono un pugno nello stomaco, ma spiegano bene, danno bene la fotografia della situazione. In un paese in cui ci sono 6 milioni di persone sotto la soglia della povertà assoluta, non relativa, quelli sono 11 quelli che rischiano di andare, che sono già nella soglia della povertà relativa, alcuni di questi rischiano di scendere verso la povertà assoluta, e 2.200.000 famiglie. Ecco, la pressione fiscale è un elemento fondamentale. L'inflazione è un elemento fondamentale, perché è una tassa piatta su quelli che hanno più difficoltà. Questo dobbiamo ricordarlo. Mi scuso per la semplificazione, ma spero di essermi fatto capire. Cioè, chi ci rimettono di più sono le famiglie povere e le persone povere.
1: Assolutamente, per la semplificazione, per chiarire concetti che altrimenti sono complicati. L'avevo interrotta perché sullo slancio nel dire che oltre alla pressione fiscale c'è anche il valore degli stipendi, e qui mi appoggio anche ai dati che avete diramato voi di Alleanza contro la Povertà, con circa il 10% degli occupati maggiorenni a rischio di povertà, e voi parlate di lavoro povero, di working poor.
2: Certo.
1: Qual è la situazione per quanto riguarda gli stipendi in concomitanza con i fattori di cui lei ha parlato?
2: Ma noi abbiamo la situazione degli stipendi italiana bloccata quasi un decennio fa, nel senso che nonostante vi sia stato un galoppare dell'inflazione, come spiegavo prima, gli stipendi, quindi la capacità e il potere di acquisto delle persone che lavorano, attenzione, non di quelle che sono precarie o quelle che sono sottoposte a forme di lavoro irregolare, le persone che lavorano, come dire, in questa difficoltà, in questa fatica che il paese sta accumulando di stipendi bloccati, non è così negli altri paesi europei, naturalmente con la crescita dell'inflazione vede, come dire, crescere il disagio sociale, non è un caso che il numero dei poveri assoluti e relativi aumentano, cresce il disagio sociale perché, ecco, seconda approfondimento che vorrei fare in questa vostra intervista di stasera, in questo paese si è poveri lavorando. Quindi questo è il dato che noi dobbiamo tenere in considerazione. Una volta il sistema, la leva che ci consentiva di riscattarci dalla situazione di povertà era quella del lavoro. Io ho
1: e quindi...
2: numero di anni sufficienti per ricordare che bastava un lavoro in casa, una persona che lavorava. Oggi invece siamo in circostanze, in situazioni, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, dove uno stipendio non basta più, qualche volta neanche due, allora quando naturalmente si pensa di avere una famiglia composta da più di due, di tre, quattro persone. Ecco, qui poi si aprirebbe un altro tema, ma che lasciamo sullo sfondo. Quindi il lavoro non è più sufficiente, non è più l'elemento che ci consente, che consente agli italiani di non cadere in povertà.
1: E questo, come ha sottolineato lei, a prescindere dal lavoro irregolare che non viene, che non,
2: esatto,
1: viene rilevato. Anche qui.
2: Sì, prego, prego. Scusi.
1: No, era questo il punto, cioè quanto pesa in questo sistema in cui il lavoro regolare viene pagato meno di quanto servirebbe, quanto pesa ancora l'esistenza del lavoro irregolare?
2: Ma il lavoro irregolare pesa tanto, perché vorrei fare osservare sommessamente che non pesa soltanto sulle persone, sulle famiglie, cosa gravissima naturalmente, no? Perché è ovvio che queste non riescono ad arrivare, come si dice in gergo, alla terza settimana del mese, almeno dai dati che noi abbiamo sviluppato. Ma c'è un tema che in questo paese dobbiamo avere il coraggio di affrontare con forza, cioè quello del lavoro irregolare, del lavoro precario. Questo è un danno che si moltiplica, che ha un potere moltiplicatore, perché chi purtroppo subisce la condizione di lavoratore precario irregolare è costretto a non avere coperture contributive, assicurazioni che gli consentiranno un giorno di avere una pensione, come sarebbe nelle aspettative di tutti, voglio sperare ancora, ma non solo, dà la stura per questa stranissima, purtroppo me lo lasci definire, malattia tutta italiana, e non solo italiana in verità, di contributi, di contribuzioni non pagate, di tasse non pagate, cioè di evasione, di elusione contributiva e fiscale. Tutta questa, lei capisce, quando abbiamo iniziato questa intervista abbiamo parlato di Istat, di disavanzo, di entrate, di bilancio dello Stato, ma tutto ciò che non entra nel bilancio dello Stato in termini di tasse evidentemente agisce poi su quelle leve che potrebbero garantire un sistema di welfare, per esempio, che oggi è gravemente in difficoltà. Il nostro sistema funziona come un sistema a vasi comunicanti: se non c'è chi costruisce le pensioni degli altri, gli altri le pensioni non le avranno, in buona sostanza. Quindi
1: grazie.
2: Bisogna fermare questa emorragia.
1: Grazie allora ad Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la povertà, per averci dato questo quadro e averci ben spiegato come poi sia tutto estremamente collegato e come uno spostamento
2: tutto connesso.
1: Grazie a lei, buon lavoro.
2: Poi, buon lavoro.
1: E termina qui questa parte del mondo alla radio. Da Michele Raviare, Daniele Giorgi in regia è tutto. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, l'appartamento. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Arriviamo a Piacenza in una mattinata di fine primavera. Il clima è già caldo ma non ancora afoso. La nostra meta è la chiesa di Nostra Signora di Lourdes, un edificio sacro di architettura moderna fondato a fine degli anni 50. Il complesso parrocchiale è molto ampio e comprende un oratorio, locali per le attività parrocchiali, il centro d'ascolto e una casa di accoglienza intitolata a Don Paolo Camminati. È proprio lui, Don Paolo, l'iniziatore di quest'opera avviata come segno di una comunità inclusiva ed accogliente.
0: La storia di questa
2: settimana. La sua idea è stata quella di riuscire a rispondere ad un appello fatto da Papa Francesco di destinare spazi delle parrocchie all'accoglienza. E quindi si è cominciato ad elaborare un progetto che rispondesse a questo bisogno.
0: Da Cristina
2: dare una
0: Oneto,
2: casa a chi Teleradio Pace, si stava Chiavari. Preparando ad avere una propria autonomia abitativa.
0: Raccontata da Cristina Oneto.
1: Don Giuseppe Lusignani è l'attuale Chiavari. Parroco di Nostra Signora di Lourdes. Nel 2020 il Covid si è portato via Don Camminati a soli 53 anni, lasciando sospeso quel progetto che lui stesso aveva presentato alla città pochi giorni prima di essere ricoverato in terapia intensiva. Pur nel dolore di una perdita così grande, la comunità che questo sacerdote tanto amava non si è dispersa e ha portato a compimento quest'opera.
2: La capacità di Don Paolo è proprio stata quella di riuscire a coinvolgere più persone possibili intorno a questo progetto, sia nella fase decisionale che poi nella fase operativa. Anche se non c'è più lui, l'idea è proprio quella di riuscire a dire questo progetto va avanti con le sue gambe, dentro in una comunità, riuscendo, è quella la cosa più importante per noi, perché vorremmo che questa cosa passasse anche come comunicazione alla città intera, cioè che soltanto se si lavora insieme si riesce a fare qualcosa, se no.
1: Il 6 novembre del 2021 la casa di accoglienza Don Paolo Camminati di Piacenza è stata inaugurata e il giorno successivo sono arrivati i primi ospiti. Nel corso degli anni si sono intrecciate tante storie.
3: Io arrivo in questa casa perché, cioè, come tante persone, mi sono trovato in difficoltà dopo la mia separazione, poi anche altri problemi, perdita del lavoro. Però ci arrivo un po' troppo tardi perché mi sono rivolto alla Caritas solo dopo un po' di tempo che io avevo già iniziato ad avere dei problemi.
1: Antonino viene dal sud, per lui il tempo di permanenza nella casa è quasi scaduto, ma il legame con la comunità si è rafforzato e questo lo fa guardare al futuro con ottimismo.
3: Diventa una famiglia, Pasqua, Natale, le feste, feste in chiesa, cose organizzate anche al di fuori dalla casa per coinvolgerci a noi, per essere all'interno di una comunità.
1: Nella casa incontriamo anche James, lui è originario di Brescia. A Piacenza è arrivato passando da un lavoro all'altro senza una dimora fissa e sicura.
4: Dove dormivo io c'era una branda, c'erano i muri ancora con i mattoni, e in terra ancora i ferri che uscivano perché la casa non era stata ancora completata, 6 anni lì. Poi da lì sono arrivato in stazione a dormire sui treni.
1: James è tipografo, la permanenza nella casa gli ha dato una rinnovata serenità.
4: Dal fatto che riesco a dormire di notte, dal fatto che riesco ad andare al lavoro sereno, al fatto che sono sereno.
1: Tutte le richieste sono gestite dalla Caritas della Diocesi di Piacenza, che mette a disposizione un operatore per avviare un percorso di crescita personale.
5: Le persone che arrivano nella casa accettano di partecipare a un progetto che non è scontato, non è banale, perché ma tante volte le persone chiedono un posto letto fondamentalmente, noi controproponiamo invece un progetto di tipo di crescita nell'autonomia, ecco, diciamola così.
1: Alessandro Ghinelli è l'educatore che segue ciascun ospite. Il suo lavoro è affiancato da numerosi volontari della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes che insieme a lui danno vita al desiderio che tanto stava a cuore a Don Paolo Camminati.
5: Uno dei testi che ci aveva proposto quando iniziavamo a pensare a questo progetto era un testo di Jean Vanier che parlava dei poveri che ci evangelizzano. Lui aveva molto a cuore questo tema e credo che anche su questo, ecco, sarebbe contento, perché effettivamente poi io per primo, i volontari, più si entra in contatto poi con la casa, si entra nella casa per queste esperienze di accoglienza e di conoscenza, e più si riesce anche a vivere effettivamente la verità di queste parole. Il fatto che i poveri ci evangelizzano, quindi credo sarebbe molto contento, sì.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.

0: e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.

0: Andremo con gioia alla casa del Signore, colui che è principio e fine di tutte le cose. Il suo potere è l'amore, il suo trono è la croce, e per mezzo della croce il suo regno si irradia sul mondo. Dalla croce egli regna, come principe della pace e re di giustizia, che nella sua passione rivela al mondo l'immensa misericordia del cuore di Dio.
1: Ciao ragazzi, oggi queste parole bellissime del Papa ci danno lo spunto per affrontare una domanda gigante, e cioè: chi governa veramente il mondo? Perché sapete, quando accendiamo la televisione e vediamo per esempio un TG, ci sono tutte questi personaggi che sembrano comandare su tutti, che sembrano decidere se ci deve essere la guerra oppure la pace, se un popolo può stare tranquillo nel suo paese oppure deve scappare a causa di una guerra. E ci sembra che chi governa siano i più forti, quelli che hanno più soldi, più armi. Ma la domanda è veramente così? Oppure c'è un altro re? Beh, proviamo a scoprirlo con i nostri amici. Ben trovati ragazzi! Oggi abbiamo con noi Francesco, Sara, Chiara, Maria Chiara e Alessandro. Ben trovati! Allora, chi governa veramente il mondo? Chi governa la storia, potremmo dire. Beh, si parla di storia. Io qui ho un libro di storia. A voi piace la storia?
2: Sì.
1: La studiate volentieri? Io so che tu sei molto appassionata di storia.
2: Mi piace scoprire la storia dei popoli e quando sono vissuti.
1: Beh, in genere nella storia chi sono i protagonisti?
2: Quelli
1: che studiamo, eh?
2: I re.
1: I re. I re, le regine, i condottieri, i guerrieri. Sono un po' loro, no? I protagonisti. E che elementi caratterizzano un re o una regina?
3: Una corona.
1: Sicuro hanno una corona. Poi?
3: Un trono.
1: Un trono.
3: E un regno.
1: E un regno. Quindi un re è fatto così, ha questi elementi. Ma allora chi governa veramente la storia? Chi è il re più importante? Beh, il Papa, nelle parole che abbiamo ascoltato, ci dice che il re più importante di tutta la storia, il vero re, chi è?
2: Gesù.
1: Gesù. Però scusami tanto, Gesù è un re un po' strano. Perché ha una corona?
2: Sì, ma di spine.
1: Ah. Non è una corona tanto comoda, un po' scomoda una corona di spine, un po' strana. Ha una corona di spine e poi ha un regno?
3: Sì, il paradiso, il cielo, il
1: lui
3: regno
1: dice,
3: del cielo.
1: Lui dice il mio regno non è di questo mondo, il regno dei cieli. E ha un trono?
2: Beh, sì.
1: Quale?
4: La croce.
1: La croce. Però la croce non è un bel trono, scusate, fatemi capire.
4: Non stai seduto.
1: Non stai seduto. Non è proprio un trono comodo la croce, no? Quindi è un re un po' strano. Ci sono dei personaggi nel Vangelo che si accorgono che lui è un re?
4: Gli apostoli.
1: Gli apostoli sicuramente sì. E poi anche qualcuno che non è degli apostoli. Allora, c'è un momento del Vangelo in cui ci sono due personaggi che si accorgono che Gesù è un re. E uno è Pilato, che è un governatore romano. Pensate che Pilato era uno importante, veniva da Roma, aveva visto principi, re, regine. E quando vede Gesù arrivare a un mantello rosso, lo hanno già provato, è sofferente, lo vede arrivare e dice, gli chiede, ma tu sei re? E Gesù che risponde? Gli dice, ma questo lo dici da te stesso oppure qualcun altro te l'ha detto? Pensate, riconosce che Gesù è un re solo da come Gesù cammina. E poi c'è un altro personaggio che si accorge che Gesù è un re. Uno che sta crocifisso insieme con lui.
3: Un ladrone.
1: Un ladrone. Quindi nella vita era uno buono, aveva fatto cose belle.
3: Io non mi credo. Era un ladro.
1: Era un ladro. E però si accorge che Gesù è un re, infatti gli dice, ricordati di me quando entrerai
3: nel paradiso.
1: Nel paradiso, nel tuo regno. Ma se Gesù è un re, vuol dire che ha un potere. Che dici?
2: Perché Gesù Ancora è buono e certi re non ce l'hanno come lui, vogliono solo governare e avere il potere.
1: È vero quello che dici. Potremmo dire che Gesù ha il potere più grande di tutti, che nessuno ha. Il potere di perdonare i propri nemici. Vi faccio un esempio, no? Se vi danno una spinta, qualcuno vi dà una spinta, no? La prima cosa che pensate è perdonarlo o dargli una spinta più forte?
2: Perdonarlo.
1: Ma siete bravissimi. Io vi dico la verità, avrei pensato l'altra cosa, perché perdonare non è facile, è molto difficile. Però Gesù ha questo potere, e questo potere se lo tiene per sé o ce lo regala?
2: Ce lo regala.
1: Ce lo vuole dare anche a noi. Pensate che nel Vangelo di Giovanni c'è una cosa bellissima. Si dice che noi riceviamo il potere di diventare figli di Dio, e quindi abbiamo lo stesso potere di Dio, cioè quello di perdonare. Vedete, i cristiani hanno scelto di obbedire al vero re, che è Gesù, che ha un trono particolare, che ha una corona particolare, però per noi è il vero re. E pensate che il 14 settembre c'è una festa bellissima che si chiama Esaltazione della Croce. La croce abbiamo detto che è
2: il trono di
1: il suo
2: Gesù.
1: Trono, quindi è la festa, potremmo dire, della croce, la festa del trono e di questo re che è Gesù. Ma Gesù, scusate, se è un re, vuol dire che noi siamo i suoi servi?
2: No,
1: è vero, perché lui ha detto che noi siamo suoi amici. Non vi chiamo più servi, ma amici. E allora noi siamo gli amici di questo re, che è Gesù. E con lui possiamo regnare e avere il vero potere, che è quello di amare gli altri, di perdonare i nostri nemici, quelli che ci odiano, quelli che ci vogliono male e che anche non ci sono tanto simpatici. Noi ci vediamo la prossima puntata.
5: C'era una volta.
6: Racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Patriarchi, uomini e profeti, e arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Mosè era vecchio e stanco, stava morendo, non viveva più. Non avrebbe accompagnato in terra promessa più la sua tribù. Chi sarà a guidare tutto Israele? Ora io ve lo dirò. Giosuè il suo nome, alla voce del Signore presto si inchinò. Dio gli comandò di andare e di aver fiducia senza mai temere. Passare il fiume Giordano come già Mosè aveva aperto il mare. Giunti in quella terra tanto sospirata cominciò una grande guerra. A Giosuè con Dio accanto difendeva quella terra. Giosuè, Mosè, che aveva guidato il suo popolo fuori dal paese d'Egitto e per il lungo tempo di 40 anni nel deserto, era vecchio e stanco. La sua vita stava per finire e Dio ancora una volta gli parlò. Non sarai tu a portare gli israeliti nella terra promessa, ma te la farò vedere. Chi sarà allora, o Signore, a guidare la mia gente? E il Signore rispose: vai da Giosuè, di che ho scelto lui. Giosuè, in ebraico Joshua, significa Dio salva. Giosuè, davanti al compito che gli veniva assegnato, fu preso da timore, ma Mosè lo rassicurò: non avere mai paura, Dio ti aiuterà come ha fatto con me, sii forte e coraggioso. Salirono insieme sul monte Nebo e da lì Dio mostrò il paese che aveva promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Mosè poteva finalmente chiudere gli occhi, aveva 120 anni. Dio cominciò a parlare al suo successore e disse a Giosuè: attraversa il fiume Giordano e vai nel paese di Canaan. Io ti aiuterò, proprio come ho fatto con Mosè. Leggi ogni giorno la mia legge, fai ciò che io ti comando. Giosuè si inchinò alla voce del Signore, pronto ad obbedire. Ma il fiume era grande e impetuoso e nel popolo di Israele c'erano donne, bambini, anziani. Allora Giosuè disse ai sacerdoti di avanzare con l'arca dell'alleanza che custodiva le tavole della legge con i comandamenti di Dio. Il fiume era in piena, ma appena i piedi dei sacerdoti toccarono l'acqua, il fiume smise di scorrere prosciugandosi e i sacerdoti camminarono fino al centro del fiume e rimasero lì finché tutta la nazione di Israele non ebbe attraversato. riversato. Un miracolo, sì, un miracolo che ci ricorda senz'altro quello che accadde a Mosè con il Mar Rosso. Il popolo poteva fidarsi dunque di Giosuè, del suo nuovo condottiero. Era chiaro che Dio lo stava proteggendo e lo aveva scelto. Finalmente, dopo tutti gli anni trascorsi in esilio, gli israeliti erano arrivati nella terra promessa, dove potevano costruire case, città, coltivare campi, vigne e alberi da frutto. Ma i nemici di Israele, numerosi e pericolosi, presi da paura, avendo saputo il miracolo del fiume Giordano, si asserragliarono nella città di Gerico, potente, ricca, dove si adoravano gli idoli. Ma come sconfiggerla? Come penetrare nelle sue mura inespugnabili? Giosuè mandò di nascosto due spie a Gerico. Il re della città lo venne a sapere e mandò le sue guardie a cercarle, ma le spie di Giosuè trovarono accoglienza e protezione a casa di una donna di nome Rahab, che li nascose sul tetto della sua casa. E quando arrivarono i soldati: «Spie? Spie qui a casa mia? Ma voi mi offendete! Spie a casa di una onorata suddita? Mi sembra invece di aver visto delle figure scure nell'ombra, proprio laggiù, verso quelle strade!» E mandò a cercarli da un'altra parte. «Vi ho aiutato e vi aiuterò, perché so che Dio è con voi e voi conquisterete il paese. Ma per favore, promettetemi che salverete la mia famiglia!» E così le fu promesso: «Lega una corda rossa alla tua finestra. Quello sarà il segno per il nostro esercito. La tua famiglia si salverà.» Rahab fece scendere le spie dalla finestra con una corda e queste tornarono da Giosuè, insegnandogli il modo di conquistare Gerico. Ma non era la strada che aveva scelto il Signore. «Giosuè, farai marciare i tuoi soldati intorno alla città, circondandola ogni giorno per 6 giorni. Al 7° giorno anche i sacerdoti marceranno 7 volte intorno alle sue mura, suonando lo shofar, la tromba di corno d'ariete. I soldati alzeranno il grido di guerra e le porte della città crolleranno.» E così avvenne. Al suono dei corni sacri, al grido di guerra dei soldati e di tutto il popolo di Israele, non solo le porte, ma tutte le torri, le mura della città andarono in rovina e si salvò soltanto la casa di Rahab, che aveva avuto fiducia in Dio. Ma i nemici di Israele non erano finiti e molti erano ancora da sconfiggere. Possiamo chiederci perché Dio benedice un popolo che deve fare tante guerre. Le guerre non le vogliamo, non le accettiamo, al massimo soltanto per difenderci. Ma dobbiamo leggere la storia di Giosuè, davvero un uomo forte e coraggioso, come la storia di una lotta, la lotta di tutta la vita cristiana contro i nemici che la tentano. E i nemici, lo sapete, arrivano tutti dal diavolo. Ma torniamo a Giosuè, ai re nemici e ai loro eserciti che attaccarono gli israeliti. In campo aperto, alla luce del giorno, il popolo di Israele combatteva con successo, i suoi nemici fuggivano terrorizzati. Non c'era solo la forza delle armi, ma anche l'aiuto del cielo, perché dal cielo cadevano chicchi di grandine, grosse come palle di cannone. Poi Giosuè chiese a Dio di fermare il sole per permettergli di avere luce più a lungo e continuare la battaglia fino alla vittoria. Fermare il sole? Ma il sole non si era mai fermato! Ma Giosuè aveva fiducia in Dio e infatti il sole non tramontò per tutto il giorno, fino a quando gli israeliti non riuscirono a sconfiggere il re di Canaan e i loro eserciti. Giosuè, combattente per la fede, guida della sua gente, scelto da Dio, il cui nome significa Dio salva. Non vi ricorda qualcuno? Sapete come si traduce in greco il nome Joshua, cioè Giosuè? Si traduce con Gesù. E Gesù e l'antico patriarca, forse, non avevano solo il nome in comune.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati, cari bambini. Bentornato anche a te, Tommasino.
2: Ciao,
1: ancora sulla nostra barca, sempre per salpare sulla parola di Dio. E oggi rispondiamo ad una domanda importante. Anzi, la faccio a voi, cari bambini. Chi è per voi Gesù? E parto proprio da un brano che ci dà l'idea e ci fa capire chi è per noi Gesù. Proprio Gesù stesso lo chiede ai suoi discepoli: chi dite che io sia? Risponde solo uno a questa domanda, ed è Pietro, e dà la risposta più bella: il Cristo, il nostro Signore. Gesù lo incontriamo in ogni luogo, lo incontriamo a scuola quando viviamo l'altruismo con i nostri compagni, lo incontriamo in parrocchia quando viviamo la bellezza della catechesi, o no, Tommasino? Lo incontriamo nelle belle esperienze che facciamo ogni giorno.
2: Certamente.
1: A me tu rimasta... quando lo incontri Gesù, Tommasino?
2: Allora, a me è rimasta molto impressa la frase che hanno detto i nostri piccoli amici, che è dentro il cuore di ognuno di noi tutti i giorni. E io, quando faccio delle buone azioni per i miei amichetti o anche per mio cugino Agostino, con cui ogni tanto io litigo, però quando faccio delle buone azioni per lui, ecco, allora sento che Gesù è lì.
1: Ed è bello così. Abbiamo trovato allora un posto perfetto dove far dimorare Gesù. E sapete qual è? Là ce l'ha detto Tommasino: è il nostro cuore. Allora, un segreto, anzi una ricetta per vivere bene è trovare ogni giorno un momento per incontrare. Un piccolo momento di silenzio, un piccolo momento di preghiera, e poi sappiate che se vogliamo vederlo, entriamo in una chiesa, puntiamo gli occhi verso il lumino rosso, che segna sempre la sua presenza viva e reale, che è il tabernacolo, e lì avremo la sicurezza al 100% di incontrarlo. Quindi è l'unico punto in cui possiamo vederlo e vivere anche una bella esperienza. Allora, Tommasino, noi questa esperienza l'abbiamo fatta, la facciamo ogni giorno, e invitiamo i nostri amici a vivere questo incontro in maniera bella e profonda. Allora, siete pronti? Ogni settimana sulla nostra barca entreremo nella parola di Dio e insegneremo a voi e ricorderemo a noi invece la bellezza di appartenere a quel Gesù che proprio oggi abbiamo incontrato e che ci chiede: ma voi chi dite che io sia? Allora, appuntamento alla prossima settimana, bambini. Ciao e un abbraccio.
2: Ciao,
1: ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù. Caro Gesù.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: migranti, il Papa all'udienza generale, tutelare i minori vittime di violenze indicibili, ai fedeli polacchi, tutelare la famiglia, da venerdì il viaggio in Francia. All'ONU incontro tra Trump e Zelensky, dal Cremlino aperture, ma al momento dicono non ci sono le condizioni per avviare negoziati di pace. In Messico, sacerdoti nei territori di criminali per confessare e portare la comunione. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Stamani all'udienza generale in piazza San Pietro il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, commentando il capitolo sul senso dell'attività umana nell'universo. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati.
4: Per incontrare Dio, spiega il Papa, Gaudium et Spes sottolinea che l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo, perché per i cristiani i progressi dell'umanità

0: Salvatore Cernuzio.
1: Un appello accorato quello di Papa Leone XIV, accorato perché incentrato sulle sofferenze di migliaia di bambini e adolescenti costretti ad abbandonare la propria terra.
2: Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
1: Anche uno solo di questi bambini è il tema dell'edizione 2026 della Giornata del Migrante, che richiama l'attenzione sulla parte più fragile dei flussi migratori, i minori appunto, la cui dignità è troppo spesso calpestata, come scriveva il Papa nel suo messaggio del 14 agosto per la ricorrenza. Nello stesso documento Leone XIV domanda protezione e tutela dei diritti per questi bambini e ragazzi e interpella le istituzioni perché promuovano i ricongiungimenti familiari e scongiurino il trauma dei rimpatri. Oggi all'udienza generale un nuovo appello, ma questa volta alla responsabilità di tutti.
2: Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
0: La preghiera e la condivisione della parola di Dio rafforzino la fede dei coniugi affinché collaborino generosamente con Dio nella trasmissione della vita e dei valori cristiani in quella particolare comunità che è la famiglia. Così ancora il Papa nell'udienza generale di oggi durante i saluti ai fedeli in lingua polacca. E da venerdì 25 settembre a lunedì 28 il Papa sarà in Francia. A Parigi farà tappa nella sede dell'UNESCO per affermare i valori spirituali dell'arte. È questo l'auspicio dei giovani parigini della comunità Pierre Vivantes, che per l'arrivo del Papa nella capitale francese raccontano l'attesa per un nuovo appello legato all'unità e al suo significato. Edoardo Giribaldi.
3: Saremo tutti insieme allo Stade de France, alle Champs-Élysées e negli altri luoghi degli incontri. Siamo uniti perché abbiamo un unico fondamento, Cristo. Tutto nasce da questo. A dare voce ai sentimenti dei giovani parigini in attesa di incontrare il pontefice nella veglia di venerdì 25 settembre è Pierre-Alexis Le Marchand, volontario della comunità Pierre Vivant di Saint-Denis, proprio il quartiere che ospita lo stadio dove si terrà l'evento e dove lui stesso presterà servizio come volontario. Pierre Vivant, racconta, è un'associazione che riunisce giovani sparsi in tutto il mondo, fondata su un paradosso. Più la società viene definita secolare, più cresce il fascino esercitato da monumenti religiosi eretti nei secoli. Le pietre vive sono dunque questi ragazzi e ragazze, un tramite perché l'arte sacra non si riduca a semplice patrimonio storico, ma ritrovi il significato spirituale da cui è nata. L'auspicio del giovane è che il Papa, rivolgendosi ai francesi, torni a richiamare l'unità e soprattutto cosa costituisce il suo fondamento.
0: La seconda giornata di dibattito generale all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, e apriamo la pagina degli esteri, riprenderà alle 15 ora europea e vedrà come temi principali due dossier, quello ucraino e iraniano, ma anche l'atteso confronto delle aziende dell'intelligenza artificiale con il Consiglio di sicurezza. Intanto, protagonista della giornata di ieri, il presidente americano Trump e il servizio di Marina Tomarro.
4: L'America è tornata ed è più forte che mai. Con queste parole ieri il presidente americano Trump ha aperto il suo discorso all'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Mentre gli altri parlano di pace, io l'ho realizzata, ha detto Trump, avvertendo poi Teheran. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di midterm o l'annienterò, ha spiegato rivelando colloqui USA-Iran a margine dell'Assemblea. Immediata la replica dai militari di Teheran, pronti a infliggere colpi devastanti ed imprevedibili. E poi un messaggio anche al suo omologo russo Putin, metta fine alla guerra, incontrando poi anche il presidente ucraino Zelensky, che si è detto pronto a vedere Putin in qualunque momento, e anche il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, nell'ultimo discorso del suo mandato, ha invitato i leader presenti ad usare al meglio questa settimana per favorire la de-escalation nel dialogo. E tra poco si aprirà la seconda giornata di lavori, tra i temi principali la situazione ucraina ed iraniana e il colloquio tra i capi della diplomazia di Russia e Stati Uniti, Lavrov e Rubio, previsto nella prima parte della giornata.
0: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso per un attacco di droni all'alba sulla capitale ucraina dal Cremlino. Intanto, dopo l'incontro tra Putin e Zelensky a New York, il portavoce Peskov afferma che al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati. Un intervento americano nello stretto di Bab el-Mandeb sarebbe considerato dagli Houthi una linea rossa, lo ha detto il consigliere militare del gruppo yemenita. Sarebbe colpiti obiettivi americani nella regione. E nell'arcidiocesi di Monterrey in Messico il Santissimo Sacramento arriva nei quartieri più difficili a bordo di un furgone.

0: territori dove ci sono narcotraffici e migranti. Al microfono di Giada Aquilino, padre Ignazio Pulido Mendiola, responsabile della comunicazione dell'Arcidiocesi messicana di Monterrey.
1: Siamo una città industriale che ogni volta cresce di più, quindi arrivano tantissime persone, non soltanto del sud del Messico, che succede spesso, sino anche di persone che vengono di tutta Latinoamerica, di Haiti, di Venezuela, Guatemala. L'Arcidiocesi di Monterrey ha dovuto costruire tre diverse case di migranti.
2: Quali servizi vengono offerti?
1: La idea è andare a qualsiasi posto, portare la presenza eucaristica per l'adorazione, per offrire la confessione.
2: Ecco, quali sono le sfide del territorio?
1: Una delle cose importanti a capire, per esempio in Messico abbiamo questo grave problema della criminalità per il narcotraffico. Una delle cose che vogliamo fare proprio è andare a questi posti che sono più problematici per fare presenza eucaristica lì, dove le persone a volte l'unico che fanno è andare al lavoro durante la giornata, arrivare alla sua casa e mettersi dentro della sua casa e non uscire mai.
0: Per la rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, l'Osservatore Romano ha pubblicato stralci dal sermone che il pastore protestante francese Trocmé pronunciò il 23 giugno del 1940, il giorno seguente alla resa della Germania. Il servizio di Giulia Galeotti.
3: Come ogni domenica, il 23 giugno 1940, gli abitanti di Le Chambrons-sur-Lignon, paesino dell'Alta Loira, vanno a messa. Come ogni domenica, nel tempio protestante attendono l'arrivo del loro pastore, André Trocmé. Ma se inizialmente il suo sermone è simile a quello di sempre, dopo una breve pausa tutto muta. Da oggi, dice, dovremo cambiare il nostro modo di vivere. Perché in realtà quella domenica è diversa da tutte. La Francia si è arresa a Hitler. Pacifista convinto, Trocmé prende pubblicamente posizione. Non finge che nulla sia successo, né invita i fedeli a imbracciare le armi o a collaborare con i nazisti. No, il suo è un appello all'azione concreta in applicazione del Vangelo. Così quando quella domenica la comunità torna a casa, porta qualcosa di nuovo. È la pratica della resistenza non violenta. Il paesino si attiva salvando così 5.000 persone, tra le quali circa 3.500 ebrei, per la maggior parte bambini. Sopra la facciata di marmo del tempio, quella domenica si leggeva la frase «Amatevi l'un l'altro». Brilla tuttora.
0: È tutto, collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi grazie per l'attenzione, le notizie tornano alle 3.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è mercoledì e quindi apriamo il nostro programma parlando dell'udienza del Santo Padre di questa mattina. Il Papa ha continuato la sua disamina della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes e si è soffermato in maniera particolare sul terzo capitolo della prima parte, il cui titolo è L'attività umana nell'universo. E dunque il Papa ha risposto a questa domanda: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Creato a immagine e somiglianza di Dio, ha detto il Papa, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà, con l'intelligenza, l'uomo aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società, contrariamente a quello che alcuni pregiudizi lasciano credere. Ma ascoltiamo le parole del Papa.
1: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine, però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
0: Dio ha posto, ha detto il Papa, nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro attività. E c'è un importante richiamo, ha ricordato ancora il Papa, al mistero dell'incarnazione, perché l'umanità non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, ma assunta in tutta la sua interezza, continuando ad essere, in Cristo, libera ed operosa. Ascoltiamo ancora le parole del Papa.
1: Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del Regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati.
0: Rivolgendosi ai pellegrini italiani al termine dell'udienza, il Santo Padre ha salutato con particolare affetto i pellegrini della diocesi di Rimini, accompagnati dal vescovo Monsignor Niccolò Anselmi, a cui ha ricordato ancora una volta e ringraziato ancora una volta per l'accoglienza che gli è stata riservata nella sua recente visita pastorale. E ha inoltre ricordato i giovani malati e gli sposi novelli, come il Papa fa sempre, ricordando la memoria liturgica di oggi, cioè quella di San Pio de Pietrelcina, augurando che la sua testimonianza di fede e di carità sia per ciascuno un invito a confidare sempre nella bontà e nella misericordia di Dio. E adesso facciamo una pausa musicale prima di passare al nostro prossimo argomento. Se eravate in ascolto già prima dell'inizio della trasmissione, avrete notato che abbiamo ascoltato un brano di Ornella Vanoni, il cui titolo era Santa Allegria, tratto dall'album Argilla. Vogliamo rendere omaggio a questa straordinaria cantante, recentemente scomparsa, perché ieri, 22 settembre, ricorreva l'anniversario della sua nascita. E dunque ascoltiamo un brano che la Vanoni aveva presentato qualche anno fa ad un'edizione del Festival di Sanremo, è un brano di Bungaro e Pacifico, nel quale veniamo invitati ad imparare ad amare, non soltanto nei rapporti tra le persone, ma anche ad amare se stessi e ad amare il proprio rapporto con la vita.

0: E adesso, cari amici, andiamo a visitare insieme una mostra che si apre proprio questo pomeriggio, meglio, questo pomeriggio si inaugura, domani sarà tra l'altro aperta invece al pubblico, andrà avanti fino al prossimo novembre, fino al prossimo 3 novembre, ed è possibile visitarla all'Archivio di Stato di Roma. Ne parliamo con la curatrice della mostra, che è Sveva Pacifico, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
0: La mostra è dedicata ad una sovrana che ha veramente legato la sua vita alla città di Roma ed è una mostra che è allestita presso la Biblioteca Alessandrina, appunto, dell'Archivio di Stato, come vi dicevo, al corso Rinascimento numero 40, e il cui titolo è Come sole fra le stelle. Intanto Cristina di Svezia, la regina Cristina di Svezia, ha lasciato moltissimi documenti nell'Archivio di Stato, veramente si può ripercorrere in qualche modo tutta la sua stagione, per così dire, romana.
1: Sì, diciamo, diversi documenti. Noi ovviamente abbiamo fatto una scelta tra quelli che ci sembravano più significativi e che potevano anche esercitare maggior fascino sul pubblico, perché naturalmente si pensa anche a questo nella organizzazione di una mostra. Uh-huh. E il nostro intento non era soltanto ricostruire un semplice percorso biografico, ma fare a tratteggiare la personalità della regina di Svezia, di Cristina di Svezia, seguendo le tracce che la sua presenza ha lasciato nella vita sociale e culturale della città, con la quale instaurò un rapporto, diciamo, con alterne fortune, un rapporto molto intenso.
0: Mm-hmm. Lei arrivò a Roma il 23 dicembre del 1655. Vogliamo rievocare un po' le ragioni che l'avevano spinta a lasciare Stoccolma e a venire a Roma?
1: Sì, entrò ufficialmente il 23 dicembre con una grande trionfale parata, entrando dalla Porta del Popolo, e come era poi consuetudine per queste entrate trionfali nella città, l'apparato barocco, delle macchine anche effimere che si usava costruire proprio per questo tipo di eventi. Aveva abdicato nel 1854 al trono di Svezia e aveva poi successivamente abiurato la fede luterana e si era convertita al cattolicesimo. In realtà, nel momento in cui aveva abdicato, aveva già in mente di convertirsi al cattolicesimo. Ora è chiaro che sui motivi dell'abdicazione ci sono sicuramente delle letture diverse, però possiamo dire con abbastanza sicurezza che sicuramente la conversione al cattolicesimo era incompatibile con il regno di uno stato comunque luterano, di un paese luterano, profondamente luterano, per cui nel momento in cui abdicò fu anche un po' forse una scelta quasi non obbligata, però sicuramente di grande anche intelligenza venire comunque a Roma, che era ed è ancora il centro della cristianità cattolica.
0: Dicevamo che appunto questa mostra si basa sui documenti che sono conservati all'archivio di Stato. Vogliamo provare così a accompagnare idealmente i nostri ascoltatori in una visita guidata a questa mostra, poi naturalmente ci andranno incuriositi ovviamente da quello che diremo.
1: Ce lo auguriamo. E, certo, diciamo che noi abbiamo in esposizione circa 40 documenti. Sono documenti che sono stati raccolti ed esposti per nuclei tematici, quindi si è privilegiata la scelta del tema rispetto all'ordine cronologico, che questo non significa che non ci sia comunque una ricostruzione della cronologia degli eventi principali della vita di Cristina, che accompagna comunque il visitatore, riuscendo anche a spiegare dei significati sottesi alle scelte curatoriali che altrimenti potrebbero non essere immediatamente evidenti. Però la mostra è organizzata per nuclei tematici che sono costruiti soffermandosi sull'arrivo della regina nella capitale, sulla rete di relazioni culturali e mondane che ella seppe costruire nel suo soggiorno romano, sulla dimensione religiosa della regina e sulla sua morte, perché anche la sua morte fu un evento comunque che fu vissuto con grande intensità e con grande fasto dal clero romano. E nucleo tematico è quello dedicato ai suoi interessi, anzi altri nuclei tematici, quindi in particolare soffermandosi sulla musica, il teatro, il collezionismo, il rapporto con i libri, anche devo dire cercando di restituire delle suggestioni dell'ambiente, della scena romana di quel tempo. E infine c'è anche una sezione dedicata alla visita alla Sapienza. Noi siamo il complesso di Sant'Ivo era lo Studium Urbis, no? E quindi tra le prime visite che la regina fece nei centri culturali della città ci fu proprio lo Studium Urbis già nel 1656, quindi poco dopo il suo arrivo, e fu accolta qui dai professori dello Studium Urbis. E quindi diciamo che i vari temi affrontati ci permettono proprio di restituire la complessità del personaggio di Cristina, che non fu una sola cosa. Mm-hmm. Ma fu al tempo stesso regina, convertita, intellettuale, mecenate, collezionista, in un certo senso esule, però anche al centro della culturale, parte molto durante la vita, ma in parte anche dopo la morte.
0: Sì.
1: E parliamo, diciamo che sì.
0: Parliamo proprio di questo aspetto per cui Cristina è nota, no? Questo aspetto del mecenatismo di cui parlava e quindi del suo amore per le arti, che si era sviluppato, se ricordo bene, anche con la creazione di un teatro che oggi non esiste più.
1: Sì, con il Teatro di Tordinona. E, diciamo che il Teatro di Tordinona è un teatro che probabilmente è stato definito il primo teatro pubblico dell'età moderna, in un senso ovviamente, in un'accezione ovviamente da contestualizzare, no? Nell'epoca, e quindi non possiamo proprio fare un parallelo con il termine pubblico dell'età contemporanea, però è sicuramente un teatro che non era edificato nei palazzi nobiliari, ma era esterno ai palazzi nobiliari ed era aperto. Il Teatro Tordinona non esiste più perché era sul Tevere. Uh-huh. E quindi quando fu necessario fare tutta un'operazione riguardante gli argini del Tevere, il teatro non sopravvisse a questa operazione, ma comunque era un teatro che aveva avuto sempre delle vicende abbastanza, aveva attraversato delle vicende molto alterne. Poi non si deve pensare al teatro, alle aperture del teatro del XVII secolo paragonandole a quelle del teatro contemporaneo. Ovviamente si trattava di aperture molto ristrette, soltanto in alcuni periodi dell'anno, quindi è una situazione un po' particolare. Comunque questo teatro fu sicuramente edificato per interessamento della regina, sicuramente, attraverso poi anche l'intermediazione del suo segretario Dalibert.
0: Sì, volevo soltanto aggiungere una piccola cosa: il Teatro Tordinona oggi esiste, naturalmente non è quello di Cristina, esiste un altro piccolo teatro che ha questo nome.
1: Nello stesso posto, è anche in un altro posto, sì, in un altro luogo. Certo.
0: Dove sorgeva quello di Cristina?
1: Sorgeva proprio sulla via Tordinona, e affacciava sul Tevere, si raggiungeva sia dalla terraferma che dall'acqua.
0: Mm-hmm. Sì. Poi un altro aspetto che appunto riguarda la sua, appunto, la figura di Cristina è il suo collezionismo, il suo amore, no? per il collezionismo. Abbiamo documenti anche di questo?
1: Beh, per esempio noi abbiamo un documento che riguarda un acquisto della regina probabilmente archeologico, ma abbiamo questo in esposizione, ma soprattutto abbiamo l'inventario della regina, l'inventario dei beni della regina che fu fatto dopo la morte, e questo inventario raccoglie, descrive le varie collezioni che la regina aveva, conservava a Palazzo Riario. E tra queste collezioni c'è la famosa collezione delle statue, c'è la medaglieria, c'è la quadreria, ci sono, diciamo, delle collezioni che rispecchiano tutti molti interessi della regina, e ma anche chiaramente tengono conto di molte acquisizioni che furono fatte anche sul mercato antiquario romano. Mm-hmm. C'è da dire che la regina arrivò a Roma già con delle sue collezioni e con una sua biblioteca che poi si arricchì durante il soggiorno romano.
0: Sì. Il titolo della mostra è particolarmente suggestivo, devo dire, quindi insomma, complimenti a chi lo ha scelto, ma questo Come sole fra le stelle, a cosa si riferisce?
1: Sì. L'abbiamo scelto con il direttore, diciamo. Uh-huh. Come sole fra le stelle è la rielaborazione di un passo, anzi proprio del brano finale del libro di Gualdo Priorato. Gualdo Priorato, il conte Gualdo Priorato aveva scritto una storia su Cristina di Svezia, una biografia su Cristina di Svezia, e chiude proprio questa biografia che aveva ovviamente anche, diciamo, un intento encomiastico, insomma non era una cronaca pura e semplice dell'arrivo di Cristina, del viaggio dell'arrivo di Cristina a Roma, con una frase che appunto dice: se questa regina con le doti incomparabili dell'animo suo e con le franche risoluzioni del suo cuore può come sole fra le stelle giustamente vantarsi di spiccar come unica al mondo. E quindi è tratto da questo passo finale di Gualdo Priorato.
0: Mm-hmm. Volevo ricordare che la mostra è promossa dal Ministero della Cultura, dalla Direzione Generale degli Archivi, dall'Archivio di Stato di Roma, naturalmente dall'Ambasciata di Svezia a Roma. Lo dico perché l'inaugurazione di questo pomeriggio vedrà appunto la presenza anche dell'ambasciatrice di Svezia, Karin Höglund.
1: L'inaugurazione sarà aperta con i saluti del direttore dell'Archivio di Stato e dell'ambasciatrice. Poi ci sarà una, diciamo, una piccola presentazione fatta da me, e dopodiché avremo anche, diciamo, un intervento musicale e una performance della cantante Anna Zilli. Uh-huh. E a seguire ovviamente si farà una visita alla mostra.
0: Tra i documenti che sono appunto esposti in mostra, quando appunto la illustra e accompagna dei visitatori a vedere questa mostra, c'è qualche cosa che per lei è particolarmente significativo, particolarmente prezioso, cioè un reperto che in qualche modo le sembra una sorta di chiave per comprendere la figura che rimane enigmatica, misteriosa di Cristina?
1: Ma devo dirle che è difficile scegliere, perché ci sono indubbiamente, l'inventario dei beni della regina è veramente interessante, perché ci fa fare proprio un viaggio. Mm-hmm. nella vita della regina, nei suoi interessi, nelle sue passioni, e quindi è una ricostruzione molto fedele, molto precisa, molto accurata, ma anche molto ricca, ecco, di quello che di

0: quello che la circondava, no? E sicuramente sono anche molto interessanti dei documenti nei quali si coglie anche la dimensione religiosa della vita di Cristina Roma, perché comunque tutti i nobili, ma in particolare poi nel nostro caso specifico la regina Cristina, avevano l'abitudine anche di porre in essere delle pratiche pie, no? Di fare delle beneficenze, e quindi noi abbiamo diversi documenti di congregazioni religiose che raccontano la visita di Cristina presso le congregazioni, e visite nelle quali diciamo la regina, oltre che essere ospitata, fare una volta durante l'anno santo, fa anche, insomma, fa anche la lavanda dei piedi agli astanti, ma ci sono anche appunto dei casi in cui visita anche le è scritto nelle carte, librerie, libraria, ma chiaramente si parla di biblioteche, sì, di queste congregazioni religiose che erano comunque anche centri culturali. Quindi questo è sicuramente sono sicuramente documenti che trovo molto molto molto significativi da questo punto di vista. È anche bella la pianta del progetto di Carlo Fontana sul teatro Giordinona, che è anche molto interessante. Ma ci sono diverse cose, diversi pezzi molto, molto significativi. C'è il testamento della regina, ci sono delle memorie, dei racconti, dei diari, no, della vita romana di quegli anni, che parlano appunto delle sue relazioni sociali, che sono anche molto interessanti, ci fanno capire tante cose, ci fanno capire per esempio che la regina di Svezia, come da molti è stato anche, diciamo, scritto, fu comunque una figura che rimase sovrana, rimase regina. Non smise mai di esserlo, no? Proprio nell'indole, anche nel modo di vivere. Quindi è molto interessante, perché comunque ci restituiscono, riescono a restituirci forse la dimensione più profonda e complessa della personalità di una donna sicuramente inquieta, sicuramente colta, intelligente, ma proprio d'eccezione nel senso letterale del termine. Penso che ci siano diversi spunti interessanti, diverse suggestioni che il visitatore potrà cogliere.
1: Certo.
0: E poi va bene, lasciamo ovviamente al visitatore il gusto anche di scoprirle,
1: della scoperta,
0: venendo e comunque autonomamente, anche secondo i propri interessi.
1: Certo. Volevo ricordare una cosa importante, perché la mostra è aperta, vi dicevo, fino al 3 novembre, però con orari un po' particolari. Vogliamo ricordarli?
0: Sì, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18.
1: Quindi appunto con orari un po' ristretti nella possibilità,
0: sì,
1: della visita.
0: E poi però il 26 e il 27 di settembre, nelle giornate del patrimonio, che sono proprio un evento del Ministero della Cultura, sarà aperta mattina e pomeriggio, quindi i prossimi sabato e domenica sarà aperta mattina e pomeriggio, e ci saranno anche delle visite guidate.
1: Benissimo, grazie allora, grazie a Sveva Pacifico.
0: Grazie a voi.
1: Che è la curatrice della mostra Come sole fra le stelle, Cristina di Svezia nelle carte dell'Archivio di Stato di Roma, una mostra ospitata alla Biblioteca Alessandrina dell'Archivio di Stato di Roma in corso del Rinascimento 40, e che si inaugura questo pomeriggio e aperta appunto da domani fino all'inizio di novembre. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
0: Grazie, ringrazio io voi.

0: Adesso parliamo di un premio, il premio per la cultura mediterranea promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, giunta quest'anno alla 20ª edizione, di cui sono state annunciate le terne finaliste. E abbiamo il nostro ospite con noi al telefono, Giovanni Pensabene. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Dunque, intanto una storia ormai veramente lunga, no? Dicevamo 20ª edizione di questo premio. Che cosa ha voluto celebrare e come negli anni si è evoluto il premio per la cultura mediterranea?
1: Questo premio, come lei ha poc'anzi detto, ha 20 anni di vita, sono un bel periodo, nel quale via via sono stati premiati tanti scrittori nelle 8 sezioni nelle quali si articola il nostro premio. E quindi abbiamo premiato personaggi illustri che hanno sempre in qualche modo dato luce diversa, diciamo, a questo nostro Mediterraneo, che, come tante volte hanno detto il Santo Padre Papa Francesco, ma anche Papa Leone che sta seguendo, hanno, come dire, sottolineato che il Mediterraneo è stato da sempre un mare che ha unito culture diverse, economie diverse, traffici commerciali, scambi di costumi, di cultura, e purtroppo oggi, e noi l'abbiamo sottolineato perché nel nostro premio abbiamo sottolineato che purtroppo oggi è diventato un mare, un cimitero, per purtroppo tutte le persone che perdono la vita, non solo la speranza di arrivare in un mondo dove le condizioni di vita sono molto diverse, ma perdono la propria vita. Io sono stato colpito da una riflessione fatta da una persona che è venuta qui da noi a ritirare il premio proveniva dalla sponda sud del Mediterraneo. Dice: tante volte partono perché preferiscono morire una sola volta piuttosto che morire tutti i giorni della loro vita in condizioni disperate. Quindi è un premio che di anno in anno si rinnova, e nel corso degli ultimi anni, e poi concludo questa mia prima riflessione, nel corso degli ultimi anni ha individuato come fil rouge del premio, alcuni anni fa, proprio sulle migrazioni. Lei ricorda, insomma, in particolare quell'anno abbiamo avuto la tragedia di Cutro, ma poi abbiamo sottolineato, perché il nostro premio è frequentato da tantissimi giovani, con una giuria giovanile, giovani ai quali noi rivolgiamo la nostra attenzione, delle regioni Calabria e Basilicata, perché la nostra fondazione è Calabria e Basilicata, abbiamo sottolineato come i cambiamenti climatici. Quest'anno, ad esempio, un tema di grandissima attualità è quello dell'intelligenza artificiale. Tenga conto che il nostro premio si terrà al Teatro Rendano di Cosenza il 16 ottobre, ma il 15 nell'Aula Magna dell'Università della Calabria, con personalità di spicco del settore, noi terremo un convegno sull'intelligenza artificiale. Tenga conto che il rettore dell'Università di Cosenza, Gianluigi Greco, è stato chiamato dal governo per coordinare gli sforzi del nostro paese nel campo dell'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Quindi siamo in sintonia con le sfide che si vivono nel nostro tempo.
0: Lei prima citava il Papa e in effetti anche Leone XIV, appunto nella sua Magnifica Humanitas di intelligenza artificiale, ha parlato, quindi appunto l'attualità di questo tema è veramente evidente, no? in questo momento storico in maniera particolare. Volevo sottolineare un aspetto, cioè questo premio è appunto un premio per la cultura mediterranea, la sua giuria però è una giuria internazionale, ricordiamo che appunto è veramente aperta al mondo, il Mediterraneo proprio come luogo di incontro di culture, di pensieri molto differenti tra loro.
1: Guardi, se non fosse una giuria internazionale saremmo in contraddizione con l'attenzione che noi abbiamo. In effetti noi abbiamo giurati che provengono dalla Spagna, dall'Iran, dalla Turchia, dalla Francia, insomma è veramente una giuria internazionale che fa un lungo lavoro, perché il premio lo teniamo, come le dicevo qualche istante fa, ad ottobre, ma già dai primi di novembre noi siamo al lavoro per il premio successivo, quindi ovviamente è un lavoro che dura un anno di riflessione, di iniziative che noi facciamo. Le faccio solo un esempio: la nostra fondazione è la fondazione italiana, ahimè, che deve dare sostegno a due regioni, Calabria e Basilicata, Caricale, Calabria e Lucania. Sì. Quest'anno la città di Matera, gemellata con la città marocchina di Tetuan, è stata insignita del ruolo, diciamo, capitale della cultura e del dialogo nell'ambito del Mediterraneo. Mm-hmm. Ovviamente per noi è stato doveroso collaborare con la città di Matera, con la Fondazione Matera 2019, e abbiamo realizzato delle iniziative, l'ultima delle quali assieme anche all'Università della Calabria, con la quale noi collaboriamo intensamente da tempo, abbiamo realizzato degli atelier artistici. L'ultimo, un atelier artistico con un artista a tutto tondo, dico a tutto tondo perché è uno scrittore, uno scultore e un pittore. E nella città di Matera abbiamo realizzato, ma proprio poco la scorsa settimana, questa residenza artistica con Binebin Mahi, che viene dal Marocco e presidente del Festival della Cultura Africana, e ben volentieri ha accettato il nostro invito, e abbiamo realizzato veramente una bella iniziativa nella città di Matera. Tenga conto che era la prima volta che questo artista, che ha esposto a New York, a Parigi, veniva a Matera, non l'aveva mai vista in vita sua, e nel corso di una conferenza stampa che abbiamo tenuto a Matera lui ha detto, perché è bravo a dipingere non solo con il pennello ma anche con le parole, dice: io sono molto contento di essere venuto qui a realizzare in questa città un atelier artistico, e questa città mi sembra come un gioiello caduto dal cielo, che è un'espressione bellissima. Quindi noi quando facciamo le nostre iniziative tentiamo di collegarle perché lo sforzo possa essere un po' significativo, perché come lei sa ci si perde, poi siamo investiti da una marea di comunicazione e talvolta non centriamo quelli che sono dei temi sui quali dovremmo avere molta attenzione. Il mm-hmm. tema del Mediterraneo, le guerre nel Medio Oriente ci dicono che bisogna porgere molta attenzione a questo, e le dirò, noi stiamo tentando abbiamo dato un premio ad una scrittrice palestinese, e speriamo che si riesca ad ottenere un visto, perché ci sembra che mantenere i riflettori accesi su quella tragica, tragica realtà sia un fatto estremamente positivo. Mm-hmm.
0: Lei sta parlando del premio Il mio cuore libero, La forza d'una madre, appunto, di Maida Lassar. Volevo sottolineare un altro aspetto. Abbiamo parlato della giuria internazionale, c'è anche un'altra giuria, una giuria giovani di studenti delle scuole superiori.
1: Sì, ed è bello per rivolgerci ai giovani, perché tante volte noi abbiamo un po' tutti gli adulti una retorica rispetto ai giovani, noi li vogliamo rendere protagonisti. C'è una giuria internazionale, ma le iniziative, le assicuro, per i giovani sono parecchie quelle che noi facciamo. Parto dalla prima: tutte le scuole diciamo in ambito artistico di Calabria e Basilicata hanno partecipato ad un nostro concorso per individuare un premio, il diciamo

0: Poi c'è questa giuria scolastica, come diceva lei, noi inviamo per tempo i libri ai ragazzi di tutti i licei di Calabria e Basilicata, c'è una giuria giovani che si riunisce, individua, loro decidono qual è l'autore che gli piace di più, il giorno prima del premio arriveranno con i pullman qui nella città di Cosenza e avranno l'incontro con l'autore che per loro è quello che hanno scelto, insomma. Poi facciamo un altro, come dire, un'altra iniziativa, che è quella del chiedere ai giovani delle due regioni racconta il tuo territorio, e lo possono raccontare attraverso dei video, che oggi come oggi i giovani sono capacissimi di fare dei video attraverso i loro telefonini, lo possono raccontare attraverso mostre fotografiche, lo possono raccontare anche attraverso degli scritti, e poi loro stessi ecco, vengono premiate e decidono qual è, e non mettono in luce solo gli aspetti positivi, ma anche quello, le criticità dei loro territori e in che modo loro vorrebbero che si superassero queste criticità. Quindi, ecco, non sono attenzioni sporadiche al mondo giovanile, ma nel corso dell'anno l'invio dei libri, la loro lettura, poi si riuniscono qui a Cosenza per scegliere, insomma c'è tutto un lavoro che li tiene impegnati e c'è un'attenzione costante ad avere anche il loro punto di vista, il loro contributo. Li vogliamo rendere protagonisti del loro destino, insomma, ecco.
1: Grazie, allora, grazie a Giovanni Pensabene, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria,
0: sì,
1: e di Lucania.
0: Ci terrei anche a citare il professor Mario Bozzo, che è stato 20 anni fa il fondatore del premio per la cultura mediterranea, che ancora oggi prosegue il suo cammino, e il professore Bozzo dopo 20 anni segue sempre con grande passione tutte le iniziative che noi facciamo. È una cosa molto bella.
1: Bene, quindi grazie al presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene, di essere stato in nostra compagnia. Vi ricordo che la data, appunto, dell'assegnazione del premio per la cultura mediterranea, 20ª edizione, sarà il 16 ottobre prossimo. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a lei, grazie e buona giornata.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Abbiamo iniziato questo nostro incontro con Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. E oggi parliamo di una parola che, quando la vita ci mette davanti alla sofferenza, può sembrare difficile persino da pronunciare. La parola è ricominciare. E lo facciamo partendo da un libro, il libro di Don Francesco Coluccia, Ti regalerò un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il suo titolo. Un viaggio dentro la sofferenza, certo, ma soprattutto un cammino per scoprire che una ferita può diventare anche un punto da cui ripartire. E questa, in fondo, una delle intuizioni più profonde del carisma di Novarese. Non negare il dolore, ma attraversarlo e trasformarlo con la fede in una possibilità nuova. E proprio da qui arriviamo a Lourdes, dove racconteremo la storia del primo miracolo americano riconosciuto per una guarigione avvenuta nella città mariana. Una vicenda che mette ancora una volta insieme malattia, fede e speranza e ci porta ad una domanda semplice ma profondissima. Quando sembra che non ci sia più una strada, possiamo ancora ricominciare? Ad accompagnarci in questo percorso saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente ci sarà anche la musica. Ascolteremo C'è ancora mare di Don Giacinto, una canzone che guarda alla sofferenza umana attraverso la luce della fede e della speranza in Cristo. E poi Senza la tua voce, una canzone nata da un semplice voce e chitarra di Suor Cristina Scuccia, colei che ha vinto The Voice of Italy nel 2013, e che una canzone che ho preso e trasformato in una canzone vera, perché quella era semplice voce e chitarra e non era neanche tanto strutturata, mettendomi però al servizio della sua preghiera senza perderne l'autenticità. E allora iniziamo questo nuovo incontro insieme, perché forse la serenità non significa vivere senza sofferenza, ma riuscire a trovare anche dentro al dolore la forza e la speranza per ricominciare. Buon ascolto da Paolo Migani.

0: Nel suo nuovo libro, Don Francesco Coluccia propone un percorso concreto per trasformare la sofferenza in rinascita, unendo dimensione umana e spirituale alla luce del carisma di Novarese. Si intitola Ti regalo un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il titolo appunto del nuovo libro di Don Francesco Coluccia, che costa 10 euro ed è pubblicato dalla CVS Edizioni. Ne abbiamo parlato con l'autore, le domande saranno di Alessandra Petitta, le risposte, quindi la voce di Francesco Coluccia, sarà quella del nostro speaker Gian Bernardino Carlucci.
1: Don Francesco, come le è venuta l'idea di questo libro?
2: La vita umana è la storia di una nascita ed un viaggio. La nascita stessa è un viaggio, il primo. Abbandonare il grembo materno per un altro luogo, le acque per un altro respiro, tagliare i legami, uscire alla luce, iniziare gli incontri, crescere in libertà. L'idea nasce dall'incontro diretto di ragazzi, giovani, adulti, coppie che si sono smarrite, perdendo il senso della vita e le motivazioni per continuare a vivere, e dal percorso intrapreso con ciascuno di loro.
1: Potremmo definirlo un manuale per rinascere, con tanto di esercizi pratici da seguire, è corretto?
2: Sì, esatto. Ho voluto mettere per iscritto il metodo che ha portato grandi risultati. La possibilità di riprendere in mano la propria vita, facendo i conti con la sua parte più debole, accettandola e trovando la via di uscita per un nuovo percorso più consapevole e positivo. Al termine di ogni tappa, troviamo il diario di viaggio dove annotare il proprio cammino personale in base alle indicazioni ricevute e agli esercizi fatti.
1: Dalla sofferenza alla riconciliazione di sé sino alla consolazione, quali sono le tappe più significative?
2: Le tappe devono necessariamente essere seguite come tracciate nel libro percorso, perché collegate l'una alle altre in maniera conseguenziale. Permettono di entrare nell'intimo della nostra esistenza, esplorandone le parti più nascoste, estirpando e gettando via tutte quelle croste formatesi nel tempo che non ci permettono di poter respirare.
1: Lei scrive che il dolore può trasformarsi in occasione di crescita, guarigione e speranza. Un tema molto caro al Beato Novarese e che la società di oggi tende a nascondere. Quanto è importante invece parlare oggi di sofferenza?
2: La sofferenza fa parte della vita e non si può ignorare. La sofferenza, che fa fare i conti con la realtà del limite umano, invece, permette di riscoprire la bellezza della propria umanità, dando qualità al tempo a disposizione e allo spazio abitato. Il Beato Novarese ha visto la sofferenza non come un limite, ma come una via di crescita spirituale. Ha sostenuto che la sofferenza del credente, unita a quella di Gesù, non è sprecata, ma è un dono impagabile per la salvezza del mondo.
1: Quanto è importante la dimensione spirituale nel percorso di guarigione?
2: Direi essenziale. L'uomo non è pura parte organica, ma è formato da psiche, soma e pneuma. Dunque, la parte spirituale è sostanza per quella corporale e viceversa, la parte corporale è forma per quella spirituale. L'incontro con il Cristo crocifisso e risorto costituisce la chiave di volta per un percorso di guarigione integrale.
1: Scrive che la parola diventa consolazione e rifugio. E quando le parole non bastano più? Quando non si trovano le risposte?
2: C'è il silenzio, fatto di abbandono e presenza. Abbandono nelle mani di colui che tutto opera e può, Dio in Gesù Cristo. E presenza da parte di ciascuno di noi accanto a chi soffre, chiamati a farci compagni di viaggio nella logica del buon samaritano, che si china e prende su di sé la vita dell'altro, facendosi carico della condizione della sua fragilità, versando l'olio della consolazione e il vino della speranza.
1: Nel suo libro ci sono diversi rimandi, anche se non diretti, al pensiero e al carisma del Beato Luigi Novarese. Quanto è attuale oggi il pensiero di Novarese?
2: Le ferite sono feritoie che ci consentono di vedere noi stessi, gli altri e il mondo in un'ottica diversa e sempre nuova. La sofferenza non è un peso da nascondere, ma una vocazione da vivere. Con coraggio e visione profetica, Novarese affermava che la persona malata o ferita non è solo oggetto di cura, ma può essere protagonista attiva nella Chiesa e nel mondo se unisce la propria sofferenza a quella di Cristo con Maria. Tutto ciò è di grande attualità.

0: Lourdes e il possibile primo miracolo americano. La possibile guarigione di padre Hollowell a Lourdes intreccia scienza e fede, un'offerta vissuta nella sofferenza che oggi interroga la Chiesa e riapre alla speranza. La guarigione di padre John Hollowell è oggi al vaglio dei medici di Lourdes per il primo miracolo ufficiale degli Stati Uniti. Dietro il referto scientifico, però, batte il cuore di un'offerta d'amore. Un tumore al cervello accettato e vissuto come atto di riparazione per i crimini dei preti e il dolore delle loro vittime.
1: Il verdetto della Mayo Clinic arriva l'11 febbraio 2020, festa della Madonna di Lourdes, un oligodendroglioma al cervello. Per padre John, però, quel male non è un caso e le sue radici affondano nel 2018. Tutto inizia tra le lacrime versate in confessionale dopo l'incontro con un sopravvissuto agli abusi del clero. È in quel buio che nasce il vincolo d'amore. Padre, se posso soffrire io per le vittime, imitando te sulla croce, e offrire la mia vita in riparazione per i crimini dei preti, lo faccio volentieri. Non è un desiderio morboso di soffrire, è la preghiera di un pastore che guarda le vittime e chiede di portarne un pezzo di croce. Il tumore e l'intervento del 13 marzo diventano così il prolungamento di quel sì pronunciato nel segreto del confessionale, nella sua carne, completa ciò che nella Chiesa manca dei patimenti di Cristo.
2: Padre Hollowell sa bene che alle vittime non importano i risarcimenti legali né i comunicati stampa pieni di rimorso. Sa che vogliono solo essere ascoltate e amate. Quando nel 2019 iniziano le crisi epilettiche e i medici scoprono il tumore, non ha dubbi. Sapevo che era la risposta alla mia preghiera. Padre John non delega la compassione a commissioni o uffici, va lui stesso nella valle della desolazione, lì dove abitano i sopravvissuti agli abusi, e li ama. Prima dell'operazione, attraverso i social, invita le vittime a scrivergli. Porta con sé in sala operatoria i nomi e le storie di 180 persone che gli hanno affidato i loro peggiori incubi.
1: Si risveglia 5 giorni dopo l'intervento in un mondo che la pandemia ha appena sigillato. Niente famiglia, niente visite, la solitudine è totale. Nel silenzio di una corsia d'ospedale chiede di essere spinto in sedia a rotelle nel bagno della sua camera per celebrare con un filo di voce il sacrificio della messa. È solo l'inizio di una via crucis fisica. Un'infezione gli costa la rimozione di parte del cranio, seguita da mesi sotto un casco di plastica ed infine da una placca metallica. Un dolore atroce, racconterà, quasi insopportabile.
2: 9 mesi di chemio e radioterapia lo consumano nella nausea incessante e nello sfinimento del corpo. Ma il vero calvario è un altro. Padre John precipita nella stessa desolazione psichica dei sopravvissuti agli abusi. Subisce forti attacchi di panico che lo colpiscono proprio all'altare, tra le mani tremanti, respiro spezzato e il sudore freddo di chi deve fuggire per restare 3 giorni nel buio di una stanza. Poi il baratro della depressione clinica in un corpo provato dalla sospensione degli oppioidi antidolorifici. Si isola, scompare a se stesso, fino al desiderio di farla finita. Ho vissuto una parte di ciò che prova una vittima, confida oggi.
1: Alla fine del 2021 sembra guarito, ma nell'inverno del 2022 una risonanza mostra che il tumore è tornato insieme a una seconda massa sulla ghiandola pituitaria. I medici vogliono ricominciare le cure, ma lui rifiuta. A quel punto mi andava bene morire. Era la mia offerta del 2018. Nel giugno 2022 decide di andare a Lourdes da solo. 2 settimane dopo il ritorno da Lourdes, alcuni parrocchiani gli dicono che lo vedono raggiante, più forte, pieno di vita. Poi arriva la risonanza magnetica. L'oligodendroglioma è sparito. La massa sulla pituitaria è svanita. Il male non c'è più.
2: A 3 anni dalla guarigione, i medici di Lourdes continuano a chiedergli regolarmente i referti delle analisi periodiche. Il processo è aperto. In un tempo in cui le ferite della Chiesa faticano a riemarginarsi, Padre John ci invita a non guardare le macerie con distacco, ma a rientrare nell'edificio in fiamme, a restare sotto la croce, medicando con l'amore e il sacrificio le membra ferite del corpo di Cristo.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

ritrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Il nostro programma inizia con la canzone della Margherita, brano dell'operetta Cincilà di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato. Giuseppe Campora tenore, Romana Righetti soprano. L'orchestra Cetra è diretta da Cesare Gallino.

soprano Romana Righetti, hanno cantato La canzone della Margherita, da Cincillà, operetta di Lombardo e Lanzato. Cesare Gallino ha diretto l'orchestra Cetra. Ascoltiamo ora il celeberrimo tema del film La strada di Fellini, che ci rimanda alla memoria dell'indimenticabile Giulietta Masina. La musica è di Nino Rota, esegue l'orchestra Eddie Merckx.

tema musicale dal film La strada di Fellini. Sempre per l'esecuzione di Eddie Merri e la sua orchestra, eccovi ora, gentili ascoltatori,

sempre in diretta da RCN e proseguiamo nel nostro programma con una delle più celebri canzoni.

Possessi Bond di Betty e Orné. Ed ascoltiamo ora le meravigliose note della colonna sonora del film Zorba il Greco. La musica è di Mikis Theodorakis, esegue l'orchestra.

Milano. Io vi saluto, vi lascio in buona compagnia e concludo con l'episodio musicale Sul Sentiero, da Grand Canyon Suite, del compositore statunitense Ferd Goffé. Esegue la London Festival Orchestra, diretta da Stanley Black. Grazie a voi tutti, da Giovanni Consonni.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma

0: la materia in opera d'arte. Oggi Riflessi incontra Anna Ghilardi, scultrice. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Io, te e due delle tue opere.
1: Sì.
0: Due ospiti speciali.
1: Due ospiti speciali, sì. Queste sono due sculture in marmo di Carrara e sono due volti, perché io principalmente piace scolpire i volti. Naturalmente questi volti
0: sono molto, molto diversi.
1: Sì, però, sono molto diversi.
0: Della stessa materia che cambiano, ti amo anche sotto la luce.
1: Sì, infatti questo è molto più, la scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
0: Io sono anche
1: sul
0: due,
1: calmo.
0: Due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui lei...
1: Di fasi diverse.
0: E ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
1: Sì. Io ho scelto il marmo.
0: Nulla di più semplice, mi viene da dire,
1: È stato un colpo di fulmine, perché dopo aver finito il liceo artistico a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me, che sapevano già maneggiarlo, e mi sono trovata a dire: ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori, pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore
0: non semplice,
1: con la materia.
0: Ma sicuramente intenso, ecco.
1: È soddisfacente, proprio è un amore proprio.
0: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte, diciamo, da questo punto di vista, hai anche la fortuna di essere cresciuto in un atelier.
1: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, è uno scultore di ceramica, terracotta.
0: Quindi opposto da un punto di vista materico.
1: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha sempre...
0: Tu andavi con lui in atelier?
1: Sì, certo, a fare le cotture delle sculture, mi coinvolgeva proprio. E poi infatti lui fa terracotta, che è una maniera completamente diversa di lavorare.
0: È l'opposto, insomma.
1: Con la terracotta bisogna aggiungere materia che va aggiunta, tolta, a proprio piacere. Col marmo, una volta che togli, devi completamente riguardare la forma.
0: Citando il buon Michelangelo, che era l'apice, che la scultura del marmo in questo caso è l'arte del torre, del togliere e non del porre, quindi non metto materia insieme, ma io ho
1: togliere.
0: Un blocco di materia molto compatto in questo caso di fronte e devo sbozzarla finché non esce quello che secondo lui preesisteva, la forma stessa. Per te com'è?
1: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente. Però sì, per me dentro io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio
0: quindi
1: pezzi
0: non il classico blocco.
1: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a pensare, a dire in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la
0: tocco. Inizi a sbozzare poco alla volta, togliere dei pezzetti.
1: Sì, con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però ha proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi, e quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e poi decido io quando è finita la scultura, se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
0: Come in questo caso che è uno sbozzato, non finito, diciamo.
1: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi.
0: Quindi può anche riprendere il lavoro,
1: certo,
0: a un certo punto.
1: Certo.
0: Beh, insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte deciderei.
1: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe,
0: ritrovo. Lo schianto, mi dicevi, è... possiamo vederlo, tra
1: certo.
0: l'altro?
1: Sì. Semplicemente.
0: È proprio
1: questa, una crepa interna. E sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta una scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti